I Wanna Be Adored, il sogno dell'adorazione, il sogno di chiunque si lanci nello show business, nel mondo della musica, il sogno di tutte le band agli inizi. Chissà se gli Stone Roses nel 1989, quando pubblicavano questo album di debutto, si immaginavano che sarebbero stati adorati a tal punto da essere in classifica anche oggi, come abbiamo visto nella classifica britannica, per aprire la nostra album charts di oggi qui sulle frequenze di Radio Capodistria. Il disco era molto bello, diciamo la verità. Su quell'album c'erano brani come She Bangs the Drums, come Fool's Gold, come I'm the Resurrection e soprattutto Water, secondo me una delle più belle tracce rock degli anni Ottanta. Adorazione quindi in questo caso giustificata. Siete con Andrea F su Radio Capodistria, 1170 leggendari in AM, in onda media 97.7, 103.1, 103.6 in FM stereo, RDS, radio digitale DAB Capodistria, streaming completamente in chiaro e gratuito dal nostro sito web ufficiale www.radiocapodistria.si. Che altro? I nostri social, Facebook Radio Capodistria Musica, schiacciate un bel mi piace visto che è la musica che state ascoltando. Se cercate il sottoscritto invece Instagram oppure X, che una volta si chiamava Twitter, chiocciola This is Andrea F, tutto attaccato, F finale in lettera, è uguale su Instagram, è uguale anche su X. Adesso sapete tutto, entriamo nella top 10 britannica. Numero 10 c'è Ed Sheeran con il suo Mathematics Tour Collection. Ogni volta che muove un piede, muove un dito, il disco ha la brutta abitudine di ritornare in classifica, brutta abitudine perché come quel suo brano intitolato Bad Habits.

Le mie cattive abitudini portano a te, una dichiarazione d'amore un po' strana, no? Quasi un po' pentita. Ed Sheeran da questo suo album Mathematics Tour Collection, che è praticamente la scaletta dei suoi tour in concerto, quindi ogni tanto ci aggiunge un disco, un brano nuovo alla compilation, man mano che pubblica cose che chiaramente entrano nella scaletta dei concerti quando li fa. Beato lui. Numero 10 nella classifica americana, numero 9 c'è Michael Ball con Glow, numero 8 inizia la caterva di dischi firmati Michael Jackson perché c'è Bad, numero 7 c'è The Great Divide di Noah Kahan, numero 6 ci sono i Fleetwood Mac, 50 Years Don't Stop, oramai quasi 400 settimane di presenza in classifica. Numero 5 è di nuovo Michael Jackson con Thriller. Numero 4 c'è Olivia Dean con The Art of Loving. Iceman, questo album di Drake nel quale ho osato avventurarmi la settimana scorsa e un po' ne sono rimasto scottato, diciamo così, sta al numero 3. E alla numero 2 c'è di nuovo Michael Jackson, The Essentials, i brani essenziali, i singoli essenziali, i successi essenziali dalla sua ricchissima carriera. E visto che ha tre album in classifica, non possiamo che omaggiarlo, perché come diceva lui, non ha importanza se le cose sono bianche o nere, l'importante probabilmente è che siano buone, valide e magari anche, come in questo caso, un enorme successo.

Black or White 1991 era il primo singolo da quell'album che era Dangerous per Michael Jackson. Dalla classifica britannica e dalla compilation The Essential lui ha tre album in classifica, Thriller, questo e Bad. In testa ci rimane da scoprire la posizione al vertice, la numero uno. Michael Jackson viene scalzato dalla numero uno da Maisie Peters, che se ne esce con un suo nuovo disco intitolato Fluorescence. Era circa 4-5 anni che non sentivamo parlare di lei e mi sembra non ci fosse arrivato nessun suo disco nuovo. Da questo ci sono vari singoli, compreso questo, si intitola My Regards, i miei saluti. Girl,

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his.
1: Ecco, io dicevo prima che lei deve mandare i suoi saluti, i suoi regards, però in questo caso lei parla di un partner e dice: ma vi mando i miei saluti dalla sua camera da letto, perché dice il mio nuovo indirizzo adesso è il suo materasso, è in camera da letto, il telefono non funziona. La Salunga, insomma, questo personaggino dalla classifica americana, signorina, classifica britannica, scusate, al vertice, signorina Maisie Peters. Noi adesso andiamo a vedere che cosa accade invece nella classifica ufficiale statunitense e la top 200 di Billboard. 200 posizioni chiaramente sono veramente tante. Ma io intanto, a titolo di curiosità, vi dico subito che alla numero 200 c'è Harry's House, l'album molto bello di Harry Styles, dal quale è passato un po' di tempo. Noi, come sempre, per non fare troppa differenza fra una classifica e l'altra, andiamo a scavare intorno alla zona 100 per vedere che cosa ci troviamo di settimana in settimana. E questa settimana in una onorevolissima posizione numero 101 c'è The Very Best of Daryl Hall and John Oates. Ora, loro non si possono più vedere, non si parlano, si odiano, si parlano tramite avvocati, tribunali, hanno quegli ordini di allontanamento, tutte queste belle cose qua che capitano a volte nella storia dello show business, della musica e soprattutto del denaro, dei disguidi fra artisti che sono anche coautori, oltre che compagni di avventura in quella selvaggia cosa che è il mondo del business, soprattutto americano. Ma adesso, al di là di questo, non si può non ricordare che hanno lasciato dietro di sé delle canzoni, quando andavano d'amore d'accordo, che erano bellissime.
2: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

E vabbè, altri tempi, altri dischi, altra musica, altri duo. Hall & Oates, che come dicevo oggi non si possono più vedere, alla numero 101 nella classifica americana c'è il loro greatest hits, questa Man Eater, la mangiatrice di uomini, con il suo video con la pantera che avanzava. È indubbiamente una delle canzoni più belle degli anni 80, anche un punto a loro favore, nonostante il fatto che non esistano più e che purtroppo non collaborino, perché insomma insieme le loro forze creative musicali facevano delle splendide cose. Entriamo nella top 10 americana. Numero 10 Pure Flow, firmato Le Seraphim. Numero 9 Arirang, BTS. Ecco, i tempi che corrono sono diversi. Oggi la musica e il pop è questo.

0: Breathe.
1: Swim, firmato BTS da Ari Rang, questa settimana nella classifica statunitense, la prestigiosa top 200 di Billboard, alla numero 9. Numero 8 c'è Drake con Maid of Honor, inizia la caterva di suoi album nella chart. Numero 7 sempre Drake con Habibti. Numero 6 Number Ones di Michael Jackson. Numero 5 Thriller di Michael Jackson, spinto come sempre dico e ripeto dal documentario, il biopic a lui dedicato. Numero 4 Morgan Wallen, I'm the Problem, ancora in ascolto, sempre volentieri devo dire, insieme a Post Malone, in questa in cui lui racconta perché I ain't coming back.

Ain't Coming Back, Morgan Wallen dall'album I'm the Problem con il suo amico Post Malone, numero 4 nella chart statunitense di Billboard. Entriamo nella zona rovente, in testa Drake con Iceman, ve lo dicevo che c'è una caterva di album suoi. Numero 2, la bella brava Ella Langley, Dandelion. Terza posizione, Noah Kahan, The Great Divide, ce l'andiamo ad ascoltare con quello che il singolo attuale, perlomeno qui sulle nostre frequenze in Europa, quello che si ascolta più spesso da questo album e che si intitola Doors.

0: Doors di Noah Kahan, e con questo abbandoniamo la classifica statunitense, ci spostiamo verso la terza ed ultima chart che noi vediamo, quella compilata quasi settimanalmente dalla FIMI, la Federazione dell'Industria Musicale Italiana. Si chiama Top of the Music. Come ripeto spesso e volentieri, ogni qualvolta c'è di mezzo una festività, questa classifica, a differenza delle altre, si ferma, no? Natale, Ferragosto, Festa della Repubblica, quindi il 2 giugno di mezzo basta un giorno di festività e la chart non c'è. Io sono convinto che al giorno d'oggi ci siano metodi tecnologici e statistici per continuare a avere questa informazione anche quando di mezzo ci sono una o due giornate festive, visto che comunque, no, la musica si vende, si scarica, si consuma, eccetera, eccetera, però, insomma, tant'è. Quindi ripeteremo più o meno le stesse cose, vi dirò che alla numero 100 c'è Hustle Mixtape volume secondo di Capo Plaza, e oggi per ascoltare un po' di musica che commenta questa situazione oramai di ordinaria amministrazione per quanto riguarda la classifica italiana, mi fermo alla numero 79, dove c'è l'album di Alex Warren, You'll Be Alright Kid, e in questo c'era una canzone che diceva appunto Ordinary.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Siamo entrati così nella classifica italiana, entriamo nella top 10, numero 10 Kid Yugi, anche gli eroi muoiono, numero 9 c'è Bresh con Mediterraneo, già a Sanremo ci faceva sperare e pensare molto bene ed è stato giustificato con La Tana del Granchio.

La Tana del Granchio, Bresh, gran bel brano, molto marittimo, un po' come l'album mediterraneo, un po' come tutto il suo tour. Chi l'ha visto sa che ha fatto effettivamente un ottimo lavoro nei palasporti e in giro, nei palasporti in giro per i teatri italiani. Bresh, Mediterraneo, numero 9 alla chart italiana, numero 8 la colonna sonora di Michael, il biopic di Michael Jackson, numero 7 Bad Bunny, The Beat Rare Mass Photos, numero 6 ritorniamo a Sanremo, visto che abbiamo menzionato Sanremo con Bresh, il secondo classificato Saif con il suo album Santissimo, questa era la sua canzone sanremese in cui lui diceva: tu mi piaci tanto.

0: mi piaci tanto, sai, fu una voce che ci sta simpatica, un personaggio che ci sta simpatico, molto ben accolto dal pubblico del Festival di Sanremo, come ben sapete. Il suo album Santissimo sta alla numero 6 nella chart italiana. Vogliamo restare in zona Sanremo e continuare a parlare del miracolo Olly, che a un anno di distanza dal Festival è ancora qui, tutta vita sempre. Il suo album sta alla numero 5, sta battendo dei record, secondo me ci sarebbe da fare una piccola statistica qua, e noi ovviamente non possiamo che omaggiarlo.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: E con Olly e Questa Domenica siamo arrivati in fondo anche per Questa Domenica, la nostra album charts. Devo ancora dirvi le posizioni di testa della classifica italiana, ma visto che, come dicevo, è rimasta ferma alla settimana scorsa, non cambia nulla, quindi lo facciamo per completezza di informazione, anzi per completezza di programma, per concludere bene. Sopra Olly alla numero 4, Joliet, Tutto è possibile. Terza posizione, Samurai J con Amatore. Seconda posizione, Shiva, Vangelo. E in testa, Tedua con Ryan Ted. Questo è quanto. Non abbiamo lo spazio del featured album. Come vi dicevo, sarò con voi il giovedì e quindi non ascolteremo l'album della settimana, questa settimana, che in genere è il lunedì, nell'ambito di pomeriggio ore 4, che è il mio spazio solito. E posso concludere con qualcos'altro. Posso scegliere un brano un po', non voglio dire a caso, ma a tema, per farmi da sigla di coda oggi. Ecco, visto che è domenica, visto che Olly diceva Questa Domenica, visto che si discute tanto dell'impegno degli artisti nel mondo della musica, lo schierarsi o non schierarsi, voglio ricordare che in altri tempi c'era chi prendeva posizioni molto nette con canzoni che ancora oggi rimangono dei capolavori, sì, capolavori musicali, ma anche capolavori di impegno. Sto parlando degli U2, che all'epoca del loro primo album, October, per il loro natio paese, l'Irlanda, cantavano e scrivevano una canzone incredibile intitolata Sunday Bloody Sunday, sperando che la vostra domenica sia più tranquilla e che le domeniche in giro per il mondo inizino finalmente ad essere non più sanguinarie e sanguinolente. Vi abbraccio tutti, grazie per l'attenzione, grazie al mio staff tecnico per la messa in onda, un saluto.

0: Domenica, ora musica presente con le novità discografiche indipendenti, le novità della settimana, perché durante il weekend andiamo a riascoltarle tutte. Molte le abbiamo riascoltate ieri, le altre arrivano tra poco, perché come sempre ad aprire ora musica, tradizione, c'è un classico.
1: Ora musica story.
0: 1984.

E ti ricordo ancora, meraviglia, Fabio Concato, il grande signore della musica italiana, oggi ad aprire Ora Musica con questo brano che è la nostra il nostro scaldamotori prima della novità al primo ascolto che arriva subito dopo. Oggi U-Man, gli U-Man sono una band composta da Jacopo Di Giuseppe, Luca Fareri, Sebastian Marino, Alessandro Borgo e Fabio Penna. Insieme hanno realizzato questo singolo, Someone's Ready.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci portano a parlare di un bel progetto dove ci sono più artisti coinvolti e abbiamo in linea per parlare di questo Ruggero Ricci, quindi ci colleghiamo con Ravenna, le zone di Ravenna. Ciao Ruggero, ben trovato.
1: Ciao, grazie innanzitutto dell'invito.
0: Molto volentieri, anche perché state facendo una cosa che mi piace molto sottolineare con Nartico e Fra Sorrentino, che hanno collaborato con te per questo singolo che si chiama Arcipelaghi e che devo dire, esatto, già dalla copertina trasmette molta estate, no? Un bel tramonto.
1: Sì, l'idea era proprio quella di fare un singolo estivo che però diciamo non fosse solo il solito tormentone dell'estate, sì, sì, ma con uno spunto di riflessione un po' per tutti, ecco.
0: Dicevo, progetto interessante, perché poi nella presentazione ho visto questo tour estivo nazionale che farete, dove avete già un sacco di date, e prima quando ti chiedevo ma com'è, andrete insieme, saranno le tue date o che cosa, tu mi hai spiegato un po' come la trovo vincente. Raccontiamo un po' questa idea.
1: Sì, beh, noi siamo in tre e siamo tre isole completamente diverse tra di noi, quindi abbiamo un po' deciso di unire le forze da emergenti in modo da massimizzare la promozione di questo singolo. Siamo partiti da una data zero, un release party che abbiamo effettuato a Eufonica, la fiera della musica, anche come messaggio proprio per la musica indipendente. E voglio ringraziare, ne colgo l'occasione, il MEI, che è il meeting delle etichette indipendenti, che ci ha consentito di fare veramente un bellissimo party dove abbiamo appunto spiegato il nostro progetto. E poi seguiranno date in centri commerciali, outlet,
0: Vedo piazze, che ci sono tante date, insomma. Ma la cosa bella, sì, l'hai detta tu all'inizio, siamo tre isole diverse, il che significa che poi alla fine, no, con tre isole diverse viene fuori uno spettacolo bello, ampio, no? Di cose,
1: sì,
0: fatto di cose.
1: Perché poi questo brano è nato a sei mani e ognuno ha messo le proprie peculiarità, sia vocali che stilistiche. Perché Fra è più un rapper, sì, diciamo, lo definisco rapper indie. Nartico è un cantautore overthinker, quindi lui è stra riflessivo. Io sono un incrocio tra un cantante e un cantautore indie pure io, quindi alla fine l'indie è un po' il denominatore comune, ma ci sono delle contaminazioni un po' rap, un po' elettroniche, che hanno detto, cioè hanno fatto proprio dire dai, facciamolo, proviamo a fare questa cosa nuova
0: e vediamo come va. Radiofonicamente va molto bene, noi adesso andiamo ad ascoltarla Arcipelaghi. Ma adesso uno che vuole prendere contatto con questo trio, a chi si rivolge, come vi trova sui social?
1: Beh, in realtà ognuno di noi ha i propri profili, quindi se scrivete, sì, Ruggero Ricci in Artico, Fra Sorrentino,
0: vengono,
1: ci trovate
0: fuori,
1: in
0: vari,
1: tutti, certo, i social, certo, da TikTok, Instagram, quindi Spotify soprattutto. e la cosa bella è che adesso proprio faremo una sorta di tour, vacanza. Noi lo prendiamo come vacanza, perché per noi è la cosa più bella andare di fronte alla gente reale
0: e fare la musica.
1: E fare musica, perché poi molti magari cantautori oggi sono molto aggrappati al lato virtuale delle piattaforme in streaming, e andare davanti alla gente ci mancava. Penso a tutti e tre, penso di poterlo dire riferito a tutti e tre, quindi è bello questo.
0: Vi seguiremo, adesso vi ascoltiamo con Arcipelaghi. Ruggero, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, ciao.

0: faccia. Sono le sei, che notte taccia. Io ascendente scale, tu bilancia.
1: Faccio il giro delle sette chiese, piove sotto i portici a Bologna. Ricordo chi eravamo anche dopo otto bicchieri di Borgogna.

0: Arcipelaghi, insieme ci sono Ruggero Ricci in Artico e Fra Sorrentino. Ne abbiamo parlato oggi qui a Ora Musica, nello spazio interviste.
1: Ora Musica.

Le cose che sai, questo è il nuovo singolo di Valentina Paris, nuovo brano che lei dice serve per ascoltarsi nel profondo. Molto bello anche il videoclip di questa, questa canzone, che arriva dopo Asteroide, tra i brani più rappresentativi della recente fase artistica di Valentina. Altra novità, Ludwig. Non

0: no, e ridi.
1: Ludwig con Il pagante ti soffro, il titolo della canzone. Chiudiamo ora musica di oggi con l'ennesima novità, si intitola Frequenze, è il singolo di John Shark e Moodbankers.

0: Finale d'ambiente oggi qui a Ora Musica, visto che c'è stato tanto ritmo, chiudiamo con questo brano dall'aria più rilassata, quello di John Shark e Mood Makers, Frequenze. Da Riccardo Pellegrini è tutto, Ora Musica torna domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria.
1: Nottetempo.
2: Il programma notturno

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

Iran ha superato ogni limite, l'Iran ha risposto lanciando 10 missili verso Israele, con i Pasdaran che hanno rivendicato l'azione come il mantenimento della promessa di difendere il Libano. La replica di Israele: nella notte l'aeronautica militare ha bombardato mirati obiettivi militari nelle regioni centrali e occidentali dell'Iran, provocando esplosioni nella capitale, a Karaj, Tabriz e Isfahan. Mentre le autorità iraniane monitorano i danni e attivano l'allarme nazionale, la gravità di questa escalation incrociata ha spinto il presidente americano Trump a lanciare un appello all'Iran a tornare al tavolo dei negoziati. Durante il vertice a Londra di ieri tra Vladimir Zelensky e i leader di Regno Unito, Francia e Germania è stato riaffermato il sostegno a Kiev, approvata la proposta di un dialogo diretto con Mosca, mediato da Europa e Stati Uniti per raggiungere un cessate il fuoco. La dichiarazione finale fissa le condizioni chiave per la pace: avvio dei negoziati congelando l'attuale linea del fronte, garanzie di sicurezza vincolanti per l'Ucraina e sanzioni sui beni russi fino al risarcimento dei danni. Nelle elezioni parlamentari anticipate in Kosovo, la terza consultazione in appena 16 mesi, il partito Autodeterminazione del premier uscente Albin Kurti ha ottenuto la maggioranza relativa con poco più del 40% dei voti. Nonostante la vittoria, la formazione registra un calo di oltre 10 punti percentuali rispetto a dicembre, un risultato che, non garantendo la maggioranza assoluta, costringerà Kurti a negoziati di coalizioni con le opposizioni. Il voto, caratterizzato da una bassa affluenza, riflette il malcontento dei 2 milioni di elettori per lo stallo istituzionale che paralizza il paese da febbraio scorso, culminato nell'incapacità del Parlamento di eleggere il nuovo capo dello Stato dopo la fine del mandato di Vjosa Osmani. Politica slovena: nella settimana parlamentare la giornata più importante sarà domani, quando la Camera di Stato discuterà la proposta di modifica della legge sull'amministrazione statale, che prevede alcuni cambiamenti dovuti alla riorganizzazione del governo. Questa introduce nuove denominazioni per i ministeri, regola gli ambiti di lavoro e la ripartizione dei poteri tra i singoli dipartimenti. I deputati dovrebbero inoltre discutere una proposta di modifica della legge sui rapporti di lavoro e alla legge sulle elezioni amministrative. La Commissione della Camera di Stato per la supervisione dei servizi di intelligence e di sicurezza invece si riunirà mercoledì. Oggi la Slovenia celebra la giornata di Primo Štrubar, festa nazionale non festiva istituita nel 2010 su proposta dello scrittore Boris Pahor per onorare il padre della lingua letteraria slovena, autore dei primi libri stampati nel paese. Il cuore delle celebrazioni si svolgerà a Rašica, presso la casa natale del teologo protestante, dove nel pomeriggio si terrà un incontro letterario con i principali autori premiati lo scorso anno, seguito dall'inaugurazione della mostra d'arte collettiva I luoghi di Štrubar. La ricorrenza, che unisce idealmente l'eredità del XVI secolo alla cultura contemporanea, è stata celebrata ufficialmente anche dalla Camera di Stato venerdì scorso. Ci fermiamo qui per il momento. Il GR del mattino andrà in onda alle 7:15. Più tardi.

ho detto è lei o no?

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno dalla nostra redazione, bentrovati. Segnalo traffico regolare sulle autostrade del Nord-Est, di nostra competenza. Parliamo della A4 Brescia-Padova. Questa notte in direzione Venezia, dalle 23 fino alle 5 di domani mattina, verrà chiuso il tratto tra il bivio per la A22 e Verona Sud, e nei medesimi orari saranno chiusi gli svincoli A22 provenendo sia dal Brennero che da Modena in direzione Venezia. Nelle notti di martedì 9, mercoledì 10 e venerdì 12 giugno, dalle 21 alle 6 del mattino successivo, verrà chiuso il bivio A4 A31 per chi proviene da Venezia e viaggia in direzione Rovigo. Tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116-117. Digitalo tutto. Ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: Vivi Market, in località Mattolaia. Salumeria specializzata con offerte imperdibili. Frutta e verdura fresca ogni giorno. A Dolina, Trieste. Località Mattolaia, presso il maneggio cavalli.
4: Un cordiale buongiorno da Alberto Cernat, leggiamo i titoli del Giornale del Mattino che andrà in onda alle 7.15. La retrospettiva del Di Malacantando al Festival dell'Istroveneto, piccole e medie imprese dell'UE in difficoltà nel reperire forza lavoro da paesi terzi. Nuova recrudescenza di scontri tra Iran e Israele, coinvolto anche lo Yemen. Campeggi regolamentati in Croazia contro l'eccessiva urbanizzazione. La Slovenia celebra oggi la giornata di Primo Strubar. Parleremo di questo ed altro nel Giornale del Mattino da Radio Capodistria alle 7.15.
5: Questa è Radio Capodistria.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione su gran parte dell'Europa: stazione un debole campo di alta pressione, sulle nostre regioni affluisce aria calda e secca. Previsioni: oggi soleggiato, temperature da 26 a 31 gradi, domani cielo sereno, soffierà vento da sud-ovest, nel pomeriggio in serata locali fenomeni temporaleschi sulle regioni settentrionali, temperature minime da 11 a 17 gradi, le massime saranno sui valori odierni. Mercoledì nuvolosità variabile con rovesci e manifestazioni. Stazioni temporalesche, temperature in calo. Giovedì coperto, ancora con precipitazioni, soffierà vento da nord-est, bora nel litorale, farà più fresco. La viabilità infine, il traffico è generalmente scorrevole, intenso in entrata dei grandi centri urbani sulle tangenziali. Ore 7:15.
0: Il giornale del mattino. Il giornale del mattino.

0: La Slovenia celebra oggi la giornata di Primo Strubar. Buongiorno ad Alberto Cernaz. Tra i vari e importanti appuntamenti della giornata d'apertura della 15ª edizione del Festival dell'Istroveneto, sabato sera a Buie si è svolta la retrospettiva del Dimmela Cantando, ricordati tutti i momenti salienti della manifestazione che ha coinvolto in tre lustri migliaia di partecipanti. Ci racconta Lionella Pausin, Acquavita.
1: Come affermato dagli organizzatori, quella di sabato è stata una delle giornate più intense, impegnative e importanti di questa edizione del festival. La serie di appuntamenti si sono conclusi nella splendida cornice di Piazza San Servolo a Buie, davanti a un numeroso pubblico e a un parterre di ospiti importanti che ha visto in prima fila autorità regionali, diplomatiche, cittadine ed esponenti dell'Unione Italiana. In quasi tre ore di spettacolo, videoproiezioni ed esecuzioni dal vivo hanno fatto rivivere i momenti salienti delle passate edizioni e risentire le canzoni vincitrici. Massimiliano Cernecca è salito sul palco due volte, poiché vincitore sia nel 2021 che nel 2022.
2: Diciamo che i due brani rappresentavano una fase della mia vita molto particolare, quindi ripercorli dopo qualche anno mi ha emozionato, e poi appunto le due canzoni erano state presentate dentro in teatro, due edizioni fatte al chiuso, vedere qua la piazza è meraviglioso.
1: Anche Stefano Hering è un veterano della manifestazione.
3: Ho partecipato, non mi ricordo, 9-10 volte. È un festival spettacolare, più bel del mondo. Sì, più bel del mondo sì, perché sta diventando una vera e propria enciclopedia dalla A alla Z. Non so che lettera siamo arrivati, però credo che si arricchirà sempre di più.
4: È stata un'occasione non solo per festeggiare i 15 anni, ma anche per ringraziare tutti quelli che in questi 15 anni ci hanno seguito.
1: Ha firmato Marianna Jelicic-Buic, consegnando un riconoscimento all'assessore alla cultura istriana Vladimir Torbiz, ha svelatosi il ideatore della manifestazione, ricordati poi tanti altri nomi, mentre particolari riconoscimenti sono stati consegnati ai media, TV e Radio Capodistria, La Voce del Popolo, Glassistre, Radio Pole, TV Nova, e alle istituzioni, Regione Istriana, Regione Veneto, Ambasciata d'Italia a Zagabria, Città di Buia, l'Ufficio per le Minoranze Nazionali della Croazia.
4: Soprattutto un grande grazie è andato a quelli che hanno scritto, composto, arrangiato, che si sono veramente prodigati per Dimmela Cantando, quindi i fedelissimi, quelli che addirittura non hanno mai mancato neanche un'edizione.
1: Contato ancora Marianna Jelicic. Tra queste, ritirare il riconoscimento, Sergio Predengatto come esecutore con alle spalle più partecipazioni, Marco Radolovic per l'apporto nell'originalità e nell'approccio innovativo, e infine Edi Acquavita, che o come interprete, arrangiatore o compositore musicale è stato presente a tutti i Dimmela Cantando.
0: Cambiamo argomento. Nella settimana parlamentare in Slovenia la giornata più importante sarà quella di domani, quando la Camera di Stato discuterà la proposta di modifica alla legge sull'amministrazione statale, che prevede alcuni cambiamenti dovuti alla riorganizzazione del governo. Questa introduce nuove denominazioni per i ministeri e regola gli ambiti di lavoro e la ripartizione dei poteri tra i singoli dipartimenti. I deputati dovrebbero inoltre discutere una proposta di modifica alla legge sui rapporti di lavoro e alla legge sulle elezioni amministrative. La Commissione della Camera di Stato per la supervisione dei servizi segreti e di sicurezza invece si riunirà nuovamente mercoledì. Il 46% delle piccole e medie imprese europee ha difficoltà a trovare lavoratori con le giuste competenze, secondo un'indagine Eurobarometro. In Slovenia la quota è del 47%. Tra le imprese che negli ultimi due anni hanno assunto cittadini di paesi terzi, il 54% ha descritto la procedura di assunzione come difficile. Sentiamo Delio De Sardo.
5: Secondo l'indagine, l'assunzione di cittadini di paesi terzi è ancora limitata. Una piccola e media impresa su sette ha tentato negli ultimi due anni di assumere lavoratori al di fuori dell'UE, hanno comunicato dalla Commissione europea. Tra coloro che hanno assunto cittadini di paesi terzi, il 14% del campione, il 54% ha descritto la procedura di assunzione come difficile. In Slovenia questa quota è del 51%.

0: 1%. Gli ostacoli più frequentemente citati sono la complessità delle procedure amministrative e di immigrazione, seguono le difficoltà nel trovare candidati idonei e le barriere linguistiche. Secondo la ricerca, la stragrande maggioranza delle aziende gestisce direttamente l'assunzione di lavoratori provenienti da paesi che non fanno parte dell'UE. Tra le misure proposte dalle imprese per agevolare questa tipologia di assunzioni vi sono il sostegno finanziario, azioni di informazione e orientamento, assistenza nella ricerca di candidati, dati, aiuti all'integrazione sul posto di lavoro, nonché sostegno all'immigrazione e alla ricollocazione. La Commissione europea ha evidenziato la propria iniziativa Talenti UE, mirata ad affrontare le carenze di manodopera e competenze. Come prima piattaforma paneuropea per l'occupazione internazionale, sostiene l'abbinamento di posti liberi in professioni carenti con lavoratori provenienti da paesi terzi. Come sottolineato dalla vicepresidente esecutiva della Commissione per i diritti sociali, le competenze e i posti di lavoro di qualità e la preparazione, Roxana Minzatu, le piccole e medie imprese sono essenziali per l'economia dell'Unione Europea, poiché rappresentano circa il 99% di tutte le imprese. Devono trovare persone con le giuste conoscenze e competenze per aumentare la competitività dell'UE, ha sottolineato. Il commissario europeo per gli affari interni e le migrazioni, Magnus Brunner, ha invitato a semplificare e accelerare le procedure di assunzione internazionale. Questo garantirà che più talenti qualificati scelgono l'Europa, ha affermato.
1: In seguito all'attacco israeliano su Beirut, l'Iran ha risposto lanciando 10 missili verso Israele, con i Pasdaran che hanno rivendicato l'azione come il mantenimento della promessa di difendere il Libano. La replica di Israele non si è fatta attendere. Nella notte l'aeronautica militare dell'IDF ha bombardato mirati obiettivi nelle regioni centrali e occidentali dell'Iran, provocando esplosioni a Teheran, Karaj, Tabriz e Isfahan. In queste ore le sirene d'allarme sono tornate a suonare a Tel Aviv per un lancio con missili balistici del gruppo armato degli Houthi dallo Yemen, attacco che non si verificava dallo scorso aprile. Il Dipartimento della Difesa di Washington intanto si dice preoccupato per l'intensificarsi delle attività di spionaggio israeliano contro gli Stati Uniti. Nel mirino anche Steve Witkoff, l'inviato speciale di Donald Trump per il Medio Oriente. Sentiamo di più da Erika Paternusch.
2: L'Agenzia per la Difesa e l'Intelligence USA, DIA, nelle ultime settimane ha innalzato il grado di allerta al livello massimo a causa delle crescenti preoccupazioni che lo spionaggio israeliano sia diventato più aggressivo del solito. Ritiene infatti che la capacità di Israele di condurre attività di spionaggio umano e di raccolta di dati tecnici sia arrivata ad un livello critico, lo riporta NBC News. La DIA sostiene inoltre che Israele stia cercando di spiare alti funzionari americani per ottenere informazioni sulle deliberazioni e decisioni interne dell'amministrazione Trump in merito ai conflitti in Medio Oriente. La valutazione della DIA comprende anche un documento lungo 7 pagine in cui individua una serie di episodi specifici che hanno acuito le preoccupazioni degli Stati Uniti. Il New York Times riporta intanto di presunti tentativi di intercettazione telefonica da parte di Israele. Nel mirino, tra gli altri, l'inviato speciale per il Medio Oriente Steve Witkoff e il vice segretario alla difesa Elbridge Colby. Israele, d'altro canto, respinge tutte le accuse definendole completamente false. In una nota, l'ambasciata israeliana a Washington afferma che Israele non conduce operazioni di raccolta di informazioni ai danni degli Stati Uniti e che le proprie attività di intelligence sono rivolte esclusivamente ad attori ostili. Secondo la rappresentanza israeliana negli USA, le accuse si basano su informazioni inesatte e su motivazioni politiche. Le notizie riguardo il presunto spionaggio arrivano pochi giorni dopo una telefonata tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu, in cui il presidente statunitense ha definito il premier israeliano un pazzo per gli attacchi contro il Libano che hanno portato ad un innalzamento delle tensioni nella regione.
1: Durante il vertice a Londra di ieri tra Vladimir Zelensky e i leader di Regno Unito, Francia e Germania è stato riaffermato il sostegno a Kiev e approvata la proposta di un dialogo diretto con Mosca mediato da Europa e Stati Uniti per raggiungere un cessate il fuoco. La dichiarazione finale fissa le condizioni chiave per la pace: avvio dei negoziati congelando l'attuale linea del fronte, garanzie di sicurezza vincolanti per l'Ucraina e sanzioni sui beni russi fino al risarcimento dei danni. Nelle elezioni parlamentari anticipate in Kosovo, la terza consultazione in appena 16 mesi, il partito Autodeterminazione del premier uscente Albin Kurti ha ottenuto la maggioranza relativa con poco più del 40% dei voti. Nonostante la vittoria, la formazione registra un calo di oltre 10 punti percentuali rispetto a dicembre, un risultato che, non garantendo la maggioranza assoluta, costringerà Kurti a complessi negoziati di coalizione con le opposizioni. Il voto, caratterizzato da un'affluenza molto bassa, riflette il forte malcontento dei 2 milioni di elettori per lo stallo istituzionale che paralizza il paese dal febbraio scorso.
3: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: La Croazia si prepara a introdurre un nuovo regolamento per le case mobili nei campeggi con l'obiettivo di mettere ordine in un settore e di proteggere il litorale dall'eccessiva urbanizzazione. Il settore turistico attende ora la pubblicazione del testo definitivo per valutarne l'impatto. Valmer Kusma.
4: Il nuovo regolamento definito dal Ministero della Pianificazione Territoriale disciplinerà numerose tipologie di strutture realizzabili senza permesso di costruire, tra cui edifici ausiliari, chioschi, piscine, serre e antenne. L'attenzione è concentrata sulle case mobili. Il provvedimento, ora in dibattito pubblico, potrebbe venire approvato entro agosto. Il documento stabilirà che le case mobili siano considerate strutture che occupano il territorio e che per la loro installazione sia necessaria un'apposita autorizzazione urbanistica. Tra le novità più importanti figura il divieto di mantenere case mobili entro 25 metri dalla linea del mare nei campeggi situati nei centri abitati. Inoltre, l'insieme delle costruzioni e delle case mobili non potrà superare il 30% della superficie complessiva del campeggio. Almeno il 40% dell'area dovrà invece rimanere destinato a verde e spazi naturali. Secondo il ministro Branko Bačić, l'obiettivo è preservare la costa croata e garantire che i campeggi continuino a essere luoghi immersi nella natura, evitando fenomeni di sovraffollamento edilizio. Gli operatori avranno 5 anni per rimuovere le strutture troppo vicine al mare e 10 anni per adeguare completamente i campeggi alle nuove norme. Il settore turistico attende ora la pubblicazione del testo definitivo per valutarne l'impatto.
1: Tragico il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri nei pressi di Virovitica, nel nord della Croazia. 4 morti nello scontro tra 2 vetture, una 5ª persona è rimasta gravemente ferita. L'incidente si è verificato sulla tangenziale che scorre a nord della città, un scontro violentissimo con le auto. Distrutto un weekend a incubo sulle strade croate, sabato 3 morti anche nella provincia di Zara, in Dalmazia, in incidenti che hanno coinvolto motociclisti. Le bevande energetiche, note anche come energy drink, sono sempre più diffuse tra i giovani e giovanissimi, contengono sostanze stimolanti come caffeina, glucosio, vitamine del gruppo B, ma secondo il cardiologo Mattia Zeutz le elevate quantità di caffeina e zucchero possono avere effetti dannosi sull'organismo in crescita. Nonostante sulle lattine sia chiaramente indicato che il consumo non è raccomandato ai bambini, oltre un terzo dei giovani ne fa uso e molti genitori non sono ancora pienamente consapevoli dei rischi associati. Gli esperti ricordano inoltre che gli energy drink non vanno confusi con le bevande sportive destinate principalmente alla reidratazione durante l'attività fisica. Sentiamo Corrado Cimadora.
5: In Slovenia si registra un calo dell'età dei consumatori di bevande energetiche, circa un 11enne su 6 le consuma e i giovani ne assumono in media 2,5 litri al mese. Tra gli adolescenti alcuni riferiscono di berle quasi ogni giorno, soprattutto per migliorare la concentrazione, adeguarsi al gruppo dei pari o per il gusto. Nonostante la consapevolezza dei possibili rischi, il consumo è spesso condiviso con i genitori e in alcuni casi sono proprio loro ad acquistarle. Il cardiologo Mattia Zeutz avverte che le bevande energetiche, soprattutto tra i giovani, possono dare inizialmente una sensazione ingannevole di maggiore energia e prestazioni, ma nel lungo periodo producono l'effetto opposto. Il loro consumo può favorire disturbi del sonno, riconosciuti come un importante fattore di rischio cardiovascolare, e i danni tendono ad accumularsi nel tempo, fino a manifestarsi già nella prima età adulta. Urška Blasnik dell'Istituto Nazionale di Sanità Pubblica sottolinea che si tratta di prodotti artificiali, progettati commercialmente, privi di reali benefici per la salute. Il consumo elevato di caffè caffeina in breve tempo può causare aumento della frequenza cardiaca, della pressione arteriosa, oltre a irritabilità, nervosismo e ansia con un incremento degli ormoni dello stress. Damian Grenz, del Centro Antiveleni del Centro Clinico Universitario di Lubiana, evidenzia infine l'elevato contenuto di zucchero che contribuisce a sovrappeso, obesità, diabete di tipo 2, sindrome metabolica e problemi dentali. Le altre sostanze presenti come taurina, ginseng, antiossidanti, aminoacidi e vitamine sono già normalmente assunte con una dieta equilibrata e non apportano benefici significativi alla salute. A livello europeo non esiste una legislazione specifica sugli energy drink, ma diversi stati membri hanno introdotto divieti nazionali. Polonia, Lituania, Lettonia, Romania, Bulgaria, Ungheria e Croazia vietano la vendita ai minori di 18 anni. In Spagna alcune regioni hanno adottato restrizioni su vendita e pubblicità ai minori. In Slovenia e Italia invece non esistono al momento normative che vietino la vendita di energy drink ai minori.
1: L'Europa accelera sulla regolamentazione dell'intelligenza artificiale e mette in campo nuovi strumenti per vigilare sullo sviluppo di una tecnologia destinata a incidere sempre più profondamente sulla società. Ascoltiamo Davide Fifacco.
6: La Commissione europea ha istituito un comitato scientifico ed un forum consultivo che avranno il compito di supportare l'applicazione dell'AI Act, la prima normativa europea dedicata all'intelligenza artificiale. I due organismi forniranno consulenze all'Ufficio europeo per l'IA e alle autorità nazionali chiamate a far rispettare le nuove regole. I componenti resteranno in carica per 2 anni e fra loro figurano anche 3 italiani, Walter Quattrociocchi dell'Università Sapienza di Roma, Alessandro Abate dell'Università di Oxford e Lorenzo Pacchiardi dell'Università di Cambridge. Il comitato scientifico riunisce 60 esperti indipendenti provenienti da tutto il mondo, con competenze che spaziano dall'ingegneria all'impatto sociale dell'intelligenza artificiale. Il loro lavoro si concentrerà in particolare sui modelli di IA di uso generale, sui rischi sistemici, sulle metodologie di valutazione e sul monitoraggio del mercato europeo. Nel gruppo spicca anche il nome di Joshua Benjo, considerato uno dei padri dell'intelligenza artificiale moderna e vincitore del premio Turing. Accanto al comitato opererà il forum consultivo, composto da rappresentanti del mondo accademico, della società civile, delle imprese, delle start-up e delle piccole e medie aziende. Sarà chiamato a fornire pareri indipendenti sulle sfide legate all'attuazione delle nuove norme e alla definizione degli standard tecnici. Per Walter Quattrociocchi si tratta di un passaggio fondamentale. Secondo il docente della Sapienza, la vera sfida non riguarda soltanto le prestazioni tecnologiche dei sistemi di intelligenza artificiale, ma soprattutto il loro impatto sulla produzione, sulla circolazione e sulla valutazione della conoscenza nelle società contemporanee. Un tema che, sottolinea, richiede strumenti rigorosi e basati sull'evidenza scientifica per accompagnare una trasformazione destinata a influenzare economia, democrazia e informazione.
1: Si celebra oggi in Slovenia la giornata di Primo Štrubar, istituita nel 2010 su proposta dello scrittore Boris Pahor per onorare il padre della lingua letteraria slovena, autore dei primi libri stampati nel paese. Il cuore delle celebrazioni si svolgerà a Rašica, presso la tenuta natale del teologo protestante, dove nel pomeriggio si terrà il tradizionale incontro letterario con i principali autori premiati lo scorso anno, seguito dall'inaugurazione della mostra d'arte collettiva I luoghi di Trubar. In occasione della giornata la presidente Natasha Pirc-Musar ha ricordato la lingua nazionale come custode di cultura e memoria storica, invitando i cittadini a trarre ispirazione da Trubar per promuovere il bene comune, il rispetto e la conoscenza. Sono le 7:34 minuti, chiudiamo il giornale del mattino di Radio Capodistria. In redazione Alberto Cernaz e Alessia Mitar, in sala di regia Maxim Vergan. A tutti voi una buona giornata.

0: La fragranza musicale dalle note di mondi vicini e lontani. Da annusare con le orecchie.
1: Ogni giovedì alle 13.
2: E in replica alle 21:30.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno dalla nostra redazione, ben trovati. Segnalo traffico regolare sulle autostrade del Nord-Est, di nostra competenza. Parliamo della A4 Brescia-Padova. Questa notte in direzione Venezia, dalle 23 fino alle 5 di domani mattina, verrà chiuso il tratto tra il bivio per la A22 e Verona Sud, e nei medesimi orari saranno chiusi gli svincoli A22 provenendo sia dal Brennero che da Modena in direzione Venezia. Nelle notti di martedì 9, mercoledì 10 e venerdì 12 giugno, dalle 21 alle 6 del mattino successivo, verrà chiuso il bivio A4 A31 per chi proviene da Venezia e viaggia in direzione Rovigo. Tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: ...116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: Figaro Villa, tutti i palchetti antichi!
4: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.

E probabilmente non sarà la festa totale cantata da Paola e Chiara, ma talvolta chi si contenta gode. Bene, l'8 giugno in Slovenia è una giornata dedicata a Primož Trubar. La data della sua presunta nascita è stata scelta per celebrare forse il fondatore della lingua letteraria slovena, punto di partenza della coscienza nazionale, culturale, linguistica e politica della nazione. Trubar ha vissuto nel 1500 grosso modo e parte della riforma protestante di Martin Lutero. Bene, lui ha scritto il primo libro nella lingua slovena. Occhio e croce, direi che si trattava di un catechismo. Perché una festa totale a metà? Perché fondamentalmente è una giornata di festa, ma in qualche modo si lavora. E allora buongiorno a tutti dalla voce di Antonio Saccone, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Capodistria per una nuova puntata di Calle degli Orti Grandi, anche per questo lunedì 8 giugno del 2026. Le buone abitudini non vanno mai cambiate. Allora partiamo con la lerciata del giorno. Gruppo WhatsApp delle mamme si accorda per la gita delle elementari, ma i figli sono già all'Erasmus. E allora sai cosa? Una delle canzoni più belle per quanto mi riguarda nella relazione genitori figli la canta Jovanotti. Il titolo è proprio Ciao mamma.

Dara Bangaranga, brano che ha vinto l'ultima edizione dell'Eurovision Song Contest per la Bulgaria. Si tratta verosimilmente della principale competizione canoro-musicale a livello europeo. Quest'anno ci sono state tante polemiche, tante discussioni, soprattutto per via della partecipazione di Israele, che ha portato alcune nazioni a non prendervi parte, il caso per esempio della Slovenia. In un caso o nell'altro noi parliamo di Europa, partendo dalla prospettiva di Trieste. Dunque, il forum annuale del Osservatorio sul Sud-Est Europa si terrà il 15 settembre 2026 proprio nel capoluogo giuliano. Riunirà studenti, docenti universitari, rappresentanti di varie istituzioni, esperti provenienti da diversi settori e diversi paesi della regione. I dettagli del programma saranno comunicati nelle prossime settimane, ma è già possibile iscriversi. Ricordiamo inoltre che gli studenti possono partecipare ad un concorso presentando entro il 30 giugno del 2026 un elaborato dal titolo Come costruire l'Europa che vorrei. I tre migliori lavori riceveranno una borsa di studio da 1000 euro l'uno e saranno presentati durante il forum di Trieste, con spese di viaggio coperte dagli organizzatori. Sempre per quanto riguarda Trieste, sempre per quanto riguarda in qualche modo la dimensione europeo-internazionale, è possibile candidarsi per presentare i propri lavori, e qui siamo nel campo artistico, per Art Expo Trieste, che è programmata per l'11, 12 e il 13 dicembre del 2026. È organizzato da AMI Corporation, una entità slovena che organizza varie mostre artistiche internazionali concentrate in prevalenza sull'arte contemporanea. Torniamo però alla musica in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, augurando buon compleanno a Kanye West.

L'8 giugno del 1985 usciva uno degli album che hanno caratterizzato la storia della musica italiana, La vita è adesso di Claudio Baglioni. 8 giugno è anche la giornata mondiale degli oceani, anniversario della conferenza su ambiente e sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro del 1992. Si tratta di un momento di riflessione sull'importanza dei mari e degli oceani per le nostre vite, sull'impatto che hanno su ognuno di noi e sull'economia di molti paesi. 8 giugno 1984 usciva invece un film che ha segnato nell'immaginario collettivo diverse generazioni di persone un po' in tutti gli angoli del mondo. Si tratta degli Acchiappafantasmi, con la cui colonna sonora arriviamo alle 8:30, quindi al consueto appuntamento con le notizie flash.

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi.
1: Della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
0: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
2: Giuseppe, la replica.
0: Ah sì, e la sera dalle 21 alle 22.
3: Radio Capodistria, notizie.
4: Notiziario delle 8:30. Esplosioni sono state sentite a Teheran e in altre città iraniane, lo ha riferito la televisione di Stato della Repubblica Islamica dopo che l'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito obiettivi militari in Iran. Esplosioni avvertite a Teheran, Tabriz e Isfahan, viene riportato. Secondo l'agenzia di stampa Farsi, il raid israeliano ha colpito il complesso petrolchimico di Mashhar. In Israele sirene d'allarme sono tornate a suonare in diverse città per lanci di missili sia dall'Iran che dallo Yemen. Stando all'IDF, i missili sono stati tutti intercettati. In linea con quanto annunciato dal premier Janša in questi giorni, i partiti d'opposizione riceveranno a breve una proposta di partenariato per lo sviluppo economico e sociale della Slovenia. L'iniziativa mira a coinvolgere le minoranze parlamentari fin dalla stesura iniziale delle leggi chiave, senza per questo imporre loro alcun vincolo o responsabilità politica in caso di mancato accordo. Mentre il partito Resnica Verità si dice favorevole a patti trasparenti e privi di retroscena, l'ala di centrosinistra esprime forte scetticismo. Movimento Libertà e Sinistra dubitano della reale apertura del governo, contestando una visione politica che ritengono orientata alle privatizzazioni e allo smantellamento dello Stato sociale. Più prudente la posizione dei socialdemocratici, che preferiscono attendere i dettagli del testo prima di esprimersi. Momenti di terrore nelle Filippine, dove un violento terremoto di magnitudo 7,8 ha colpito l'isola di Mindanao, provocando almeno 5 morti, diversi feriti e il crollo di numerosi edifici nella città di General Santos. Alla prima scossa è seguita una serie di forti repliche fino a magnitudo 6,7, che ha spinto le autorità a chiudere l'aeroporto locale e a mantenere l'allerta tsunami. Mentre l'allarme è già rientrato in altri paesi della regione come Indonesia e Giappone, la popolazione costiera filippina è stata trasferita verso zone più elevate. L'arcipelago non è nuovo a simili disastri, poiché si trova sulla cintura di fuoco del Pacifico, un'area ad altissima sismicità già colpita da devastanti terremoti nell'ottobre precedente. In occasione della terza giornata del suo viaggio in Spagna, Papa Leone XIV incontrerà il primo ministro Pedro Sánchez per poi tenere un discorso ai membri del Parlamento. L'incontro bilaterale segue l'udienza privata dello scorso maggio in Vaticano, durante la quale il leader spagnolo aveva definito il pontefice una bussola morale contro le ingiustizie, sancendo una forte sintonia su temi cruciali quali la gestione umanitaria dei flussi migratori e il rifiuto dei conflitti armati. La fitta agenda della giornata prevede successivamente un vertice con i vescovi locali nella sede della conferenza episcopale. Nel tardo pomeriggio il Papa concluderà gli impegni con un grande incontro dedicato alla comunità diocesana presso lo stadio Santiago Bernabéu. È tutto per le notizie, le 8:34 minuti.
3: Prima pagina.
4: Come sempre iniziamo con la voce del popolo, che titola Patto per il dialetto, inaugurata a Buie la 15ª edizione del Festival dell'Istroveneto con le consegne dei premi e la firma del protocollo di valorizzazione della parlata. Regione, Comuni e l'Unione Italiana siglano l'intesa per valorizzare l'idioma, un riconoscimento speciale conferito alla voce del popolo per l'impegno nella difesa dell'identità del territorio. In basso, comunità nazionali che uniscono, celebrata a Capodistria la festa della Repubblica Italiana per l'ambasciatore Giuseppe Cavagna e la console generale Simona Ciuffoni. Le minoranze sono una risorsa per le relazioni tra Lubiana e Roma. Il quotidiano sloveno Delo apre con il titolo «Quando i social media costituiscono il quarto potere». Nell'analisi si evidenzia come la classe politica tenda sempre più a comunicare in modo diretto con i cittadini attraverso i canali digitali, eludendo deliberatamente il filtro e le domande incalzanti della stampa tradizionale. Questo fenomeno, riducendo il confronto democratico e la trasparenza, sta provocando una progressiva perdita di fiducia da parte dell'opinione pubblica. Il quotidiano Dnevnik mette in luce in prima pagina lo scandalo Dobrunje scuote il settore edile. L'articolo evidenzia come la costruzione del nuovo carcere di Lubiana abbia fatto emergere un grave e diffuso problema di smaltimento illecito di residui di cantiere, inclusi materiali potenzialmente tossici. Di conseguenza il ministero competente ha avviato un'ispezione rigorosa per verificare il rispetto delle normative ambientali e contrattuali. Per costringere i responsabili a regolarizzare la propria posizione, le autorità stanno attualmente bloccando il rilascio dei permessi di agibilità per le strutture già completate. Il quotidiano Primorske Novizie apre riportando la notizia dell'evento di Dobrovo, mentre dove è stato realizzato un monumentale strudel della lunghezza record di ben 60 metri. L'iniziativa è stata concepita come un solenne omaggio alla ciliegia, simbolo d'eccellenza e indiscussa regina della produzione frutticola del Collio. Il quotidiano di Trieste Il Piccolo in prima con riforma porti, 13 milioni in bilico, rivisto l'impatto finanziario della legge di riordino delle 16 autorità messa a punto dal governo, ecco le cifre per Trieste e Monfalcone, iniziato l'iter parlamentare, i dubbi di presidenti e operatori. In basso la cronaca, coltellate al capolinea tra due giovani muggesani, solita rissa tra le rive, lite per gelosia iniziata sul bus, il padre di uno dei rivali ha visto tutto, via Lazzaretto, botte nonostante gli agenti. Vediamo i quotidiani italiani, Israele e Iran, nuovi venti di guerra, il titolo sulla prima del Corriere, l'IDF colpisce a Beirut, Teheran risponde a colpi di missili. Trump ora basta, trattate, tutti intercettati i razzi lanciati dagli Ayatollah. Il leader USA Netanyahu non reagire, ma il ministro israeliano Ben-Gvir devono bruciare. Infine anche la Repubblica apre con Iran, missili su Israele, l'esercito attacca Beirut e Teheran lancia una rappresaglia sulle basi militari, allerta degli Stati Uniti, Trump a Netanyahu. Fermati, accordo vicino e ancora vertice sull'Ucraina, negoziati diretti con Mosca. È tutto anche per la rassegna della stampa, sono le ore 8:38 minuti.
5: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
6: Calcio FVG, finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
7: Si sono conclusi i lavori delle nuove barriere di sicurezza spartitraffico in calcestruzzo sull'autostrada A4 Venezia-Trieste nel tratto tra la barriera dell'Isertere e di Puglia. Subito dopo il periodo estivo verranno avviati i lavori di ampliamento del casello di Re di Puglia. Come ha spiegato l'assessora regionale Cristina Mirante, il tratto autostradale presenta una conformazione geografica particolare, caratterizzata da corsie sfalsate in altezza. Tale configurazione, associata all'elevata incidenza di mezzi pesanti, comportava il rischio concreto di ribaltamento dei veicoli verso la carreggiata sottostante. Relativamente ai prossimi lavori di ampliamento del casello di Re di Puglia, Ammirante ha affermato che si tratta di un'opera strategica che prevede non solo il raddoppio delle piste attuali, ma anche l'allargamento e il potenziamento della capacità delle corsie di ingresso e uscita in direzione dell'aeroporto.
8: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
5: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
9: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
10: Viaggi, partenze e navigazione come metafora del cercare se stessi, sapendo che il maltempo passa sempre e comunque. Buon vento, Giovanotti e Alfa.

0: Parliamo evidentemente di Zumba in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, dove facciamo un passo indietro al Rimini Wellness, uno dei principali appuntamenti nel settore dello sport, dell'attività fisica, del benessere della persona a 360 gradi, una delle principali fiere in Europa. Bene, tra gli appuntamenti che hanno caratterizzato l'edizione di questo 2026 c'è anche il 25esimo compleanno della Zumba, 25 anni quindi per questa attività che in qualche modo combina la musica e il divertimento con il bruciare calorie. Ce la presentano due dei più qualificati esperti, due dei più qualificati formatori a livello italiano nel settore dello Zumba, che ho avuto modo di conoscere, di incontrare in occasione del Rimini Wellness.
1: Ciao, sono Filippo Neri di Stefano, sono lo ZES italiano, lo Zumba Education Specialist. Praticamente mi occupo di formare le persone a diventare istruttori di Zumba e farle entrare nella nostra famiglia.
2: Ciao a tutti, io sono Valentina Lottini e sono Zumba Jammer. Lo Zumba Jammer è una figura che fa dei workshop di 3 ore dove gli istruttori possono imparare nuove coreografie originali.
0: Che cos'è la Zumba?
2: Zumba è una disciplina che mixa insieme fitness e balli caraibici e è divertente, è una festa e quindi tutti possono partecipare, perché nessuno non è assolutamente in grado di non farla, quindi Zumba è per tutti ed è una grandissima festa per sudare, bruciare calorie e divertirci tutti quanti insieme.
1: Ricordiamo anche che da quest'anno c'è un nuovo training che si chiama Zumba Gold, è per le persone anche con disabilità, persone che sono in gravidanza oppure persone che hanno esigenze speciali, quindi basso impatto, così possono ballare anche loro con noi.
0: Quanto dura una sessione? Come è strutturata?
2: Può durare da 45 ai 50 minuti oppure anche un'ora, una lezione semplice in palestra, altrimenti se ci sono delle special class, delle master class, possono durare anche 2 ore, 2 ore e mezza. Praticamente in una lezione di Zumba partiamo con un warm up, saliamo con alcune canzoni ad alto impatto, poi scendiamo, quindi andiamo a creare una curva che crea alta intensità, bassa intensità, per appunto andare a lavorare salendo e scendendo di intensità.
1: Praticamente questa curva è stata studiata, praticamente fa consumare il doppio delle calorie e quindi il successo di Zumba è anche questo, divertimento e così bruci anche calorie.
2: I 4 ritmi base di Zumba, su cui si fonda appunto Zumba, sono merengue, salsa, cumbia e reggaeton, e poi ci sono altri vari ritmi da scoprire per ballare e divertirci insieme.
1: Allora, ricordiamo tutti quanti che alla fine prima c'è il cool down e poi c'è lo stretching finale, quindi andiamo poi con i BPM a abbassare praticamente il ritmo fino a quando facciamo l'ultima canzone, che riguardante lo stretching, dove verrà appunto allungato tutto il corpo, ogni parte del corpo.
0: Come si diventa istruttori invece di Zumba?
1: Allora, istruttori di Zumba è semplicissimo, praticamente basta andare sul sito www.zumba.com e vedere tutti i training che sono disponibili. Tra l'altro noi facciamo dei training anche online per le persone che non si possono spostare, quindi basta iscriversi e poi partecipare a una giornata di formazione divertente e soprattutto entusiasmante, così puoi diventare subito istruttore di Zumba praticamente con i nostri consigli appunto dello ZES.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon lunedì mattina a voi tutti all'ascolto. Segnalo per il traffico intenso sulla A4 Venezia-Padova, code sia in direzione Milano tra il bivio per la tangenziale di Mestre e la A13 che in direzione Trieste tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. Sulla tangenziale di Mestre si verificano code in direzione Milano tra la Castellana e Marghera, in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. Sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano code in direzione della A4 in uscita a Porto Gruaro. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116-117. Digitalo tutto. Ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
4: Petnesti Festival Istrovenes Cognariacia.
3: Fino al 27 giugno.
4: Tutto il programma su istroveneto.com.
5: Radio Capodistria. Volare nel tempo, volare nel tempo.
6: Radio Capodistria. Volare nel tempo, volare nel tempo.

0: E già, tra un po' parleremo indirettamente di India. Allora, un recuperato Punjabi MC è mia. Punjabi MC è probabilmente uno dei cantanti più noti in Occidente, proveniente proprio dal paese asiatico. Mia invece è una cantautrice britannica di origine tamil, quindi in qualche modo riconducibile comunque alla stessa zona del mondo, dalla quale arriva anche lo yoga, che è uno dei temi della prossima intervista di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. E in qualche modo lo yoga si ricollega all'apprendimento linguistico assieme ad una serie di attività in qualche modo innovative che l'Istituto Italiano di Cultura sta cercando di provare in qualche modo per veicolare maggiormente la promozione della lingua e della cultura italiana, in particolare attraverso le attività di un insegnante che è la prossima ospite di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. Sonia Casolani, insegnante presso l'Istituto Italiano di Cultura di Lubiana, benvenuta su Radio Capodistria.
1: Ciao a tutti, grazie.
0: Quando sei arrivata a Lubiana e come ti trovi qui?
1: Sono arrivata a inizio febbraio e mi sto trovando molto bene, è una città veramente vivibile, tranquilla, proprio a misura d'uomo, ci si riesce a muovere tranquillamente, anche le persone che ho conosciuto sono tutte molto socievoli e disponibili in tutto quanto, quindi mi sto trovando molto bene.
0: Come hai deciso di diventare insegnante di lingua italiana?
1: Ho sempre avuto una grande passione per le lingue e il trasmettere la cultura, e in questo caso la mia cultura italiana, e ho iniziato attraverso tirocini durante l'università e da lì ho sempre continuato ad approfondire, ho fatto appunto la magistrale in lingua e cultura italiana per stranieri e poi ho iniziato a fare diverse esperienze con persone con differenti contesti sociali e nazionalità per mettermi in gioco e continuare quindi ad aumentare la mia professionalità in quest'ambito.
0: Cosa ti piace e cosa ti piace meno di questo lavoro?
1: Quello che mi piace è la possibilità appunto di far conoscere la nostra lingua e la nostra cultura ad altre persone, vedere i loro progressi e la passione che ci mettono anche nell'apprendere nonostante le difficoltà e le differenze linguistiche, perché soprattutto per gli sloveni è una lingua molto distante, quindi alle volte fanno tanta fatica a comprenderne la grammatica. Quello che magari mi piace un po' meno, la difficoltà alle volte nel creare il materiale, nel creare le lezioni per le persone, però mi piace anche questa sfida.
0: Diciamo che l'insegnamento della lingua italiana si può declinare in vari contesti con studenti di diverse età e di diverso livello. Hai un gruppo, un livello che ti stimola di più?
1: No, diciamo che tutti i livelli, tutti i gruppi mi stimolano molto. Ho anche studenti per lezioni individuali che seguo da diverso tempo e quello che mi è piaciuto vedere è portarli dal livello zero, quindi conoscenza esclusivamente di un ciao, buonasera, ad adesso che invece riescono a parlare fluentemente, che quando tornano a lezione mi dicono: ho fatto la vacanza in Italia, sono riuscita a comunicare costantemente in italiano, a fare una chiamata, a prenotare l'hotel e tutto in italiano. Quindi vedere la loro soddisfazione nel riuscire a utilizzare la lingua grazie all'apprendimento con me.
0: È capitato anche a me di lavorare come insegnante di italiano e devo dire che i principianti secondo me sono quel segmento che dà particolari soddisfazioni, perché vedi davvero i miglioramenti talvolta da lezione a lezione. Anche mi è capitato di insegnare a persone in qualche situazione di disagio, in quel caso il valore aggiunto di insegnare una lingua che diventa veicolo di integrazione è stato anche particolarmente bello. Al di là delle lezioni chiamiamo frontali tradizionali, capisco che all'Istituto Italiano di Cultura hai apportato una serie di progetti che mi paiono particolarmente interessanti. Se capisco bene, hai provato ad organizzare dei quiz, hai provato ad organizzare dei corsi, chiamiamoli intensivi, per i turisti, cioè per quelle persone che intendono andare in Italia, e anche delle lezioni di yoga. Come ti sono venute queste idee? Com'è la tua esperienza nell'insegnamento dell'italiano attraverso questo tipo di linguaggi, attraverso questo tipo di eventi?
1: Allora, partiamo dal fatto che appunto ho sempre avuto il desiderio di coniugare differenti discipline e creare anche comunità, quindi quello che ho voluto proporre all'istituto è anche questo, un creare all'interno dell'ambiente studentesco comunità, non far venire gli studenti esclusivamente per la lezione frontale di italiano, ma dargli la possibilità di utilizzare la lingua in altri contesti. Quindi da questo ho cercato di proporre differenti attività che non fossero meramente culturali ma anche un po' più ludiche e partecipative, attraverso i quiz gli studenti hanno la possibilità, magari con piccole competizioni, di mettersi in gioco, provare a vedere quanto conoscono la cultura italiana e conoscere qualcosa di nuovo. Abbiamo parlato di cucina, abbiamo parlato di arte, geografia, parleremo dell'aperitivo italiano che è molto differente da quello sloveno. E attraverso invece il corso di italiano per turisti, corso intensivo di 3 giorni a settimana per un mese, l'idea è quella di preparare lo studente principiante a riuscire a comunicare quel minimo indispensabile durante la propria vacanza, quindi in questa maniera riuscire ad essere soddisfatto di comunicare in italiano quel che è necessario al ristorante, all'hotel, per strada, per poi magari voler continuare a conoscere la lingua successivamente, finita la vacanza in Italia. La Slovenia appunto si trova di fianco, attaccata al nostro paese, quindi direi che è un'ottima opportunità di viaggio in Italia. E invece lo yoga, io pratico e insegno yoga da diversi anni, quindi anche questa è un'altra mia grande passione che ho voluto portare all'interno dell'istituto, perché penso che sia un modo per apprendere la lingua in maniera inconscia, attraverso il movimento, ascolto la lingua, ascolto le parti del corpo, ascolto differenti termini che si ripetono e piano piano entrano dentro la persona.
0: Che cos'è esattamente lo yoga?
1: Allora, ci tengo a dire che lo yoga non è uno sport, bensì una disciplina millenaria nata tantissimo tempo fa in Oriente, in India, coniuga differenti aspetti. Io mi sono formata nel nord dell'India, a Rishikesh, dove viene svolto uno stile di yoga molto tradizionale che coniuga meditazione, asana, quindi le posture, pranayama, il respiro, e filosofia. Quindi all'interno di una lezione di yoga non andiamo a fare esclusivamente movimento fisico, ma andiamo a coniugare differenti aspetti al fine di, attraverso il movimento, calmare la mente e il corpo. Quindi parlerei di yoga come una disciplina a 360 gradi.
0: Come mai hai deciso di formarti nello yoga e di diventare istruttrice di yoga?
1: È stato, diciamo, un po' per caso. Ho iniziato a praticare yoga in un periodo, diciamo, di stress lavorativo. Lavoravo nel marketing in quel periodo, praticavo discipline aeree, quindi avevo costantemente dolori muscolari nonché infortuni. Lì il mio fisioterapista mi ha suggerito di fare attività di rafforzamento muscolare o qualcosa di più leggero. Per caso sono andata a provare delle lezioni di yoga, ho incontrato la mia prima insegnante a Bologna e da lì ho continuato a praticarlo, quindi era, diciamo, la maniera per rilasciare tutto lo stress lavorativo e calmare il mio corpo e la mia mente. È stata lei che per caso mi ha detto che sarebbe iniziato un corso per diventare insegnante di yoga e diciamo che ho deciso in questa maniera di provarli, di farlo più per me, per approfondire la conoscenza della materia, della disciplina. Ho iniziato a insegnare molto tempo dopo perché non mi sentivo pronta, ma desideravo che fosse qualcosa più per me. Dopo il viaggio in India ho iniziato a insegnare perché sentivo proprio un richiamo a dire: è una disciplina che vorrei che anche gli altri conoscessero.
0: È una disciplina per sole donne?
1: Assolutamente no. In Occidente è soprattutto femminile nella pratica dello yoga, ma non è assolutamente una disciplina per sole donne, anzi incoraggio vivamente anche gli uomini a provare questa disciplina, tant'è che in passato in Oriente i maestri erano e sono ancora tuttora principalmente di sesso maschile. Sono movimenti completamente diversi magari da quelli a cui un uomo è abituato con gli sport che pratica, che possono essere la palestra o sport di squadra, che vanno a coniugare, ad allungare il muscolo. Lo rafforzano anche sì, ma non è quello l'obiettivo principale. L'obiettivo è allungare e rilassare il muscolo. Quindi sono movimenti, secondo me, che fanno bene a chiunque. Non è importante il sesso, non è importante il tipo di fisico.
0: Viviamo in un contesto particolare, caratterizzato da tensioni a livello internazionale, a livello economico, volendo anche a livello tecnologico. Credi che in questo momento la pratica dello yoga possa essere, diciamo, maggiormente significativa per tutti quanti noi?
1: Allora, una domanda interessante. Direi di sì. Attraverso la pratica dello yoga, come anche la pratica magari della meditazione guidata, le persone riescono a calmare la mente, i propri pensieri e lo stress accumulato sia dalla propria vita privata ma anche da tutto ciò che ci circonda in questo momento. Quindi sì, direi che è una disciplina che potrebbe aiutare a ritornare a sé, ritornare alla propria casa interna e lasciare andare tutto ciò che ci circonda in questo momento particolare. Tant'è vero che moltissime persone hanno iniziato a praticare lo yoga durante il periodo della pandemia, in cui eravamo fisicamente yoga durante il periodo della pandemia, in cui eravamo fisicamente bloccati e quindi

0: per via dell'altro lavoro?
1: Allora, sì, direi di sì, che analogie, beh, entrambi comunque è insegnamento, quindi diciamo che la prima cosa è l'insegnamento di una disciplina o di una materia linguistica. Poi come caratteristiche mie personali direi la sensibilità, quindi avere a che fare con delle persone, entrare in contatto, in sintonia con queste persone, conoscerle piano piano e comprendere le loro caratteristiche così che io possa anche dare a loro ciò di cui hanno veramente bisogno. Poi quello che diciamo ho imparato attraverso l'insegnamento dell'italiano, in cui devo anche veicolare l'utilizzo della lingua, il mio parlato, riesco anche a trasportarlo all'interno della lezione di yoga. Nel momento in cui insegno yoga all'istituto e lo faccio in italiano, la presenza slovena ovviamente è molto alta di studenti, e anche lì cerco comunque di utilizzare un determinato tipo di linguaggio che sia comprensibile a livello principiante come a livello avanzato. Quindi direi che si coniugano benissimo le due discipline per questi aspetti.
0: Cosa vuoi fare da grande?
1: Questa è una bellissima domanda, direi che non è facile rispondere perché cambia costantemente ciò che uno desidera fare. Diciamo che continuare a portare, a trasmettere le mie passioni, quello che vorrei continuare a fare, però non si sa mai come va avanti, come si svolge il corso della vita.
0: Sonia Casolani, insegnante presso l'Istituto Italiano di Cultura di Lubiana, grazie per essere stata da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie a voi.

YMCA dei Village People. In precedenza abbiamo ascoltato Raven, che nel weekend si è esibita a Zagabria in occasione del Pride, grande successo quantomeno a giudicare dai click Instagram dei miei contatti. Bene, il Pride è programmato anche a Lubiana, occhio e croce direi il 13 di giugno, anche se il programma è iniziato a partire da venerdì scorso. A proposito di yoga, vi ricordo che il 21 giugno sarà la giornata mondiale dello yoga, quindi domenica prossima sarà il solstizio d'estate nell'emisfero del nord, quindi il giorno più lungo dell'anno, mentre nell'emisfero sud sarà il solstizio di inverno, quindi il giorno più breve. Noi tra poco ascolteremo anche Eros Ramazzotti, che si è esibito nel fine settimana a Udine avviando il suo tour per questo 2026. Colgo l'occasione anche per salutare tutti coloro i quali ci seguono nella replica notturna. Per chi ci segue nella versione mattutina, ci stiamo avvicinando all'appuntamento con le notizie flash delle 9:30.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 9.30. Il ministro dell'Interno, della Pubblica Amministrazione e della Digitalizzazione, Franzi Matos, ha proposto di superare il sistema retributivo unico del settore pubblico introducendo pilastri salariali separati per alcune professioni. Questa intenzione ha suscitato la forte opposizione della maggior parte dei sindacati, i quali denunciano il rischio di un collasso del sistema, contestano la mancanza di un reale dialogo sociale e chiedono il rispetto degli accordi già presi, giudicando impraticabili anche le ipotesi di licenziamenti nei ministeri accorpati. Al contrario, il sindacato dei medici e dentisti Fides valuta positivamente la proposta, considerandola un passo avanti, ma precisa che lo sciopero proseguirà fino alla presentazione di un piano governativo concreto, credibile e con scadenze precise. L'Iran ha lanciato un chiaro avvertimento ai propri avversari, esortandoli a non interpretare l'attuale stabilità dello stretto di Bab al-Mandab come un segno di debolezza. Teheran ha affermato che le forze della resistenza alleate possiedono le capacità militari per bloccare simultaneamente sia lo stretto di Hormuz sia quello di Bab al-Mandab, ponendo il nemico di fronte a un bivio: porre fine alle proprie azioni aggressive o accettare un controllo bilaterale su queste rotte marittime strategiche. Le autorità hanno infine precisato, secondo quanto riportato dall'agenzia Tasnim, che la prima fase della ritorsione iraniana è già scattata, come reazione diretta alle recenti operazioni israeliane a Beirut e alla palese violazione del cessate il fuoco. Arrivando al Consiglio informale della difesa a Cipro, l'alta rappresentante dell'UE, Kaya Kallas, ha dichiarato che l'Unione Europea ha recentemente definito con i 27 Stati membri le proprie richieste fondamentali in vista di futuri negoziati con la Russia. Secondo Kallas, poiché Mosca non è ancora pronta a trattare, sta anzi intensificando gli attacchi, l'Europa deve dare prova di pazienza strategica. L'obiettivo è esercitare una pressione tale da spingere la Russia stessa a cercare il dialogo e a fermare il conflitto. Nonostante l'escalation militare, infatti, si intravedono segnali di malcontento interni alla Russia per il prolungarsi della guerra. Kallas ha quindi sottolineato l'importanza di incrementare sia le pressioni su Mosca sia il sostegno all'Ucraina. Secondo i dati ufficiali diffusi, le elezioni in Armenia vedono la netta vittoria, oltre il 51%, del partito Contratto Civile del premier Nikol Pashinyan, il quale ha rivendicato il successo, confermando la linea di avvicinamento all'Unione Europea e all'Occidente, pur senza voler rompere i legami storici con Mosca. Il voto, caratterizzato da un'affluenza del 59%, è stato formalmente influenzato dalle tensioni geopolitiche con la Russia, accusata di tentare ingerenze e criticata per il mancato supporto nel conflitto del 2023 con l'Azerbaigian, e segna la volontà del governo di Yerevan di stabilizzare la pace nella regione e rafforzare le intese internazionali. Ore 9:34 minuti, è tutto per le notizie di Radio Capodistria.

E dunque Madonna e gli BTS sono attesi nella sorta di halftime show che avverrà nella finale dei mondiali di calcio in programma tra Stati Uniti, Canada e Messico. Tante discussioni attorno a questo evento che inizierà giovedì, l'evento più grande di sempre, nel senso che è aumentato il numero di squadre, è aumentato il numero di partite, si disputa su tre nazioni, ma anche forse uno di quello con le maggiori discussioni di sempre, nel senso che ci sono stati molti così temi collegati alla concessione del visto e pare che i giocatori dell'Iran lo abbiano ricevuto, ma non tutto lo staff tecnico. Pare che alcune complessità siano state riscontrate anche da alcuni giocatori iracheni. Pare che in realtà queste due nazionali hanno il permesso di entrare negli Stati Uniti il giorno prima della partita e devono lasciare il paese il giorno dopo. Diciamo che non sono esattamente delle condizioni così comuni o accettabili o collegati di solito al contesto sportivo. Non ha avuto problemi e non credo avrà problemi ad entrare nel paese la Croazia, che ieri in amichevole ha battuto 2-1 la Slovenia a Varaždin, Slovenia priva di Šeško. È stata una partita dal sapore diverso per le due squadre. I croati verosimilmente hanno già la testa ai mondiali, mentre la Slovenia è un po' un cantiere aperto con la gestione Cesar, che in qualche modo è alle prime battute. Nel frattempo Kek pare sia indirizzato verso la panchina del Rijeka, lì a Fiume insomma ha lasciato ottimi ricordi, ha conquistato campionato e Coppa di Croazia nel 2017, la Coppa di Croazia nel 2014, Supercoppa nel 2015, è stato anche nella fase a gironi di Europa League. Insomma Rijeka, il Rijeka torna insomma sulla panchina del Rijeka anche lo sloveno che succede al portoghese Sanchez. Per quanto riguarda invece la partita di ieri, si è sbloccata nella ripresa con un piattone di Modric dalla lunetta, pareggio temporaneo di Šporar che sfrutta un retropassaggio sbagliato da Baturina, mentre nel recupero arriva il bel gol partita di Pasalic sugli sviluppi di un cross dalla sinistra, arriva la torre di Stanišić, controllo di ginocchio, tira al volo sotto l'incrocio. Insomma a Varaždin Croazia batte Slovenia 2-1. Per quanto riguarda le altre amichevoli, segnalo l'1-1 tra Marocco e Norvegia. Entrambe le squadre insomma sono attese ai mondiali. I magrebini addirittura arrivano dal quarto posto sorprendente della scorsa edizione in Qatar. Tra le partite di oggi spicca Olanda-Uzbekistan, anche in questo caso si tratta di squadre che parteciperanno ai mondiali. Sulla panchina dell'Uzbekistan siede Fabio Cannavaro, che tra l'altro succede allo sloveno Catania. Torniamo però alla musica in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, rimaniamo in qualche modo collegati ai mondiali. L'inno ufficiale di Shakira si intitola Dai Dai.

Mediterraneo è sia il titolo del brano di Mango che abbiamo appena ascoltato, ma anche di un gran bel film di Gabriele Salvatores. Correva l'anno 1991, tra l'altro vinse anche l'Oscar al miglior film in lingua straniera nel 1992, per quanto mi riguarda, insomma, uno dei film più belli della storia. In questo film a un certo punto c'è una frase che in qualche modo è entrata nella storia, nell'immaginario collettivo di tante persone, che è una fazza, una razza, per indicare i greci e gli italiani. Bene, Grecia e Italia si sono ritrovati contro anche per una partita amichevole, sempre di calcio, che vale il giusto, nel senso che nessuna delle due squadre parteciperà alle fasi finali dei mondiali, ed è finita 1-0 per l'Italia, così come per il Lussemburgo. Vittoria cortomuso, direbbe Allegri. Insomma, decide un bel gol, devo dire, di Pio Esposito. L'Italia è rimasta in 10 per l'espulsione di Reggiani nella seconda parte della partita. L'Italia che festeggia in realtà anche la vittoria ai campionati europei under 17, mi pare di aver visto che si siano disputati a Tallinn, capitale dell'Estonia. Ha battuto ai calci di rigore il Belgio, un po' la vittoria di Pirro, nel senso che in molte altre squadre nazionali i giocatori forti a quell'età sono già nelle nazionali maggiori e non nell'under 17, talvolta militano anche nelle prime squadre dei rispettivi campionati. Da noi, insomma, questa cosa succede un po' meno. Ho dato un'occhiata anche ai gol. Bello il gol del Belgio con Noah Oyeya, che ha segnato con una bella azione sul fronte destro dell'attacco del Belgio, un bel diagonale a 5 minuti dal termine. Tuttavia, allo scadere, il neoentrato Fugazzola pareggia su rigore. Si va ai supplementari, si va ai calci di rigore, insomma, in qualche modo vincerà l'Italia. Per il resto segnalo che in Danimarca-Ucraina 2-1, Eriksen ancora una volta si è sentito male, si è accasciato al suolo, già successo agli europei del 2021 contro la Finlandia, mi par di ricordare. In realtà nulla di grave, il peggio sembra essere scongiurato, pare che il centrocampista sia uscito dal campo cosciente sulle sue gambe, pare insomma che il pacemaker abbia in qualche modo funzionato. Tutto è bene, insomma, quel che finisce bene. Noi ci stiamo avvicinando alle 10, quindi al consueto aggiornamento sul traffico denominato Viaggiando. Ci arriviamo con il brano che ha vinto l'ultima edizione dell'Eurovision Song Contest, Bangaranga Dara.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a questo nuovo appuntamento, un buon lunedì mattina a voi tutti all'ascolto. Segnalo ancora code per traffico sulla A57 tangenziale di Mestre tra Terraglio e il bivio per la A27. A4 Venezia Padova, in direzione Milano, code per traffico tra Spinea e il bivio per la A13, in direzione Trieste, code tra Padova Est e il bivio per la A57, tangenziale di Mestre. Vi anticipo che nelle notti di martedì 9, mercoledì 10 e venerdì 12 giugno, in orario notturno compreso tra le 21 e le 6 del mattino successivo, verrà chiuso per lavori il bivio A4 A31 provenendo da Venezia in direzione Rovigo. Tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: In località Mattonaia, salumeria specializzata con offerte imperdibili, frutta e verdura fresca ogni giorno. A Dolina, Trieste, località Mattonaia, presso il maneggio cavalli.
3: Figaro Villa, tutti i parchetti antichi!
4: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.

0: settimana.
1: Il ritorno degli irlandesi The Script, con un brano che un'ode a chi si impegna in prima persona anziché starsene sugli spalti a guardare e criticare. Man in the Arena.

a volte le omonimie giocano brutti scherzi. Phil Collins, Another Day in Paradise. Ho appena scoperto che la Zuccarna, ex zuccherificio convertito in un polo di arte contemporanea a Lubiana, c'è una mostra dedicata a Phil Collins. L'apertura era il 4 di giugno, sarà disponibile fino al 30 di agosto. Si intitola Bringing Down the Walls, quindi abbattere le pareti, abbattere le mura. In realtà è dedicata a Phil Collins, che è anche un autore di documentari. Si tratta di omonimia, sono due persone tra loro distinte. Bene, Lubiana in realtà ha anche ospitato nei giorni scorsi la 20ª edizione dei giochi estivi di Special Olympics. Che cos'è Special Olympics? È un'organizzazione, un programma presente in oltre 100 nazioni del mondo. L'obiettivo è quello di organizzare programmi, competizioni ed eventi di attività fisica e sportiva un po' per tutti, ma con particolare attenzione a quel segmento di popolazione che ha una qualche forma di disabilità a livello intellettivo. Come funzionano queste competizioni? La prima giornata si svolgono delle qualificazioni, in sostanza delle competizioni, chiamiamole amichevoli. Sulla base dei risultati di queste qualificazioni vengono divisi i gruppi e le categorie in ciascuna disciplina sportiva. Di seguito ci sono le competizioni. Non si può barare, nel senso che è controproducente l'andare più piano nelle giornate di qualificazione, perché esiste un margine di più o meno 15%, quindi se un atleta va palesemente più piano e poi nella giornata di gare va palesemente più forte, viene squalificato. Questo perché le competizioni, che sono tra un numero più limitato di squadre e di concorrenti, squadre di atleti, devono essere in qualche modo equilibrate per dare a tutti la possibilità di esprimersi, a tutti la possibilità di vincere e di competere, per dare a tutti la possibilità di partecipare. L'unica eccezione è che i tecnici, gli allenatori, possono in qualche modo correggere, tra virgolette, i tempi dei propri atleti nel momento in cui si rendono conto che c'è qualcosa che non è andato bene. Può essere magari lo stress della giornata, può essere magari un infortunio, la stanchezza. Nel momento in cui un atleta finisce in una categoria che non è quella più adatta a lui, insomma, in qualche modo può essere spostato, tra virgolette, dai tecnici. Di seguito ci sono le competizioni, e devo dire che talvolta la differenza tra atleti disabili e non disabili è molto sottile, tra il livello di atleti, diciamo, ricreativi disabili e non è comunque molto sottile. Tutti gli atleti alla fine ricevono una medaglia che è diversa a seconda del posizionamento finale, quindi insomma c'è oro, argento, bronzo e via discorrendo, insomma, quantomeno nei colori. Qualche settimana fa ho avuto l'opportunità, ho avuto anche il privilegio di seguire la 41esima edizione dei giochi estivi italiani di Special Olympics, che si sono svolti a Lignano Sabbia d'Oro, un evento più grande numericamente, perché l'Italia comunque è un paese più grande numericamente. C'erano oltre 3500 atleti, oltre 20 discipline sportive. Bene, sul nostro sito, che si raggiunge digitando www.radiocapodistria.si, sotto la sezione podcast, sotto Non Solo Sport, è ancora disponibile, insomma, un approfondimento sul modello sportivo utilizzato da Special Olympics, confezionato insomma con i referenti di varie discipline sportive per quanto riguarda Special Olympics Italia. Però il modello è molto molto simile a quello utilizzato in Slovenia, molto molto simile a quello utilizzato un po' in tutto il mondo. Tra gli eventi che hanno vivacizzato il weekend di Lubiana c'è anche un concerto di uno, credo si dica strugnanese o primorez, insomma persona del litorale d'adozione, nel senso che non è originario di questo territorio ma mi risulta che ci viva in pianta stabile. Sto parlando di Jan Plesteniak, che ci ascoltiamo con Sobastodve, Stanza 102.

E diamo un'occhiata anche a quanto successo nel mondo degli sport a motore, partendo dalla Formula 1. Dunque l'Italia gongola con Antonelli, che domina anche il Gran Premio di Monaco dall'inizio alla fine. Successo un po' di tutto in realtà, con l'italiano che parte bene, mentre l'olandese Verstappen su Red Bull parte male, rimane fermo dalla sua seconda posizione, faticherà fino al ritiro. Bene le Ferrari, a lungo dietro Antonelli finché Stroll non si stampa sul muro, la gara prosegue finché il monegasco Leclerc, idolo di casa, insomma, si stampa anch'egli su un'altra parete, portando alla bandiera rossa. Gara sospesa, ispezione dell'asfalto, seconda partenza con Antonelli che in qualche modo rimane freddo, concentrato e tiene. Vince davanti al britannico Hamilton su Ferrari e alla Red Bull del franco algerino Ajar, fuori dalla zona punti l'altra Mercedes del britannico Russell. Prossimo appuntamento Barcellona 14 giugno, Antonelli rimane ovviamente saldamente al comando della classifica piloti. Per quanto riguarda le moto, il moto mondiale categoria MotoGP, insomma, lo spagnolo Marc Marquez su Ducati vince il Gran Premio di Ungheria sul lago di Balaton, aveva dominato anche la gara sprint di sabato, secondo il connazionale Acosta su KTM, terza la Ducati di Bagnaia. Carambola clamorosa alla partenza, coinvolti anche i primi due della classifica piloti, l'azzurro Bezzecchi su Aprile e lo spagnolo Martin su Ducati. Adesso, se capisco bene, ci sarà una lunga pausa, si ripartirà il 23 di agosto in Olanda. Torniamo alla musica, adesso ascoltiamo l'ultimo singolo di Baby K.

E dunque siamo arrivati in fondo anche a questa puntata di Calle degli Orti Grandi in questo lunedì 8 giugno del 2026. Grazie ai tecnici Max Invergan e Danei Brakic, grazie ovviamente anche a tutti quanti voi per averci seguito e per essere rimasti in nostra compagnia. Calle degli Orti Grandi, la nostra trasmissione del mattino, torna domani alle 8. Alle 10:30 vi ricordo il consueto appuntamento con le notizie flash. Dalla voce di Antonio Saccone vi giunga il più cordiale augurio di un buon proseguimento di giornata, buon lunedì, buon inizio di settimana, buon tutto. Mi raccomando, fate i bravi, sorridete, divertitevi, rimanendo sempre comunque su Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 10.30. Nel quadro delle valutazioni sullo sviluppo tecnologico nell'Europa centrale e orientale, una ricerca della Camera per l'Intelligenza Artificiale di Recursive Media colloca la Slovenia in cima alla classifica regionale del settore, a pari merito con l'Estonia e ben sopra Croazia, Lettonia e Bulgaria. Lo studio analizza tre fattori: contesto normativo, risorse e applicazione pratica. Pur avendo un'economia ridotta, la Slovenia eccelle straordinariamente nelle risorse grazie a talenti, fondi e solide infrastrutture di ricerca scientifica. Tuttavia il report evidenzia che il paese fatica ancora a tradurre questo enorme potenziale teorico in reali applicazioni commerciali, registrando il distacco più alto dell'intera indagine tra competenze disponibili e implementazione pratica. Gli Houthi, gli yemeniti alleati regionali dell'Iran che controllano di fatto l'ingresso a sud del Mar Rosso, hanno annunciato il divieto totale di transito per tutte le navi israeliane o per quelle dirette verso Israele nello stretto di Bab al-Mandab. Il gruppo militante ha affermato di avere il diritto di contrastare l'aggressione israelo-americana e rivendicano la responsabilità di un attacco missilistico contro Israele e che risponderanno all'escalation. Sono 6 le persone che sono state accoltellate alla Penn Station di New York alla vigilia della prima partita delle finali NBA in città e a pochi giorni dai mondiali di calcio FIFA 2026, secondo quanto annunciato dal sindaco. Il presunto responsabile è stato arrestato, hanno aggiunto. Tutte le vittime sono state trasportate in ospedale, uno dei feriti è in condizioni gravi. L'aggressione è avvenuta a pochi metri dal Madison Square Garden, dove il presidente Trump si recherà per assistere alla finale dell'NBA tra i Knicks e i San Antonio Spurs. In seguito alle elezioni anticipate in Kosovo, il premier Albin Kurti ha rivendicato la vittoria del suo partito Autodeterminazione con il 43% dei voti, pur perdendo la maggioranza assoluta a causa di una lunga crisi istituzionale che ha portato il paese alle urne per la terza volta in 16 mesi. Kurti ha annunciato l'apertura del dialogo con le opposizioni per costituire urgentemente il Parlamento, un appello alla stabilità e alla ricerca di compromessi è giunto anche dalla commissaria europea all'allargamento Marta Kos, che si è congratulata per il successo elettorale, subordinando il percorso di integrazione europea del paese alla nascita di istituzioni solide. È tutto per il notiziario, le 10.33 minuti.
2: Sei 117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116 117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: Glocal, una trasmissione di Lara Dercici.

0: Gentili amici in ascolto, buongiorno e ben ritrovati da Lara Dercic e dal tecnico in regia Danai Brakic. Per l'ultima puntata stagionale di Glocal abbiamo rivoluzionato un po' la scaletta, anche i contenuti, parleremo molto dei prossimi mondiali di calcio e non solo. Pertanto vado subito a salutare Arden Stancic che mi ha raggiunto in studio. Buongiorno Arden.
1: Ciao a tutti.
0: Resteremo assieme fino alle 11:30 quando arriverà Giuseppe Signorelli, un po' una festa oggi, e noi facciamo festa anche con uno dei nostri ospiti, come dire, preferiti, il nostro Andrei Milkovic, collega del quotidiano sportivo Equipa SN, che salutiamo e ringraziamo per essere ancora qui con noi a Glocal. Buongiorno Andrei.
2: Buongiorno, ciao, ciao, che bello.
0: Ormai è una tradizione questa, l'apertura e sì, la chiusura, certo. Un po' come il campionato argentino di
2: calcio. Bellissimo.
1: Ecco, Andrei, partiamo subito con le ultime. Ieri hai assistito all'ultima amichevole della Croazia prima della partenza per i mondiali a Varaždin. La Croazia ha vinto in zona Cesarini con la Slovenia per 2-1. La prima domanda che ti pongo: come hai visto la Croazia? Si sa, le amichevoli sono amichevoli, considerando anche gli ultimi risultati delle altre nazionali che vanno ai mondiali, con la Francia che perde in casa col Costa d'Avorio, con la Spagna che non va oltre il pareggio con l'Iraq. Almeno la Croazia saluta i propri tifosi vincendo con la Slovenia per 2-1.
2: Sì, è vero, come hai detto, con un gol davvero alle scadere, però non ho visto bene la Croazia, ovviamente, come tutti gli altri, come i giornalisti croati, come la gente croata. Ho visto una Croazia un po' lenta, senza idee, con le gambe che non girano ancora come devono, ma come hai detto, è un amichevole, poi cambia tutto quando comincia il torneo, e tutti sappiamo che la Croazia cresce quando il torneo va avanti, quindi tantissime volte abbiamo visto Croazia con i problemi con la prima partita e poi con fase dei gironi, ma poi crescendo tantissimo quando arrivano le ottavi di finale, quarti di finale, e poi abbiamo visto Croazia prendere due medaglie negli ultimi due mondiali. Quindi chi sono io per parlare di Croazia? Però adesso capisco tutti questi che dicono che le cose non vanno come vogliono, perché davvero abbiamo visto una Croazia davvero brutta contro il Belgio, abbiamo visto una Croazia che si è salvata, però non è stata al livello contro la Slovenia. Ho visto sull'altra parte una davvero buona Slovenia che ha meritato molto di più e che non ha meritato di perdere, che forse anche se sarebbe terminato con 1-1 si può discutere se è quello un risultato giusto, perché davvero ho visto una buona Slovenia e questo mi ha fatto felice. E che quando parlo della Croazia poi sempre devo essere molto prudente, perché non si sa mai, quindi loro sono davvero sono fenomeni, poi quando arriva un gran torneo, specialmente i mondiali, sono esperti per i mondiali, questo lo sappiamo tutti.
0: Lo sappiamo benissimo.
1: Poi,
0: sì.
1: Ricordiamo che la Croazia all'ultimo mondiale ha chiuso in terza posizione, battendo il Marocco, prima africana ad arrivare sino alle semifinali per 2-1. Con il titolo vinto dall'Argentina sulla Francia
0: in un mondiale invernale per noi,
1: in
0: no?
1: Un mondiale invernale ai calci di rigore,
0: seguito dal nostro Andrei dal loco
1: e ricordiamo che la Croazia poi nel 2018 perse a Mosca la finale con la Francia per 4-2. Francia e Croazia che negli ultimi due mondiali sono arrivate tra le quattro, e quindi sotto questo aspetto queste due nazionali devono essere considerate tra le favorite. Poi si sa che al mondiale può accadere l'esatto in contrario, una Croazia che comunque, anche se in ritardo di forma, ricordiamo che la Croazia debutta tra le ultime nazionali il 17 di giugno nel gruppo L, giocherà subito la grande rivincita per l'Inghilterra per quanto accade ai mondiali di Russia, dove la Croazia vinse in semifinale con l'Inghilterra, e quindi hanno tempo di migliorare e di ambientarsi anche col fuso orario di Dallas, città che tu conosci molto bene.
2: Sì, è vero, loro partono penso domani, quindi sono molto in ritardo anche per questo, ma perché giocano, come hai detto, quasi ultimi. Molti nazionali sono già Stati Uniti o Canada o Messico, quindi sì, Dallas conosco molto bene, anche ho visto anche la partita del football americano sul AT&T Stadium, quindi uno stadio davvero unico, stupendo. Non ho visto niente di simile mai nella vita mia, e ho visto tanti stadi, quindi sarà una esperienza molto speciale per i tifosi, per le entrambe tifoserie, poi per entrambi i nazionali, perché è davvero uno stadio che non è solo un stadio per giocare, ma è anche un stadio che ha tantissimo spazio dentro, e poi ci sono, quando si gioca football americano, una cosa molto interessante è che entrano tantissimi, fino al 20.000 persone entrano con un biglietto che non ha un posto, che non ha un sedie, quindi tu solo entri nello stadio e poi fai quello che vuoi, ma non si può fermare, non c'è un posto per te, quindi ascolterai i concerti, bevi la birra, prendi qualcosa per mangiare, poi ogni 10 minuti guardi un po'
0: la
2: che
0: partita,
2: cosa sta succedendo.
0: Sì,
2: sì, quindi è una cosa incredibile, non ho mai saputo che si può entrare nello stadio senza avere un posto assicurato, quindi
1: qua in Europa questo sicuramente non vedrai.
2: No, non sarebbe possibile, anche per i mondiali non sarà così, anche per i mondiali non sarà così, quindi ogni tifoso che entrerà nello stadio sarà per guardare la partita e per sedersi sul suo posto, quindi sarà un po' differente, però sarà una esperienza speciale. E poi vediamo che può fare Croazia, perché mi ricordo benissimo grandissimi problemi che Croazia ha avuto nella fase dei gironi nelle scorse mondiali a Qatar, quindi grandissimi, davvero grandissimi problemi, ha giocato malissimo, ha avuto tantissima fortuna per passare il turno, ma poi vediamo che cosa succederà, perché sappiamo che tutto poi è cambiato nella partita contro il Brasile, forse anche questa volta se riusciranno a andare nella fase del knockout, poi può succedere tutto, perché Croazia ha davvero tantissima esperienza, Modric in primis.
1: Ecco, Modric che è tra i 7 giocatori ad timbrare la quinta partecipazione ai mondiali, ha incominciato nel 2006, nel 2010 la Croazia non era ai mondiali, 2014, 2018, 2022 e adesso 2026 per chiudere la carriera. Un Modric che è arrivato a 19 presenze ai mondiali dove Modric è stato MVP nel 2018, però ha timbrato solo 2 gol e un assist ai mondiali. Si sa che comunque Modric è praticamente la testa della Croazia, una Croazia che è capitata nel girone peggiore, visto che gioca con, poi oltre che con l'Inghilterra, gioca con Panama e Ghana, e quindi non è un girone semplice.
2: No, sarà molto difficile. Poi per quanto riguarda Modric, tutti lo sappiamo che non sono i numeri quelli che parlano di lui, quindi è una anomalia nel calcio.
1: Sì, no, questa è un'anomalia, perché vedendo oggi ho scattabellato qualche statistica
0: sì.
1: e quando ho visto questa roba che ha segnato 2 gol, va bene, qui mi va bene, ma però che ha fornito solo un assist e tutto nel mondiale 2018, veramente mi pare strano. Però
2: sì,
1: comunque
2: però tu lo sai benissimo,
1: sì,
2: che ci sono tantissimi penultimi,
1: sì,
2: palloni, come si,
1: sì,
2: dice,
1: certo,
2: quindi,
1: certo.
2: Quindi palloni che mandano un giocatore che poi manda qualcuno in gol, poi c'è lui è un cervello della nazionale o del qualsiasi equipo per chi gioca, quindi non è un uomo che prendi nel fantacalcio, ovviamente, ma sono altre le cose che parlano di lui e della sua carriera davvero stratosferica. È anche un ragazzo ancora dopo tutti questi anni molto timido, molto semplice. L'ho visto ieri dopo la partita parlando con i giocatori sloveni, parlando con i tifosi, parlando con i giornalisti, quindi è davvero incredibile vedere qualcuno che ha fatto tutto questo e che ha guadagnato tantissimi soldi e poi è rimasto abbastanza normale. È una cosa che in questi tempi è anche speciale per me.
0: Beh, avercene di Modric, ecco, no? Avercene nelle squadre
1: di Modric. Allora, oltre che sarà il mondiale per la prima volta in tre paesi, Stati Uniti, Messico e Canada, sarà anche il primo mondiale dove avremo ben tre giocatori alla sesta Coppa del Mondo: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Guillermo Ochoa, il portiere del Messico. Ecco, secondo te che mondiali saranno?
2: Penso un po' strani, perché anche per la prima volta 48 squadre. Poi ci sarà quasi un mese e mezzo delle partite, tutto questo, poi ci saranno distanze enormi, anche più enormi che in Brasile. Quindi penso che sarà un po' strano, che sarà molto differente, che specialmente se fai una comparazione con in Qatar, dove è stato possibile vedere tutte le partite con un viaggio di treno di mezz'ora.
1: E c'era adesso Infantino che ha visto tutte le partite.
0: È riuscito a essere ovunque, sì, in tutti gli
2: e
0: stadi.
2: Poi no, questo sarà davvero impossibile. Poi la gente non penso che è abituato all'America, specialmente agli Stati Uniti, dove è un free market, quindi un market libero dove i prezzi vanno dove vuolano, quindi non c'è nessun prezzo fisso, tutto può cambiare da un'ora all'altra, non si può camminare. Ho visto un ottimo pezzo del Guardian, quotidiano inglese, che è mandato i giornalisti che hanno provato a camminare dal Manhattan fino allo stadio di New Jersey, che in Europa sarebbe tutto facile, molto facile, ma in America è impossibile. Quindi devi prendere il treno per più di $100 o devi aspettare un Uber per $150, e poi sarà davvero una cosa molto difficile per i tifosi. Sarà qualcosa che non sono abituati, ci sarebbe tantissime cose di pensare, di sorprendersi, e poi sarà, secondo me, sarà un mondiale fatto per TV, quindi sarà sicuramente un grandissimo spettacolo, ma sarà fatto per i TV, per le piattaforme, per i social media, ma non penso che sarà un bel mondiale per stare là, quindi sarà una cosa tipica per 2026, quindi è una cosa tipica per America. Quindi penso che i tifosi arrivano all'ultimo, questo non mi piace, ma i tempi sono così.
1: Purtroppo, l'epoca di Infantino non sarà ricordata, venivano ricordati Blatter e Avalanche per altre cose, però Infantino, sotto questo punto di vista, indipendentemente da quanto durerà, ha lasciato il segno in noi in senso negativo, sicuramente.
0: Ma partita
2: certo,
0: inaugura,
2: poi ricordo 4 anni fa o 3 e mezzo anni fa, quando tutto hanno parlato della birra di 13 euro e poi è stato un scandalo. Perché
1: sì, immaginate in America i biglietti.
2: Esatto, 13 euro e niente. Sarebbe bellissimo, se si può prendere una birra negli stadio arene americani per 13 euro, sarebbe un sogno, ma come ho visto io e come so e come guardo adesso dalle cose che arrivano dall'America, parliamo del 20, anche 25 euro, quindi, e nessuno fa nessun scandalo. Mi ricordo davvero 4 anni fa era che brutto Qatar, che fa con i tifosi 13 euro, ma adesso quando si paga 20 non ce ne frega nessuno, perché no. Sono doppi standard.
0: Doppi standard.
1: Diciamo bancarotta assicurata per un tifoso medio che vuole seguire la propria nazionale. Mi chiedo i tifosi che arrivano dall'Africa o i tifosi che arrivano dai paesi più poveri al mondo, come riescono ad andare e a vivere quella settimana in cui vanno negli Stati Uniti oppure in Messico oppure in Canada. E non voglio neanche pensare quando una nazionale che gioca in Messico si qualifica per la fase successiva e magari ha un 16° di finale negli Stati Uniti, e poi questi tifosi per prendere il visto vengono respinti per vari motivi, oppure in lista d'attesa con la nazionale che ha già giocato, tu sei ancora lì ad aspettare. Sì, non voglio
2: e sono cose che non puoi farli adesso, che devi aspettare, perché
1: sì,
2: non si sa, perché non si sa mai, puoi prendere una visa o prendere qualcun tipo di permesso di entrare negli Stati Uniti o di tornare da Canada a Stati Uniti, sarà un incubo davvero, non si può neanche pensare come si faranno queste cose. Sarà difficilissimo anche per gli europei della Unione Europea o del Regno Unito, e non mi può neanche immaginare come sarà per, come hai detto, la gente dall'Africa, Asia, eccetera.
1: E per questo noi restiamo a casa
0: e guarderemo il mondiale dalla TV, tipo, Andrei.
2: Lo farò anche io, perché non vale la pena. Non vale la pena, perché è come ho detto, sarà un spettacolo fatto per il Netflix, per il TV, quindi è una cosa sento un po' rammarico, ma non troppo, perché davvero non vale la pena, e tutti cercheremo le cose un po' differenti, perché questo è diventato troppo grande per un uomo, una persona a stare là e a provare di cercare tutte le soluzioni, perché non vale la pena.
0: Comunque sull'Equipa ci saranno tutti
2: tantissime cose.
1: Ma diciamo che ripiangeremo il mondiale in Qatar di novembre e dicembre, anche considerando gli orari che ci sono qui
0: e quindi, per i nottamboli per quanto riguarda l'Europa,
1: ma non solo questo,
0: no?
1: Sì. Visto che in genere sapevi che una partita durava diciamo 100 minuti più 15 minuti di pausa, quindi anche non sai più quanto dura una partita, perché poi ci saranno quelle pause per il caldo e così via. Ma dimmi la favorita. Vai,
2: Andrei. Difficilissimo. Penso che è facile dire la favorita, perché come hai detto tu, poi cambia tutto. Ma visto se si guarda che tipo di giocatori ci sono, penso che la Francia è incredibile, la Spagna è molto forte. Poi ci sono ovviamente argentini, brasiliani, poi vediamo, forse la Germania, ma penso che la Francia può fare due squadre che possono vincere il mondiale, ma poi
1: intanto
2: non significa
1: niente. Chi ha due squadre ai mondiali è l'Olanda. Perché c'è il dato, c'è il dato curioso, sì, ma l'ho letto ieri, a Curaçao su 26 giocatori, c'ha 25 giocatori che sono nati in Olanda, cioè nei Paesi Bassi, e solo uno che è nato a Curaçao.
2: Non è l'unica, perché ci sono anche due squadre dal Regno Unito, quindi
1: sì, però bisogna vedere quanti sono nati in Scozia e quanti sono nati in Inghilterra e così via.
2: Sono
1: primatisti mondiali. Poi c'è un dato, tu hai detto il Brasile. Se il Brasile vince il mondiale, che lo vincerebbe dopo 24 anni
0: con Carletto Ancelotti,
1: pensa che Carlo Ancelotti diventerebbe il primo CT non di quella nazionale ma straniero a vincere il mondiale, perché nei precedenti 22 mondiali non c'è stato mai un CT che si sia seduto su una panchina di una nazionale che non era la propria a vincere il mondiale, e in questo mondiale su 48 squadre ci sono 28 CT stranieri, quindi verrebbe da escludere tutti i CT stranieri che allenano le nazionali, quindi questi matematicamente non vincono il mondiale. Naturalmente questo questo è un gioco delle statistiche, come il gioco delle statistiche è che dal 1962, doppietta del Brasile 58-62, chi ha vinto il mondiale precedente non si ripete. L'Argentina è riuscita a fare lo sgarbo alla Francia, che avrebbe potuto fare doppietta in Qatar vincendo alla lotteria dei rigori, e quindi questo dicono le statistiche, come le statistiche dicono che abbiamo un nonnetto ai mondiali che è il 43enne, esattamente 43 anni e 162 giorni per il portiere scozzese Craig Gordon, e dall'altra parte c'è il figlio, che potrebbe essere anche nipote, visto che ha 17 anni e 240 giorni, che è Gilberto Mora del Messico. Sono questi dati curiosi di un mondiale che, io ti dico sinceramente, io sono appassionato dei mondiali, sono appassionato dei piccoli paesi e così via, però non mi tira questo
0: mondiale. Aspetta, dai, deve iniziare, poi vedrai che ti appassionerà.
2: Esatto. Penso anche io. E poi specialmente quando arriva una fase del
0: finale, certa eliminazione, no?
2: Sì. Forse ci sarà un periodo dopo la partenza che sarà un po' con tanta noia, perché davvero dal 11 giugno fino al 19 di luglio ci sono tantissimi giorni, e poi ci sarà un periodo che con un po' noioso, penso, però quando poi comincia sul serio sarà molto molto interessante.
0: Anch'io sono convinta di questo.
1: Ma sicuramente io farò il tifo per le nazionali nuove, quelle nazionali che non sono arrivate che sono al mondiale per la prima volta. Mi spiace tantissimo che con l'Uzbekistan non ci sia il nostro Srećko Katanec, che è stato fondamentale nel portare la nazionale uzbeka per la prima volta ai mondiali, poi ha lasciato per malattia Srećko Katanec la nazionale, che è in mano a Fabio Cannavaro.
2: Sì, in bocca al lupo a Srećko, se stiamo parlando di lui, sì, davvero. Sì. Penso a lui tantissime volte, quindi spero che sarà tutto bene con lui. È davvero una brutta storia, perché sarebbe davvero meritato tutti questi mondiali e portare Uzbekistan. E poi anche io guarderò Uzbekistan con tantissimo interesse, poi anche Cabo Verde, come hai detto, Curaçao. Sì. Queste sono cose dei mondiali.
1: Giordania, poi... che ha perso, perso nella notte con la Colombia 2-0.
2: E davvero mi interessa come andrà con Iran, che deve stare a Messico e poi partire per giocare la partita negli Stati Uniti e tornare.
1: Ma ti immagini un Stati Uniti Iran nella fase successiva?
2: Beh, può succedere,
0: può succedere,
2: tutto
0: succedere, certo che può succedere.
2: Questo mondo immagino tutto, quindi è tutto.
0: Vedi che
2: possibile.
0: Sta già diventando più interessante.
1: Bene, intanto facciamo gli auguri a tutte le nazionali, sì. Facciamo gli auguri soprattutto a chi è stato convocato dei 26 giocatori, che non si infortuni, come il povero Carl, il tedesco, che a 18 anni sognava il suo primo mondiale e si è infortunato ed è stato sostituito. A questo proposito, notizia di adesso: Eriksen, il giocatore danese che ieri era collassato in campo per la prima volta, sì. Per la seconda volta dopo 5 anni, sta bene e presto sarà dimesso dall'ospedale in Danimarca, Ucraina. E queste sono quelle notizie che ci devono rendere felici e contenti, come siamo stati contenti di avere qua con noi il nostro Andrei Milković, che rivedremo nuovamente e riascolteremo nuovamente per la Nations League, che per la Slovenia parte il 26 di settembre alle ore 15 allo Stožice con Slovenia-Scozia.
2: Ecco, grazie mille, buon'estate a tutti,
0: Andrei.
2: In bocca al lupo a tutti i nazionali sul mondiale, poi in bocca al lupo anche ai miei colleghi della TV Slovenia, che sarà un progetto molto difficile per loro, ma penso che lo faranno alla grande, non vedo l'ora di seguirli.
0: Ne siamo sicuri, grazie Andrei, buon'estate, buon mondiale, buon lavoro e a presto.
2: Ciao
1: Andrei, grazie.
0: Abbiamo nominato Capoverde, noi nella seconda parte ci collegheremo con Praia. Io, Arden, per questa chiusura di prima parte ho preparato un brano, ma siamo tanto in ritardo. non so che fare, perché poi altrimenti ci salta poi il collegamento.
1: Allora,
0: forse un minuto di musica,
1: un assaggio
0: di un brano che tu hai desiderato per non so quanti anni. Allora io ti regalo questo assaggio di brano e ci sentiamo tra qualche istante.
3: Vamos a darle, señorita, a aprender la nueva danza.
4: ¿Y cómo se baila, muchacho?
3: Que

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona mattinata, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo code per traffico sulla A4 Padova-Venezia, tra Padova Est e il bivio per la A57 tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni. Torno a ricordarvi che nelle notti di martedì 9, mercoledì 10 e venerdì 12 giugno, dalle 21 alle 6 del mattino successivo, per lavori verrà chiuso il bivio A4 A31 provenendo da Venezia in direzione Rovigo. Massima attenzione alla guida e fate un buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
4: Fetnesti Festival Istrovenes Cognariacia.
3: Fino al 27 giugno.
4: Tutto il programma su istroveneto.com.

0: E in questa seconda parte di Glocal, rimasto naturalmente Arden Stančić, Arden, l'avevamo promesso lo scorso dicembre che qualche giorno prima dell'inizio dei mondiali saremmo tornati a Capoverde per sentire l'atmosfera e quello che sta succedendo, come si sta vivendo questo periodo, e quindi noi ci torniamo e risalutiamo Maximilian Stipanov. Grazie Maximilian per essere ancora con noi.
1: Ciao ciao, grazie a voi per chiamarmi.
2: Ecco Maximilian, io partirei subito. Sì, sì. Immagino, rispetto a quando avevamo parlato circa due mesi fa, se non sbaglio,
0: eravamo a dicembre.
2: Eravamo a dicembre,
0: dopo il sorteggio,
2: addirittura quattro mesi fa. Ecco, sei mesi fa, pensa a te che roba.
0: Il tempo vola.
2: Si diceva Capoverde, la prima partecipazione, una nazionale che va lì negli Stati Uniti giusto per giocare, e invece cosa accade? Che il 31 di maggio Capoverde batte la Serbia per 3-0. Non che la Serbia di oggi sia una nazionale forte, visto che non si è neanche qualificata per i mondiali, però batte la Serbia di Vlahovic e compagni per 3-0, mentre dall'altra parte la Spagna non va oltre l'1-1 casalingo con l'Iraq. E il 15 giugno all'Atlanta Stadium c'è Spagna-Capoverde, l'esordio storico al mondiale per Capoverde. Ecco, dimmi te che atmosfera si respira a Capoverde, perché penso che dopo la vittoria della Serbia e dopo il pareggio della Spagna di giovedì con l'Iraq, crescono anche le ambizioni di Capoverde.
1: Oddio, insomma, giusto stamattina ho bevuto un caffè con Mario Semedo, il presidente della federazione. Lui ha i piedi per terra, sa che la Spagna comunque è un colosso, che le amichevoli sì, possono mostrare qualcosa, ma non sono molte volte lo specchio di quello che veramente poi succede in partite ufficiali. E c'è moltissimo entusiasmo, però poi varia dalle persone che sono un po', diciamo, realiste e quelle che invece incondizionalmente sognano in vincere la Spagna. Ma qui adesso, sei mesi fa era già una vittoria, un sogno, la partecipazione. Adesso invece già stanno un po' pensando che magari si potrebbe passare come una delle migliori terze classificate. Insomma, le ambizioni sono un po' cresciute in questi mesi. La nazionale sta lavorando bene, e quello che sono parole, insomma, del presidente, stanno lavorando bene, tutto ben organizzato. Adesso, dopo la partita di Lisbona, dove Capoverde praticamente giocava quasi in casa, dato che ci sono stati 18.000 spettatori, più di quelli che per esempio possiamo fare qua a Capoverde, perché lo stadio ha una capienza di 15.000. E invece a Lisbona, anche giocando, diciamo, in un paese straniero, abbiamo avuto 18.000 tifosi sugli spalti. Dello stadio si chiama Rostello a Belém, è un rione storico di Lisbona, e c'era tantissimo entusiasmo. Penso che la Serbia, ok, non stia passando un grande momento, ma penso che abbiano preso anche un po' sotto gamba Capoverde per ignoranza, insomma, perché non leggo i commentari dei tifosi serbi che non sanno neanche dov'è Capoverde, cioè non sapevano neanche che esistesse.
2: Adesso sanno dove Capoverde, però ti tiro un po' su di morale, e sicuramente i serbi non avranno sottovalutato il Messico, hanno perso in amichevole col Messico 5-1.
0: Il Messico
1: comunque è forte, un anfitrione, ma Capoverde in questo momento il gruppo il, gruppo sta bene, non ci sono infortunati, e sono venuti qua in tournée fra le isole solo per salutare la gente. Sono passati non su tutte le isole per motivi di logistica, ma si hanno fatto un giro almeno su 5 isole. E insomma, c'è un entusiasmo veramente indescrittibile, o magari difficile da spiegare.
2: Ma immagino
1: a noi che magari viviamo in Slovenia, dove insomma,
2: ma se ti ricordi,
1: è un po' più fredda.
2: Ma se ti ricordi la storica qualificazione della Slovenia agli europei del 2000.
1: Sì,
2: oppure anche a questi ultimi europei che la Slovenia era presente, l'entusiasmo della gente, che come dici gli sloveni sono freddi,
0: freddini, sì.
2: E quindi sotto questo aspetto, se ricordiamo questi due momenti, le due qualificazioni agli europei della Slovenia, per non parlare quando si sono qualificati
0: ai
2: mondiali in due occasioni, facciamo volte 5 per quanto riguarda
0: almeno volte 5
2: la squadra di Pedro Leitao Brito, bubista, che tra l'altro Capoverde, è anche giusto che abbiano fatto il giro dell'isola, perché Lara
0: Arden
2: Capoverde
0: sì,
2: la Repubblica Democratica del Congo, che noi ricordiamo come Zaire del mondiale 1974, la Costa d'Avorio, Curaçao, Senegal e Uruguay hanno un denominatore comune, queste sei nazionali. Il fatto è che tutti i giocatori convocati provengono da club non della Lega, ma al di fuori dei confini nazionali. Quindi non c'è un giocatore che gioca a Capoverde. Mentre Qatar e Arabia Saudita hanno convocato 25 dei 26 giocatori che giocano nel campionato straniero e non nel campionato nazionale. Quindi anche questo record di Capoverde, che tutti i giocatori
0: giocano all'estero. Maximilian.
1: Per gli altri non lo sapevo, ma per Capoverde è un po' diciamo una conseguenza comunque normale, perché qui le competizioni sportive, praticamente tutte, tranne il kitesurf, non sono professionistiche.
2: Ah,
1: e allora
2: sì.
1: I ragazzi, quando arrivano a un certo livello, devono uscire, devono andare fuori. Insomma, un po' anche come succedeva qualche anno fa con i ragazzi sloveni, no? Che comunque giocavano tutti fuori. Adesso c'è qualcuno che gioca nel Celje, c'è, insomma, ma prima mi ricordo 25 anni fa erano tutti che giocavano fuori, era rarissimo uno dal campionato sloveno, anche se era professionistico.
2: No, ma qua e là qualcuno di Maribor,
1: ma qua proprio ti dico il campionato qua non è così basso il livello, però sarà come la seconda lega slovena, una roba così. Insomma,
2: beh, comunque i giocatori ci sono, che poi tra l'altro raccontavi 6 mesi fa che vivono più capoverdiani di prima, seconda, terza generazione fuori dai confini nazionali che a Capoverde.
0: Sì,
2: quindi c'è più spazio per il turismo.
1: Sì. No, fuori sicuramente sono più di 1 milione, e qua a Capoverde circa 500.000.
2: Allora,
1: infatti a Lisbona sembrava che giocassero in casa,
0: che giocassero a Praia, sì.
2: E che atmosfera c'era a Praia quando c'era la partita tra Capoverde e Serbia?
1: Non girava una mossa, tutti davanti alla televisione.
2: Bello questo.
1: Sì.
0: Sicuramente avranno fatto un gran tifo. A proposito di tifo, di colori, di vuvuzele, hai visto che sono state proibite da questo codice di condotta negli stadi, quindi niente vuvuzela, niente addirittura borracce per l'acqua, niente
2: colori. Vedremo
0: colori.
2: Qualche bengala.
0: Chissà, quindi diciamo che un po' ci dispiace che non ci saranno tutti questi... No?
1: Sì, penso che toglie un po' un po' di spettacolo, un po' il folklore comunque è importante.
2: No, sicuramente, quello è il bello.
1: Rispecchia un po' anche le culture diverse che ci sono presenti ai mondiali. Qui per esempio a Capoverde allo stadio si usano molti tamburi, c'è sempre quello che chiamano batucada, insomma un tamburo che non finisce più, insomma, durante tutta la partita. Un po' ricorda un po' quel samba brasiliano, ma insomma senza di quello magari si perde un po' di brio, non so se si dice
0: si vuole un
1: brio
0: po'
1: in dialetto, in italiano.
0: Va benissimo il brio, si vuole omologare un po' tutto, insomma mancherà appunto quel colore, quelle caratteristiche.
1: Non ci capiscono niente, mi dispiace, spero che non si offendano, ma
2: sì, devo dire che nel 2010 facevamo le telecronache ancora su Tele Capodistria del Sudafrica, e devo dirti che le vuvuzela durante la telecronaca erano averle in cuffia per 95 per 100 minuti
1: non è facile,
2: e ci mandava anche fuori gira. Allora ricordiamo Capoverde e nel girone H, mm-hmm, l'esordio con la Spagna abbiamo detto il 15 di giugno, poi il 22 di giugno c'è la sfida con un altro campione del mondo, l'Uruguay, a Miami, e per finire il giorno 27 giugno la partita più importante per Capoverde, sperando, facciamo il tifo che faccia un punticino prima, contro l'Arabia Saudita al Houston Stadium. Ed è la partita dove i tre punti contano, perché come hai ben ricordato ci sono anche abbastanza terze che vanno avanti, mm-hmm, e ci sono tante nazionali che puntano a quel terzo posto, come ad esempio il girone G dove c'è Belgio, Egitto, Iran e Nuova Zelanda, dove c'è solo una favorita che è il Belgio e tre squadre in lotta per il secondo e terzo posto.
1: Come ti avevo detto, la federazione si è posizionata, il presidente ha fatto varie interviste, è uscito pure nel giornale che adesso l'obiettivo è passare tra i migliori terzi classificati. Ce ne saranno 8 terzi classificati a passare di turno, e penso che sì, come hai detto tu, la partita più importante è l'Arabia Saudita, ma sarà importantissimo
2: la differenza
1: con la Spagna,
2: la differenza gol,
1: perché se la Spagna te ne mette 5 già poi è difficile,
2: sì.
1: Se invece anche perdendo con la Spagna ma in maniera contenuta, sì, si può sognare anche con una vittoria con 3 punti. Ci saranno sicuramente squadre che passeranno con 3 punti,
2: mm-hmm, ecco,
1: però bisognerà avere un saldo positivo nei gol.
2: Ecco, secondo te chi è la favorita di questo mondiale? Lo abbiamo chiesto anche a Milkovic prima di te, considerando anche che diciamo le amichevoli, io sono sempre contrario alle amichevoli, stanno dicendo l'esatto in contrario di quello che dovrebbe accadere, perché ricordiamo tra i risultati clamorosi anche possiamo dire anche la sconfitta della Francia in casa con la Costa d'Avorio per 2-1. Non che la Costa d'Avorio sia l'ultima nazionale, però
0: vedere che le amichevoli lasciano il tempo che trovano, però insomma saranno anche degli indicatori importanti che poi i CT aggiusteranno nel frattempo. Maximilian, a parte Capoverde, ecco, quale squadra vedi favorita?
1: Favorite, ma sono sempre un po' le classiche, secondo me, delle europee: Spagna, Francia, forse il Portogallo, e poi c'è sempre l'Argentina che è classica, anche se non la vedo fortissima, e il Brasile di Ancelotti, anche se ho sentito interviste con storici giocatori tipo Romario, anche se lui è un po' polemico, dice che il Brasile è il peggior Brasile a livello tecnico degli ultimi 50 anni, ma il Brasile è sempre il Brasile. però penso che purtroppo la Spagna la vedo molto molto forte, è giusto nel gruppo con il Capoverde. Non saprei, sarà interessante magari scoprirlo, insomma, man mano il campionato, insomma, la fase di gruppo sarà un test, ma poi alle eliminazioni seguenti che magari ci sarà qualche sorpresa. Però Spagna, Francia, Argentina, forse sì, Portogallo.
2: Le solite note, poi ricordiamo, si fa un turno in più eliminatorio dai sedicesimi di finale in avanti, e poi è lì che ti devi far trovare
0: pronto.
2: Trovare pronto.
1: E poi perché... le partite a eliminare, insomma, possono sempre portare sorpresa. Cioè, magari mi ricordo adesso, mi viene in mente l'ultimo europeo, che la Slovenia è finita fuori ai rigori con il Portogallo. Magari il Portogallo è stato più forte, ma e poi ha vinto, ma poteva anche perdere, insomma.
2: Però la partita è finita ai rigori e la Slovenia è andata fuori dall'europeo senza perdere una partita. Come era successo a un mondiale alla Nuova Zelanda, che aveva pareggiato 3 partite ed era uscita di scena al primo turno, pur non perdendo.
1: Ma mi sa che era insieme all'Italia sta storia, no?
2: Sì.
1: È nel 2010.
2: Bravo.
1: Dove gli sta? 2010.
2: Bravo.
0: Ecco, dove l'Italia? Dove l'Italia?

0: verdiani faranno il tifo per il Portogallo o no?
1: No, non necessariamente. Non è detto. Anche se ce ne sono tre che giocano per il Semedo, Varela e Nuno Mendes. I genitori sono capoverdiani, anzi il padre di Varela ha giocato nella nazionale capoverdiana.
0: Ecco.
1: E poi sembra no, e la nonna del padre di Cristiano Ronaldo era di San Vicente, era di Mindelo.
0: Ecco, e quindi tu dici che i capoverdiani non faranno
2: non tutti.
0: Come seconda?
1: No. Molti sì, però altri hanno, ti fanno il Brasile, fanno un po' la Francia, perché la Francia diciamo è tipo un'Africa d'Europa quando si parla di calcio.
0: Ma anche di altri, possiamo dire anche di altri sport, non solo di calcio.
1: Sì.
2: Ma Maximilian, tu per chi farai il tifo?
1: Io per Capoverde, sì. Poi per le nostre Croazia e Bosnia, e poi per Portogallo e Spagna, che sono i posti dove ho vissuto.
0: Bello.
1: Prima di venire qua. E l'Italia purtroppo non c'è, pazienza.
2: Un'ampia scelta, vediamo un po'
0: l'Italia
2: come andrà.
0: Ha preferito boicottare sì. I mondiali che si giocano negli Stati Uniti, certo. E quindi ha preferito restare a casa piuttosto che beccarsi il girone con Canada, Qatar e Svizzera. E magari uscire di nuovo
2: non lo sapremo mai.
0: Vedremo chi tra le debuttanti ai mondiali sarà quella che farà più punti, perché c'è l'Uzbekistan, c'è la Giordania, c'è Capoverde e poi ho dimenticato ancora qualcuno.
1: E Curaçao.
0: Come potevo dimenticare Curaçao, che ha tra l'altro il CT più anziano, Dick Advocaat, che è tornato nuovamente sulla panchina, che ha la bellezza di 78 anni, 257 giorni, mentre il più giovane CT del mondiale è il tedesco Julian Nagelsmann, con 38 anni e 323 giorni. E quindi festeggerà il compleanno Nagelsmann, festeggerà il compleanno ai mondiali. Quindi vedremo, veramente mi interessa la sfida tra le debuttanti e quale sarà quella che farà
2: punti. A proposito di fuso orario, adesso mi sfuggono gli orari delle partite di Capoverde. Come siete messi? Quando dovrete guardare e accendere le TV per seguire le partite di Capoverde? In che orario?
1: Nel primo pomeriggio. Non sarà drastico, diciamo, per noi.
0: Quindi
1: ci sono tre o quattro ore di differenza in relazione al fuso orario con gli Stati Uniti.
0: Quindi
1: dipendendo da dove si tocca.
2: Quindi bene, come dicevi tu.
1: C'è soltanto una partita che sarà attorno alla mezzanotte, secondo me, che è l'ultima.
0: Fantastico per i bar di Capoverde.
1: Come?
0: Fantastico per i bar di Capoverde.
1: Ah, sì.
2: Beh, saranno tutti a seguire naturalmente le partite.
1: Tutto,
2: si fermerà tutto.
1: Circa due settimane fa ci sono state le elezioni, come si dice, legislative, no?
2: Sì, per parlamentari.
1: Un nuovo governo e così, ma a nessuno frega niente. si parla veramente solo di calcio.
0: Bene, ma è bello questo qua, dai.
1: Sì.
0: Proprio sotto questo aspetto questo mondiale allargato a 48 squadre a qualcuno piace, a qualcuno non piace. Sinceramente, io che sono appassionato di paesi piccoli,
2: a me
0: piace sotto questo aspetto. Non mi piace per altre cose, per il corollario che c'è stato attorno a questo mondiale.
1: Sì, soprattutto io sono d'accordo con te. E poi ho visto molte critiche da parte degli italiani perché questo, perché quell'altro, no? No,

0: No, comunque a livello mondiale il calcio è cresciuto, nel senso che ormai non ci sono più paesi o nazionali scarse, cioè te la devi giocare proprio con tutti. Infatti la Serbia ne ha presi tre da Capoverde, cioè alla fine in campo sono 11 contro 11 e non ci sono più squadre che ne prendono 5, 6, 10. No.
1: Ma a me basta. Scusa, Maximilia, a me basta Spagna-Iraq che finisce in pareggio ed è detto tutto.
0: Sì. No, poi. Sì. La Francia che ha perso in casa.
1: Boh, ma Costa d'Avorio.
0: La Danimarca ha pareggiato con il Congo. Insomma, il Congo io ci sono stato. Un paese con problemi seri. Adesso c'è l'Ebola, la guerra civile da 30 anni, insomma, però giocano. Insomma, il calcio è un denominatore comune per tutto il pianeta, insomma, è una roba che ci deve unire, non separare.
2: Non dividere.
0: Non dividere, per questo il mondiale negli Stati Uniti,
2: potremmo parlarne, ma vogliamo parlare solo di
1: dal sorteggio di dicembre in avanti abbiamo capito che tipo di mondiale sarà fuori dal campo.
2: Ecco, noi speriamo che vinca appunto lo sport e tutti i valori positivi che comporta.
1: Siamo lunghissimi.
2: Volevo chiedere, Maximilian, tu seguirai naturalmente i mondiali da Praia, tornerai a Pirano quest'anno, che programmi hai per i prossimi mesi?
0: Ho degli impegni adesso qui a luglio, vediamo, sicuramente se decido di venire vi avviserò, vi verrò a trovare.
2: Ci contiamo. Sì, intanto anche noi faremo il tifo per Capoverde, vero Arden?
1: Noi faremo il tifo per tutte le nazionali piccole,
2: sì,
1: per tutte le nazionali che hanno teso da una vita a tornare al mondiale, tipo Haiti, Congo.
2: Mm-hmm.
1: E naturalmente speriamo in un calcio divertente, in un calcio propositivo dove evitiamo tanti tocchi del portiere. Sì. Maximilian, tu sei stato portiere e penso che nonostante sia stato portiere preferivi che la palla sia quanto più lontana dai tuoi piedi.
0: Sì.
1: E quindi anche considerando che qui da noi ci saranno partite che si giocheranno a notte fonda, guardare una partita, assistere davanti alla TV,
2: ti addormenterai
1: a 95 passaggi per fare un metro, veramente spegni il televisore e vai a letto
2: e vedi il risultato il giorno dopo. Vabbè, vedremo, noi ci auguriamo che sia veramente un grande spettacolo.
0: Non dico tutte, ma molte, insomma.
1: In America hanno proposto chi guarda tutte le partite un premio di $50,000.
0: Addirittura.
1: Sì, però deve guardare tutte 106 partite.
2: Tutte,
1: dalla prima all'ultima, e prendi $50,000. Non è male, perché in fin dei conti lavori dall'11 di giugno al 19 di luglio.
2: Una paga mensile, male, $50,000, vabbè. Hai tempo per farci un pensierino ancora qualche giorno, Maximilian.
0: Sì.
2: Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
2: Buon mondiale, ci sentiamo. Dai, magari chissà se Capoverde passa il turno, potremmo fare un altro speciale. Dai, chissà. Noi intanto incrociamo le dita.
0: Ok.
2: Grazie Maximilian.
0: Ciao.
2: Buona giornata, a presto.
0: Ciao,
2: grazie. Allora, abbiamo salutato Maximilian Stipanov, il nostro piranese che vive e lavora da diversi anni a Capoverde. E Arden, che dire? Tra poco arriva Giuseppe e sentiremo un po' di musica dal mondo, ovvero chiesto di farci sentire qualche brano che
1: magari dei
2: proviene,
1: paesi che sono,
2: certo,
1: che
2: sono i mondiali. Non lo so, vedremo.
1: Buono quel curaçao che mi hai offerto, ma veramente.
2: buonissimo. E un po' come la marula sudafricana, a proposito di Sudafrica, che sarà la partita inaugurale.
1: E pensa a te che era la partita inaugurale nel 2010.
2: Si giocò appunto in Sudafrica.
1: Corsi e ricorsi della storia.
2: Va bene, quindi Arden, buon mondiale, noi ci salutiamo qui.
1: Ci salutiamo qui, ringraziamo tutti quelli che hanno avuto la forza e il coraggio di ascoltarci tutto l'anno, visto che il palinsesto finisce.
2: Eh sì, l'ultima puntata per noi in questo palinsesto autunno-inverno-primavera. E ci diamo appuntamento a settembre, ma forse anche prima. Chissà che durante i mondiali non facciamo una trasmissione di quelle estive assieme per fare il punto sui mondiali. Dai,
1: vediamo. La finale dei mondiali, l'abbiamo detto, è il 19 luglio. Il 19 luglio il nostro grande amico e grande esperto di tennis, Ilvio Vidovic, compie proprio quel giorno 60 anni.
2: Auguri in anticipo a Ilvio. Va bene, grazie Arden. Un po' di musica scelta da noi e poi arriva l'esperto Giuseppe Signorelli. Grazie.

0: Terza parte di Glocala, ai microfoni Lara Dercic, in regia c'è Danei Brachic. Abbiamo annunciato la presenza in questa terza parte di trasmissione di Giuseppe Signorelli. Ciao Giuseppe.
1: Ciao Lara, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Eccomi qua, beh, io, quando tu chiami io corro.
0: Beh, per l'ultima puntata dovevi assolutamente esserci, quindi per salutarci, naturalmente volentieri. Ringraziarti come sempre per essere con noi.
1: Come sai, è sempre un piacere.
0: Anche per me.
1: Mi sento un po' a casa, diciamo.
0: Sei perché... sei a casa Glocala. Allora, abbiamo naturalmente parlato nella prima e nella seconda parte sì. di calcio, abbiamo sentito in chiusura di seconda parte il brano ufficiale per quanto riguarda Capoverde, per questi mondiali, che partecipa per la prima volta,
1: esatto.
0: E adesso sentiremo altri brani che appunto rappresentano in qualche modo questo
1: varie
0: mondiale
1: squadre.
0: Di calcio, vari paesi, varie squadre. Caro Giuseppe, dove ci insomma, dove andiamo, dove ci farei sognare, in che paese?
1: Io direi di cominciare col Brasile, che quando si parla di calcio in genere insomma
0: ma non anche è di musica.
1: Sì, certo, anche la musica del Brasile poi veramente ha mille diramazioni. Uno pensa al Brasile e in genere vengono in mente samba e bossa nova. In realtà è una fucina di stili e generi, anche per via di incroci di culture e razze diverse che hanno generato poi musiche diverse anche. Ma io ho scelto una canzone, l'abbiamo scelta insieme in realtà, perché ci siamo legati in quanto era la sigla. Vuoi ricordarlo tu?
0: Beh, insomma, la sigla dello speciale che realizzammo a suo tempo ai sì. mondiali in Brasile, e quindi scegliamo proprio questo brano da musica che ci insomma accompagnò in quel periodo di mondiale.
1: E quindi ci è sembrato giusto insomma recuperarla, ma anche perché è un bel brano, ha un bel ritmo e ispira anche allegria. Ma infatti il messaggio era appunto quello, perché si chiama, fin dal titolo, Festa do Interior di Gal Costa, che ci permette anche di ricordare mm-hmm. una delle grandi artiste brasiliane. È una canzone che era nata per celebrare alcune festività popolari del Brasile, ed era proprio un messaggio di gioia e di condivisione, quindi mi sembra giusto insomma cominciare.
0: Perfetta.
1: Con questa canzone. Gal Costa, che poi ha avuto modo di frequentare tutti i grossi big della musica brasiliana, è stata scoperta da Jorge Gilberto, che è un altro dei grandi, e l'ha presa un po', diciamo, sotto la sua ala protettiva, e da lì poi è venuta a contatto con i vari Caetano Veloso, Maria Bethania, Gilberto Gil e tutti i grandi, e poi ovviamente è arrivata ad essere anche lei a sua volta una grande star insomma del firmamento musicale brasiliano. Ascoltiamo il brano allora a questo punto. Festa do Interior, Gal Costa.

0: Noi ci siamo lasciati trasportare dai ritmi brasiliani.
1: Ebbene,
0: ballando.
1: Detto, che, sì, una canzone che proprio sprizza felicità da tutti i pori, praticamente.
0: Sì, sì, come dicevo. Come dicevamo prima, era la nostra sigla, il nostro speciale mondiale in Brasile 2014.
1: Ben 12 anni fa.
0: Mamma mia. Andiamo avanti in questo nostro viaggio musicale tra i paesi che parteciperanno ai prossimi mondiali di calcio che inizieranno questa settimana,
1: adesso,
0: ovvero giovedì 11 giugno.
1: E andiamo proprio con la prima partita, io direi, che promette bene. Adesso io non lo so le squadre attualmente come sono, a che livello sono, però un Messico-Sudafrica potrebbe essere una bella partita.
0: Interessante, quindi...
1: Cominciamo col Messico?
0: Cominciamo col Messico.
1: Che tra l'altro mi ricorda i famosi mondiali del Messico, perché come ti raccontavo, noi a microfoni spenti ci raccontiamo a volte aneddoti di robe varie, io raccontavo come con la scusa di Facebook... li mandano ogni tanto questi spezzoni o delle parti, diciamo così, di partite gloriose. E avevo visto quella appunto della gloriosa Italia appunto del Messico, e giocare col Brasile era uno spettacolo. Vedevi questi giocatori, un altro calcio, decisamente. Il Brasile giocava danzando, cioè era bellissimo vedere questi giocatori, Rivelino, Jairzinho, insomma, hai detto niente, no? E l'Italia che comunque aveva anche i suoi, insomma. Delle partite, tutto un altro calcio, effettivamente, tutto un altro calcio. Ma veniamo alla nostra partita, quindi per essere sul pezzo.
0: Sul pezzo.
1: Allora io ho scelto
0: Città
1: proprio un
0: del
1: brano,
0: Messico.
1: Sì, sì, un brano tipico proprio della cultura messicana, la bamba, la famosa bamba, che dopo è stata riletta, è stato creato ad hoc proprio un testo da Richie Valens, che poi è stato uno dei grandi artisti cicani sfortunati, perché è morto, pensa, non doveva compiere appena i 18 anni, aveva fatto appena un successo con 6 brani, è morto in un incidente aereo. Però poi su lui, sulla sua storia, è stato fatto proprio un film, appunto La Bamba, che vedeva il recupero appunto di alcuni brani di Richie Valens e anche il rifacimento di certi suoi brani, fra i quali appunto La Bamba, dei Los Lobos, che a loro volta sono un gruppo... tanti di loro sono appunto di origine messicana. Direi di ascoltarcelo a questo punto, quindi la famosa Bamba della rilettura appunto dei Los Lobos.

0: Beh, meravigliosi ritmi latini, in questo caso dei Los Lobos. Sì. Quindi noi abbiamo deciso appunto di continuare parlando anche del Sudafrica, appunto, certo. Messico-Sudafrica sarà la partita inaugurale di questi mondiali l'11 giugno, appunto, dicevamo, a Città del Messico, Stadio Azteca.
1: E ricordiamo che tra i celebri messicani c'era anche un grande Carlos Santana. Mm-hmm. Ho optato più per i Los Lobos, appunto per la Bamba, che è tipicamente messicana, quindi insomma mi sembrava forse più giusto inserire loro.
0: Scelta perfetta.
1: E bene. Sudafrica. Anche là si poteva scegliere fra tanti artisti, perché poi l'Africa ormai in tutte le sue sfaccettature musicali, ormai da anni e anni, da quando il grande Peter Gabriel ha fondato la sua etichetta Real World e ha lanciato veramente una pletora di artisti da tutto il continente, ormai ne conosciamo tanti, insomma. Ma ne ho beccato uno che è particolare. Lui si chiama Johnny Clegg. È particolare perché? Perché è un bianco. E difatti era chiamato lo Zulu bianco, perché era di origine Zulu. E ha propagandato proprio la musica Zulu, che è una delle tante musiche presenti nel continente africano, l'ha un po', come dire, contaminata col pop, quindi ha avuto il merito di farla conoscere un po' in tutto il mondo. È stato a capo di due gruppi, i Juluk e i Savuka, in particolar modo con i Savuka che ha ottenuto forse il successo maggiore. Infatti il brano che ascolteremo tra poco è proprio inciso insieme a loro, e il brano è I Call Your Name, e lui è appunto il sudafricano Johnny Clegg, lo Zulu bianco.

0: E siamo stati anche in Sudafrica. E adesso, Giuseppe, dove andiamo?
1: Adesso ci concediamo, diciamo così, finora abbiamo avuto ritmo a profusione, però un momento anche un poco più, diciamo così, pacato ci poteva stare. E allora sono andato in cerca, ho scartabellato un po' fra le varie squadre, oltre a quelle che partecipano per la prima volta, una è proprio Capoverde, ma ci sono ad esempio delle squadre che vanno in cerca della prima vittoria. Tra queste c'è il Canada, che pensa non ha mai vinto, non mi ricordo quante partite ha fatto, mi pare 6 partite, una roba del genere, non ne ha mai vinta una. E allora ho detto, rappresentiamola. Oltretutto il Canada ha visto anche la nascita di numerosi musicisti, alcune icone come Leonard Cohen o Joni Mitchell, o anche, ecco, se andiamo sul rock, Bryan Adams. E io ho scelto di Bryan Adams uno dei suoi brani, almeno a mio gusto, più belli. Non è un brano rock, è una ballata, Have You Ever Really Loved a Woman, che vede oltretutto la presenza alla chitarra, farà uno splendido assolo, il grande Paco de Lucia. Quindi qui ne cogliamo due, quindi, praticamente Canada e Spagna contemporaneamente. Direi a questo punto ce l'ascoltiamo.
0: E ce l'ascoltiamo, e possiamo ricordare ancora una volta che Bryan Adams sarà in concerto a Porto Rose tra qualche giorno, il 25 giugno, ma purtroppo è già sold out, e chi non ha comprato il biglietto dovrà star fuori e ascoltarlo magari dall'esterno. Quindi Bryan Adams.
1: Bryan Adams.

0: Ci perdoni Bryan Adams.
1: Eh sì, ci perdoni Bryan Adams, perché dobbiamo sentire ancora un brano e poi dobbiamo anche salutarci. Il tempo sta volando verso le 12 e quindi Giuseppe, come chiudiamo questa parte musicale?
0: Ho un po' trascurato l'Europa e allora almeno all'ultimo recuperiamola con la Norvegia, anche perché ho scelto un brano che tra l'altro l'anno scorso ha festeggiato i suoi 40 anni, perché uscì nel 1985 la celeberrima Take On Me del gruppo norvegese degli A-ha. Che tutti pensavano che fosse un gruppo meteora, così. In realtà no, è vero che quel brano è il più conosciuto, ma in realtà loro hanno sfornato un sacco di album ottimi, sempre di qualità molto, molto buona. Però io ho scelto questa perché è la più famosa, Take On Me, con questo cantante con degli acuti incredibili. E direi che mi sembra giusta per chiudere questa puntata.
1: E io ti ringrazio per essere stato con noi.
0: Ringrazio
1: buona estate
0: te.
1: Ma sicuramente ecco, ci ritroveremo qui dai microfoni di Radio Capodistria in qualche altra occasione di sicuro. Buon'estate quindi
0: anche a te e a tutti i nostri ascoltatori, ovviamente.
1: Yaha.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A4 Padova-Venezia in direzione Trieste, code per traffico tra Padova Est e il bivio per la A57. E parliamo della tangenziale di Mestre nel tratto di competenza CAV. Verranno chiusi i seguenti svincoli dalle 21 di oggi fino alle 5:30 di domani mattina. Chiuso lo svincolo di uscita verso la rotatoria Castellana in direzione Milano con deviazione verso la rotatoria Miranese. Chiuso lo svincolo di uscita della rotatoria Miranese in direzione Milano con deviazione verso la rotatoria Marghera. Chiuso lo svincolo di immissione dalla rotatoria Miranese in direzione Milano con deviazione in direzione opposta verso la rotatoria Castellana. Si precisa che le chiusure di uscita a Castellana e Miranese saranno una consecutiva all'altra e non contemporanee e comunque nella fascia oraria compresa tra le 21 di oggi e le 5:30 di domani mattina. Tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Un cordiale buon pomeriggio da Alberto Cernas della redazione GR. Vediamo i titoli della prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria. Festival dell'Istro Veneto, questa sera a Buie, la rassegna dei cori e delle filodrammatiche delle comunità degli italiani. Janša apre all'opposizione, politica slovena, proposta di partenariato per lo sviluppo. Riforma salariale nel settore pubblico, i sindacati contestano la proposta di Matos, il Fides però apre al dialogo. Nuova recrudescenza negli scontri tra Israele e Iran, coinvolto anche lo Yemen. Scoperta a Spilimbergo una fabbrica illegale di sigarette, una delle più grandi mai realizzate in Italia. La Slovenia celebra oggi la giornata di Primož Trubar. Questo ed altro nella prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria alle 12:30.

0: E noi parliamo ancora di turismo in questa parte di Glocal assieme a una ospite, una studiosa che ha presentato la sua ricerca recentemente presso la Cancostiera nell'ambito della sua tesi dal titolo Turismo sostenibile nelle aree marine protette, casi studio sloveni. È un progetto della Cancostiera assieme a all'Università degli Studi di Teramo, da dove la nostra ospite proviene. Pertanto saluto e ringrazio per aver accettato il mio invito Fabiola Carusi. Buongiorno.
1: Innanzitutto ringrazio voi per avermi invitato, felicissima quindi di questa esperienza e che mi ha veramente donato tanto in questi tre mesi alla Cancostiera e poi precedentemente anche 4 mesi all'Università Turistica di Porto Rose.
0: Come nasce questo progetto? Perché questo tirocinio alla Cancostiera è soltanto l'ultima parte di questa esperienza di sette mesi. In Slovenia, Fabiola. Come è iniziata?
1: Allora, ripeto, è iniziata con l'Erasmus lo scorso anno, dove facevo ricerca tesi, e poi quando sono rientrata in Italia è stato divulgato un progetto da parte della Regione Abruzzo, che è il progetto EUREMA, a cui hanno aderito tutte le università abruzzesi e tra cui anche la mia, e che prevede un periodo di tirocinio e formazione all'estero e poi al rientro dopo la discussione della tesi bisogna fare un tirocinio formazione in Italia, e quindi ne ho approfittato per richiedere nuovamente di fare domanda e richiedere nuovamente di tornare in Slovenia. Poi la Cancostiera mi ha accolto, per cui per me ha significato completare un percorso di studio, perché il turismo sostenibile non è solamente lo studio e la tutela dell'ambiente e delle aree marine protette, però il turismo sostenibile include tutto il contesto delle aree protette, dalla tutela ambientale alla conoscenza delle popolazioni locali, della cultura, conservazione, quindi capire come il turismo si possa trasformare anche in cura dell'ambiente, in cura del posto.
0: E sentiremo tra poco qual è stata appunto la sua ricerca sul campo. Però in Abruzzo, a Teramo, lei ha lavorato in questo campo prima di intraprendere studi più approfonditi.
1: Da oltre
0: Fabiola,
1: 10 anni sono nel contesto di quello che è il lavoro nell'area marina protetta del Torre del Cerrano in particolar modo, però anche in qualità di referente del Comitato di Conservazione Nazionale del Fratino raccolgo dati da tutte le riserve abruzzesi, quindi con sopralluoghi anche nelle altre riserve, e monitoraggi sulla costa nel periodo primaverile quasi giornalieri, quindi in un rapporto costante con l'area marina protetta anche Torre del Cerrano.
0: Ma poi la decisione di partecipare a questo Erasmus e di venire alla turistica di Porto Rose, questa collaborazione con l'Università di Teramo?
1: Sì, partita proprio dal fatto che io ho deciso a un certo punto della mia vita di volermi specializzare e iscrivermi all'Università di Turismo Sostenibile di Teramo e in fase conclusiva richiedere di fare l'Erasmus per la ricerca tesi all'estero.
0: Conosceva quest'area prima?
1: No, mi è stata vivamente consigliata dal mio ex direttore, che aveva già iniziato a suo tempo nel 2019 un rapporto di collaborazione con l'area marina protetta di Strugnano.
0: E quindi c'era già un collegamento?
1: In passato sì, c'era già un collegamento nel 2019 all'interno del progetto SPAMI.
0: Quindi una collaborazione a livello universitario che va avanti da diversi anni, invece una novità per quanto riguarda la Cancostiera, è un primo progetto in collaborazione con l'Università di Teramo. Abbiamo sentito sia dalla sua professoressa referente che dagli esponenti della Cancostiera, è andata molto bene e sicuramente si ripeterà questo progetto anche in futuro, Fabiola?
1: Me lo auguro sicuramente.
0: Come è andata a Capodistria? Non a Capodistria, perché ha girato un po' tutto il territorio di base a Capodistria, poi...
1: Sì, tutto il territorio, cioè ho visitato tutte le aree protette dove gli esperti mi hanno accolto facendomi conoscere sia il loro lavoro e fornendomi informazioni che per me saranno preziosissime da dover riportare poi all'interno della tesi.
0: Quindi ricerca sul campo, interviste, sì. Fonti scritte, archivi, come è andata?
1: Ricerca sul campo, osservazione dei luoghi e interviste. Viste, documentazioni che alcuni di loro mi hanno fornito, e visite ai musei, incontri con gli esperti storici anche nei musei, e quindi ho cercato di contattare tutte le persone possibili, immaginabili, che possano comunque rientrare in questo contesto.
0: E cosa, ecco, è emerso? Cosa l'ha colpita? Ha fatto anche dei confronti tra il suo territorio e l'Istria? Ha trovato delle similitudini, ma anche delle grandi differenze?
1: Allora, le differenze sicuramente sono ambientali, c'è cioè il paesaggio. Ovviamente voi avete questo paesaggio dall'impatto visivo molto forte, con falesie, ambienti molto più selvaggi dei nostri, e noi invece magari i nostri ambienti sono un pochino più delicati, se vogliamo così definirli, quindi con pinete, l'area marina protetta Torre del Cerano è una pineta storica, una torre di avvistamento antica, e ci sono anche delle dune embrionali mobili e, con specie che nidificano sulla sabbia, e quindi ovviamente questo implica una notevole differenza di paesaggio. Da un punto di vista poi c'è quello che io principalmente ho riscontrato che c'è in comune tra le varie zone, sono sostanzialmente poi le criticità, cioè quello che mi viene raccontato, mi è stato riferito dagli esperti del posto qui delle aree protette slovene, ciò che io invece ho visto e constatato di persona nel tempo, negli anni, nell'area marina protetta Torre del Cerano, quindi forte pressione antropica, difficoltà a tutelare questi habitat estremamente fragili, ma diverse cose di cui adesso magari faccio anche un po' fatica a ricordare tutto.
0: E sono tante.
1: Sì, sono veramente tante.
0: Ricordiamo le aree protette marine visitate.
1: E l'area marina protetta di Strugnano, la riserva naturale di Punta Grossa, la riserva naturale di Valstagnon e il parco di Sicciole.
0: E quali gli aspetti che l'hanno colpita? Di più, l'hanno forse anche un po' sorpresa, anche il patrimonio immateriale, un po' diverso, particolare.
1: Il sale, ovviamente, la conservazione del sale, la lavorazione a mano del sale e anche tutta, cioè, la percezione che io ho sempre avuto, fin dallo scorso anno, il legame delle persone che hanno vissuto in passato all'interno delle saline, che conservano ancora con le saline e la volontà di voler tramandare queste tradizioni alle generazioni presenti e future.
0: E ricordava durante la presentazione anche le vele?
1: Sì,
0: le vele colorate?
1: Sì, meravigliose, stupende. E, sì, e tra l'altro mi si è aperto un mondo, perché io ovviamente, occupandomi solo di conservazione e quindi non conoscendo tanti altri aspetti anche della mia regione, della mia storia, ho anche scoperto che queste vele colorate, che in qualche modo caratterizzavano le famiglie di pescatori di una volta, perché comunque le rendevano riconoscibili dal mare, erano non solo presenti qui nell'Alto Adriatico, ma anche nelle Marche e in Abruzzo, e Quindi poi ho chiesto, ho fatto dei confronti anche, e so anche che c'è un museo delle genti di Abruzzo che conserva ancora delle cose che riguardano questo mio patrimonio storico-culturale del passato della mia regione.
0: Quindi tanti punti in comune, sicuramente sì, sì. Insomma al mare una ricchezza da tutelare, lo stesso le aree marine. Fabiola, un po' anche il filo conduttore della sua ricerca.
1: Sì, sì, sì, sicuramente da tutelare, da conservare, e che dimostrano che comunque sia nel passato, ma anche attualmente, secondo me, c'è sempre un filo conduttore che unisce queste popolazioni che si affacciano praticamente sul mare, che le unisce e non le dovrebbe dividere.
0: Quindi è importante anche parlare di buone pratiche, di turismo sostenibile da presentare all'estero. Lo stesso segretario della CAN Costiera Andrea Bartole ha ricordato che questo esempio, parliamo della costa slovena, dell'Istria, insomma, può venire considerato una buona pratica. Lei
1: sicuramente sì.
0: Lo ha visto sul territorio, sì, che è così, sì. Sul campo, che è così, Fabiola.
1: Sì, sì. Anche perché noi in Italia facciamo un pochino più fatica. Le consideri che dall'area marina protetta di Miramare a Torre del Cerrano non ci sono altre aree marine protette, quindi ci sono sì delle riserve, però è complesso, molto più complesso, più faticoso il lavoro che si svolge sul campo. Almeno credo.
0: Adesso, conclusa questa fase, lei lascerà Capodistria e la costa slovena per tornare naturalmente a casa. Come continuerà questo suo percorso, insomma, formativo? Quali i prossimi impegni, Fabiola?
1: La tesi innanzitutto da discutere, e poi dovrò valutare, insomma, una serie di cose, anche di possibilità di valutare con gli docenti che cosa fare successivamente alla tesi.
0: Questa sarà la sua tesi di laurea? Sarà un po' ampliata, un po' modificata, arricchita, Fabiola?
1: Arricchita sicuramente.
0: Cosa manca?
1: Mancano tutto ciò che riguarda il turismo sostenibile, le varie documentazioni sulla carta di Lanzarote, e, insomma, tutto quello che riguardano i concetti. Adesso devo comunque, devo studiare libri, guardarmi bene i libri di conseguenza.
0: Beh, diciamo che la parte, non dico più faticosa, fare ricerca è stato impegnativo.
1: No, molto soddisfacente.
0: Prima, ecco, abbiamo detto che quando ha deciso di venire in Slovenia per il progetto Erasmus non conosceva quest'area. Ecco, adesso dopo 7 mesi ha conosciuto tante persone, ha conosciuto da vicino la comunità nazionale italiana. Ecco, cosa si porterà a casa di questa esperienza, soprattutto da un punto di vista umano?
1: L'accoglienza e la calorosità delle persone e la gioia del posto, sicuramente diversa rispetto alla nostra, perché magari voi siete più riservati, noi più espansivi. Però credo che questo sia, diciamo, una vostra caratteristica che è eccezionale.
0: Fabiola, grazie per essere stata con noi, per aver presentato i contenuti di questa sua ricerca. È sempre, ecco, importante capire anche come vedono, ecco, gli ospiti questo territorio, sicuramente un altro punto di vista, con un occhio anche magari più critico, un osservatorio particolare.
1: Sì, perché comunque le criticità le ho notate anche mentre camminavo per strada. A volte dicevo, ma questa cosa non mi piace.
0: Che sarà,
1: però, ecco, tutto il resto poi di gran lunga supera la piccola criticità che magari si nota.
0: Naturalmente le criticità ci saranno nella ricerca, ecco, ci devono essere per fare poi un'analisi più dettagliata sul tema che lei ha approfondito, insomma, che ha ricercato. Ancora grazie a Fabiola Carusi e
1: grazie,
0: buon lavoro.
1: Grazie.
0: E a presto.
1: A presto.
0: E noi continuiamo a parlare di turismo, come promesso la scorsa settimana. In questa ultima puntata di Gloca la ritroviamo con grandissimo piacere Alyosha Ota, direttore dell'ente sloveno per il turismo in Italia. Buongiorno Alyosha e grazie per aver accettato il mio invito.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti, grazie dell'invito ovviamente, Lara.
0: Settimana intensa, periodo particolare per il turismo sloveno. La settimana scorsa, come dicevo, ospite la direttrice dell'ente per il turismo di Porto Rose, Patrizia Garginic, ci aveva annunciato questa grande serata slovena a Milano. Nel frattempo è successo giovedì scorso. Alyosha, com'è andata questa serata?
2: Beh, la serata slovena è uno dei nostri eventi più importanti. Dove invitiamo i giornalisti, dove invitiamo i nostri collaboratori, ed è andata molto molto bene ed è stata davvero una serata speciale all'insegna della convivialità, di una ottima, eccellente gastronomia. C'era lo chef Tomas Kaučić con noi e poi anche la gente è rimasta molto molto felice, molto contenta di tutta la serata, una serata molto elegante. E quindi siamo davvero felici di aver portato a termine questo grande progetto.
0: Ospite d'onore Simona Ventura, che è tornata a trovarvi, nel senso che è stata qui a Porto Rose due settimane fa, aveva promesso che sarebbe tornata a far visita al turismo sloveno in qualche modo.
2: Sì, giusto, ovviamente è stato davvero un grande onore avere con noi di nuovo ospite d'onore, ospite speciale, insomma, Simona Ventura, il marito Giovanni Terzi, oltre ovviamente a tanti altri ospiti illustri, da Sua Eccellenza l'ambasciatore sloveno in Italia, Matthias Longar, poi davvero tanti giornalisti, produttori di Clip TV che abbiamo ospitato tutti questi anni, redattori, capi redattori di giornali. Quindi è stata davvero una serata molto molto speciale, dove abbiamo voluto ringraziare con un premio, insomma con un piccolo riconoscimento, tutti i nostri collaboratori con cui lavoriamo già da tanti anni, e sono state ovviamente con noi anche le destinazioni slovene. C'era tutta l'Istria slovena, la Valle del Vipava, Nova Gorica e il gruppo IT. E quindi è stato davvero una serata elegante, bella e quindi è stato davvero una serata elegante, bella e da rifare ovviamente.

0: abbiamo avuto davvero modo di ospitare grandi nomi, grandi ospiti, ma anche grandi produzioni TV, grandi giornalisti con firme importanti, soprattutto nel campo del turismo, e questo ha comportato ovviamente poter oggi essere riconosciuti come una destinazione di rilevanza. Noi la vogliamo chiamare Boutique Destination Slovenia, e anche in questa nuova ottica di diciamo probabilmente viaggio di vicinanza quest'estate, perché anche il caro voli oppure le tensioni nel Medio Oriente forse saranno per ridefinire i flussi turistici, e quindi vedremo come andrà quest'estate.
1: Ma quindi qualche previsione con la state già facendo?
0: Ma stiamo molto parlando e cercando di capire, avere dei dati principali, insomma, sia da fonti internazionali che da ovviamente le nostre fonti interne. E ci aspettiamo, sì, che i mercati di prossimità facciano bene come negli scorsi anni. È anche vero che tutto il turismo oggi deve un po' ritrovare la propria strada, perché ovviamente quando c'è una tensione internazionale, soprattutto legata ai voli, è tutto un po' più, diciamo, cauto. Stiamo leggendo molto anche come si muoverà il mercato italiano, e quindi adesso secondo me avremo finalmente i dati alla mano, no? Con l'estate alle porte.
1: Dopo, possiamo dire, una piccola flessione negli ultimi anni dovuta anche al periodo post-Covid, il turista italiano è tornato a scegliere la Slovenia come meta turistica. Parlo anche della costa istriana qui sulla fascia costiera, appunto, della Slovenia. Alyosha, si nota, dicono anche gli operatori, insomma, locali, che questa inversione si sta notando.
0: Sì, assolutamente confermo. Dopo il Covid è stato davvero un importante lavoro svolto, ovviamente con tutti gli operatori della Slovenia, di presentazione, di mantenimento della nostra presenza nel mercato italiano, con tanti eventi, con tante attività di promozione. E quindi finalmente nello scorso anno comunque abbiamo avuto risultati molto importanti. L'Italia è sempre secondo mercato a livello nazionale dopo la Germania, e c'è anche da dire che lo scorso anno abbiamo avuto tanti ponti, quindi tante possibilità di fare vacanze più lunghe in Slovenia, e ovviamente anche quello influisce, però i nostri mercati principali dall'Italia sono il Veneto, il Friuli, l'Emilia Romagna, la Lombardia, il nord Italia principalmente, ma anche Roma e Napoli, e quindi cerchiamo sempre di fare tante attività, soprattutto in questi grandi centri, per portare sempre più turismo verso la Slovenia, italiano verso la Slovenia. Però è sempre una grande sfida, ecco. Non ci si ferma mai.
1: Non ci si ferma mai. Qualche progetto in cantiere, Alyosha Otta, per quest'estate? Probabilmente state lavorando anche già per l'autunno, grandi eventi.
0: Sì, certo, ovviamente si lavora in prospettiva. Adesso abbiamo chiuso un po' i primi 6 mesi di promozione, con ancora adesso a giugno abbiamo diversi eventi di presentazione, diciamo, per l'Italia, a Roma, Trieste. Abbiamo fatto adesso la serata slovena, è stata davvero forse l'evento più importante dell'anno per quanto riguarda, diciamo, una presentazione appunto ai giornalisti. Avremo poi delle produzioni in TV e poi a settembre invece ricomincia la stagione delle fiere, delle presentazioni, con tanti nostri eventi che faremo nel nord Italia, soprattutto Brescia, Padova, poi c'è la fiera di Rimini che ogni anno siamo presenti, e quindi poi ottobre, novembre anche tanti altri eventi, insomma. E quindi devo dire che è sempre molto molto interessante, molto ricco, ci sono tanti spunti, tante possibilità ovviamente di promozione, cerchiamo di sfruttarle al massimo.
1: Alyosha, ecco, ti vediamo presente a tantissimi eventi anche in Slovenia, non solo a Milano, insomma, riesci a coprire questo territorio in maniera capillare, con appunto la tua presenza e la promozione che fai assieme all'ufficio di Milano.
0: Sì, certo, beh, la tratta Milano-Slovenia, Milano, insomma, Capodistria o Ljubljana, è una tratta molto familiare, devo dire, molto molto spesso.

0: però mi fa sempre molto piacere tornare in Slovenia, fare gli eventi in Slovenia, portare ovviamente grandi nomi, giornalisti, oppure le TV, ma anche tanti eventi. Abbiamo fatto ad esempio l'evento con gli agenti di viaggio, lo Slovenian Incoming Workshop a Portoroš, ed è stato quest'anno anche davvero un evento importantissimo. Abbiamo avuto tanti agenti anche dall'Italia, ovviamente il numero più alto, e quindi io credo che portare ovviamente questi grandi nomi o comunque grandi operatori e collaboratori in Slovenia sia diverso che fare eventi ovviamente sul mercato, perché una volta che si arriva in Slovenia lì si può davvero vivere di persona quello che è la nostra destinazione.
1: E allo Shota riesce ad andare in ferie, sì, possiamo a ricaricare un po' le batterie.
0: Assolutamente, l'estate è anche dedicata a questo ovviamente, a ricominciare. A ricominciare poi a settembre con tanti altri eventi, insomma, ci si godrà l'estate.
1: grazie mille ad Alyosha Ota, direttore dell'ente sloveno per il turismo in Italia, ospite di chiusura di questa stagione di Glocal. Grazie per essere stato con noi. Allora noi ci diamo appuntamento alla prossima stagione radiofonica, quindi da autunno, quando torneremo appunto sulle frequenze di Radio Capodistria nel nostro consueto orario. Grazie a Alyosha per essere stato con noi.
0: Grazie a voi. Allora ci rivediamo in autunno.
1: Assolutamente. Buon lavoro.
0: Grazie, altrettanto.
1: E non mi resta che ringraziare tutti coloro che ci hanno seguito anche in questa stagione. Da Lara Dercic è tutto. Buon proseguimento e a presto.

0: il meteo e la viabilità.
1: Su gran parte dell'Europa staziona un debole campo di alta pressione. Sulle nostre regioni affluisce aria calda e secca. Previsioni nel pomeriggio soleggiato, temperature da 26 a 31 gradi. Domani martedì cielo sereno, soffierà vento da sud-ovest nel pomeriggio e in serata locali acquazzoni e fenomeni temporaleschi sulle regioni settentrionali. Si protrarranno anche durante la notte. Temperature minime da 11 a 17, massime sui valori odierni. Mercoledì nuvolosità variabile con locali rovesci e manifestazioni temporalesche, temperature in leggero calo. Giovedì coperto con precipitazioni, soffierà vento da nord-est, bora nel litorale, farà freddo. La viabilità, rallentamenti sull'autostrada A1 in più tratti, sia in direzione della capitale che della costa. Ore 12 e 30 minuti.
0: I fatti del giorno.
1: Ben ritrovati con l'informazione di Radio Capodistria. Ecco i titoli. Festival dell'Istro Veneto, questa sera buie la rassegna dei cori e delle filodrammatiche delle comunità degli italiani. Jansha apre all'opposizione proposta di partenariato per lo sviluppo. Riforma salariale nel settore pubblico, i sindacati contestano la proposta di Matos, Fides apre al dialogo. Nuova recrudescenza negli scontri tra Israele e Iran, coinvolto anche lo Yemen. Scoperta a Spilimbergo una fabbrica illegale di sigarette, una delle più grandi mai realizzate in Italia. La Slovenia celebra oggi la giornata di Primož Trubar. Terza giornata per il Festival dell'Istro Veneto, aperto sabato e in programma fino al 27 giugno. Questa sera al Teatro Cittadino di Buie andrà in scena il primo atto di Coremo su Esope il Palco, la rassegna dei cori e delle filodrammatiche delle comunità degli italiani. Intanto, sempre al Teatro Cittadino di Buie, si è svolta sabato la premiazione dei concorsi letterari e video riservati ai giovani. Sentiamo Lionella Pausina Quavita.
2: Registrata tanta energia positiva e anche visibile emozione, soprattutto tra i più piccoli, sabato pomeriggio a Buie, con il Teatro Cittadino pieno di giovani, i loro mentori, a ritirare i meritati riconoscimenti. Martina D'Agostini, membro di giuria, ha guidato pure la premiazione ed ha sottolineato che la selezione non è stata facile.
3: Abbiamo scelto i lavori più originali, ma siamo poi andati a guardare anche gli errori di grafia e quindi abbiamo scelto i lavori meglio scritti. Non mi aspettavo talmente tanti lavori, quindi vuol dire che l'Istro Veneto c'è.
2: A confermarlo Antonio Putigna, quarta classe della Galileo Galilei di Umago, e quarto anno a salire sul podio, a ritirare questa volta il premio nella categoria video destinata ai picci.
4: Ho parlato del gioco che si pensi che sia il gioco più antico del mondo, la Mora Cantada.
2: Lara Vigini, della settima classe, che ha concorso per la C di Buie e che si è aggiudicata il primo premio letterario nella categoria medi con il tema È il mio posto preferì, spiega.
5: Ma io sono abituata, perché parlo anche a casa il dialetto e scrivo anche altre volte in dialetto, e se è facile.
2: Elena Makovas, della sesta classe elementare umaghese, terzo premio per la poesia E il cucal de casa mia, ci ha raccontato invece che il dialetto non è una lingua che parla in famiglia.
6: Dalla filodrammatica e anche un po' dai compagni.
2: Ci risponde in dialetto Mattia Banic, della media superiore di Isola Pietro Coppo, secondo premio nella categoria video riservata ai grandi con Il lavoro, Il nipote e Il nonno.
7: Devo dire che ho realizzato questo video perché volevo ricordare alla gente che Se non si ascolta i nonni che conti le robe, le ricette tradizionali, come erano i posti una volta, va persa sta roba, quindi bisogna documentarle.
2: Antonio Putin, Lara Vigini, Elena Makovac e Mattia Banic sono soltanto alcuni della, tenendo conto dei lavori di gruppo, cinquantina di giovani che con entusiasmo e soddisfazione hanno ritirato i loro riconoscimenti e che in un certo senso confermano che anche tra i giovani l'istroveneto si parla, si scrive e si vive. Questo incoraggia a guardare con più ottimismo al futuro e da speranza per la preservazione dell'idioma che è patrimonio e identità del territorio.
1: Il premier Janez Janša tende la mano all'opposizione, annuncia un possibile partenariato per lo sviluppo, l'offerta che potrebbe arrivare formalmente già questa settimana, mira a coinvolgere anche le forze non governative nella preparazione delle principali riforme legislative. Dionisi Botter.
8: Dopo il giuramento del nuovo esecutivo, il leader del Partito Democratico, Janez Janša, ha chiarito che l'obiettivo è superare la logica della contrapposizione. Offriamo collaborazione a tutti coloro che guardano oltre la politica di giornata e vogliono costruire un futuro migliore per la Slovenia, ha dichiarato. Secondo quanto anticipato in Parlamento, l'opposizione potrebbe essere coinvolta già nelle fasi iniziali di elaborazione delle leggi sistemiche e non soltanto al momento della loro presentazione ufficiale. Il Premier ha sottolineato che non si tratterebbe di un vincolo politico, nessun obbligo per i partiti di opposizione, ma un'opportunità di contribuire alle decisioni chiave del paese. Tra i possibili partner appare probabile l'adesione del partito Resnica Verità. Il suo leader Zoran Stevanovic ha infatti espresso apertura verso accordi chiari e trasparenti con la coalizione, escludendo qualsiasi forma di trattativa nascosta. Più cauta invece la reazione delle principali forze di centrosinistra, ora l'opposizione: Movimento Libertà, Socialdemocratici, SD e Sinistra. Il leader del Movimento Libertà, Robert Golob, ha messo in dubbio la sincerità del iniziativa, affermando che il giudizio dipenderà dai contenuti concreti delle proposte legislative finora ritenute non condivisibili. Ancora più drastico è stato Luka Mesec, esponente di sinistra, che denuncia profonde divergenze sulla visione di sviluppo: privatizzazione della sanità pubblica, deregolamentazione del mercato immobiliare e marginalizzazione dei sindacati sono segnali di uno smantellamento dello Stato sociale, ha dichiarato, escludendo qualsiasi sostegno a questa linea politica. Più prudente la posizione dei socialdemocratici, il loro presidente Matthias Schan ha invitato ad attendere dettagli più concreti prima di esprimere un giudizio, ricordando che eventuali decisioni dovranno essere discusse dagli organi interni del partito. Resta ora da capire quali forze politiche sceglieranno di aderire al progetto di partenariato proposto da Janša in un contesto politico ancora segnato da forti divisioni.
1: La proposta del nuovo ministro dell'Interno, della Pubblica Amministrazione e della Digitalizzazione, Franci Matos, di superare l'attuale sistema retributivo unico del settore pubblico introducendo categorie salariali separate per alcune professioni ha suscitato immediate reazioni da parte delle organizzazioni sindacali. La maggior parte dei sindacati teme infatti che tale scelta possa compromettere l'unità del sistema salariale pubblico e indebolire ulteriormente il dialogo sociale con il governo. Sentiamo Corrado Cimador.
9: Matos ha annunciato l'intenzione di rivedere profondamente la riforma salariale, ipotizzando l'esclusione di alcune categorie professionali dall'attuale sistema unitario e la loro collocazione in regimi retributivi autonomi. Secondo il ministro, una volta definiti gli orientamenti di base della riforma, verrà avviato il confronto con le parti interessate. Questo approccio ha suscitato forti perplessità tra i rappresentanti dei lavoratori. I sindacati ricordano infatti che il sistema salariale del settore pubblico e i contratti collettivi non possono essere modificati unilateralmente, ma richiedono un confronto preventivo e un accordo nell'ambito del dialogo sociale. Jakob Pocivaušek, presidente della Confederazione dei Sindacati Pergam, ha ribadito che il principio fondamentale deve restare quello di un sistema salariale il più possibile uniforme, con eventuali deroghe limitate ai soli casi in cui esistano motivazioni oggettive e adeguatamente giustificate. Perplesso anche Branimir Struk, il presidente della Confederazione dei Sindacati del Settore Pubblico, secondo il quale non è ancora chiaro se il governo intenda riaprire i negoziati negoziati sulla riforma salariale partendo da nuove basi oppure modificare accordi già raggiunti. A suo avviso, una simile scelta rappresenterebbe uno dei più gravi arretramenti nel dialogo sociale negli ultimi 20 anni. I sindacati chiedono quindi al nuovo ministro il rispetto degli accordi già sottoscritti. Strucker ha inoltre sottolineato che il governo ha già aperto un fronte di conflitto con le organizzazioni sindacali prima ancora dell'insediamento della nuova squadra ministeriale, attraverso l'approvazione di una legge di intervento. Critiche sono state espresse anche riguardo alle ipotesi di possibili licenziamenti nel nuovo ministero, nato dalla fusione di 3 dicasteri, ritenute difficilmente realizzabili. Di diverso avviso il sindacato dei medici e dentisti Fides, che interpreta le dichiarazioni di Matos come un segnale positivo e un passo nella giusta direzione. Tuttavia, l'organizzazione sottolinea che le sole promesse non bastano a interrompere lo sciopero in corso. Per raggiungere un accordo, il governo dovrà presentare un piano concreto, credibile e accompagnato da scadenze precise per l'attuazione degli impegni assunti.
1: Il 46% delle piccole e medie imprese europee ha difficoltà a trovare lavoratori con le giuste conoscenze e competenze. Secondo un'indagine Eurobarometro, in Slovenia la quota è del 47%. Tra le imprese che negli ultimi 2 anni hanno assunto cittadini di paesi terzi, il 54% ha descritto la procedura di assunzione come difficile. Sentiamo Delio De Sardo.
10: Secondo l'indagine, l'assunzione di cittadini di paesi terzi è ancora limitata. Una piccola e media impresa su 7 ha tentato negli ultimi 2 anni di assumere lavoratori al di fuori dell'UE, hanno comunicato dalla Commissione europea. Tra coloro che hanno assunto cittadini di paesi terzi, il 14% del campione, il 54% ha descritto la procedura di assunzione come difficile. In Slovenia questa quota è del 51%. Gli ostacoli più frequentemente citati sono la complessità delle procedure amministrative e di immigrazione, seguono le difficoltà nel trovare candidati idonei e le barriere linguistiche. Secondo la ricerca, la stragrande maggioranza delle aziende gestisce direttamente l'assunzione di lavoratori provenienti da paesi che non fanno parte dell'UE. Tra le misure proposte dalle imprese per agevolare questa tipologia di assunzioni vi sono il sostegno finanziario, azioni di informazione e orientamento, assistenza nella ricerca di candidati, aiuti all'integrazione sul posto di lavoro, nonché il sostegno all'immigrazione e alla ricollocazione. La Commissione europea ha evidenziato la propria iniziativa Talenti UE, mirata ad affrontare le carenze di manodopera e competenze. Come prima piattaforma paneuropea per l'occupazione internazionale, sostiene l'abbinamento di posti liberi in professioni carenti con lavoratori provenienti da paesi terzi. Come sottolineato dalla vicepresidente esecutiva della Commissione per i diritti sociali, le competenze, i posti di lavoro di qualità e la preparazione, Roxana Mizzatu, le piccole e medie imprese sono essenziali per l'economia dell'Unione Europea, poiché rappresentano circa il 99% di tutte le imprese. Devono trovare persone con le giuste conoscenze e competenze per aumentare la competitività dell'UE, ha sottolineato. Il commissario europeo per gli affari interni e le migrazioni, Magnus Brunner, ha invitato a semplificare e accelerare le procedure di assunzione internazionale. Questo garantirà che più talenti qualificati scelgono l'Europa, ha affermato.
1: Nuove tensioni in Medio Oriente rischiano di compromettere la tenuta della tregua. Israele ha colpito diversi obiettivi in Iran come contromisura al massiccio attacco missilistico subito ieri, mentre i bombardamenti iraniani proseguono anche oggi con il supporto di un ulteriore missile lanciato dallo Yemen. L'IDF ha annunciato di essere pronto a sostenere diversi altri giorni di scontri, senza escludere la possibilità di una ripresa totale del conflitto, confermando che ogni operazione militare viene pianificata e condotta in stretto coordinamento con gli Stati Uniti. Il servizio di Alessia Mitar.
11: Le guardie rivoluzionarie hanno confermato che Israele ha attaccato l'Iran con missili balistici lanciati per via aerea, colpendo alcune aree del paese nelle prime ore del mattino. L'operazione è avvenuta ignorando i moniti a non colpire precedentemente espressi da Donald Trump. Sul fronte dei danni, il vice governatore della provincia del Khuzestan, Valiullah Hayati, ha riferito che il complesso petrolchimico di Karun è stato parzialmente lesionato dai raid israeliani. Sul versante opposto, l'IDF ha annunciato di aver intercettato finora con successo successo tutti i missili lanciati da Teheran, permettendo così la revoca dell'allarme preventivo che era stato diramato nella zona di Gerusalemme. La ripresa delle ostilità ha suscitato profonda preoccupazione a livello internazionale. L'alta rappresentante UE Kaya Kallas ha lanciato un appello alla calma, invitando le parti a interrompere la spirale di violenza e a riprendere i negoziati. Contemporaneamente il Qatar si è attivato sul piano diplomatico. Il primo ministro di Doha ha avuto un colloquio telefonico con il ministro degli esteri Abbas Araghchi per ribadire la necessità di contenere la situazione e di giungere a una pace definitiva. Nel frattempo la crisi si è estesa al Mar Rosso, dove i ribelli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, hanno rivendicato il lancio di un missile contro Israele e hanno imposto un blocco navale totale nello stretto di Bab el-Mandab, vietando il transito a tutte le imbarcazioni israeliane e promettendo di rispondere a ogni azione militare con una ulteriore controffensiva. Di fronte a questo scenario la Turchia si è detta disponibile a collaborare per la mediazione. Ad esprimere apprensione anche la Cina, che ha ricordato che la ripresa della guerra non giova a nessuno. Sul piano delle responsabilità politiche, Teheran ha accusato direttamente gli Stati Uniti di essere complici delle violazioni del cessate il fuoco siglato ad aprile. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Ismail Baghei ha affermato che le incursioni israeliane sono strettamente coordinate con la Casa Bianca, rendendo Washington responsabile delle conseguenze dell'escalation.
1: Durante il vertice a Londra di ieri tra Volodymyr Zelensky e i leader di Regno Unito, Francia e Germania, è stato riaffermato l'incrollabile sostegno a Kiev e approvata la proposta di un dialogo diretto con Mosca, mediato da Europa e Stati Uniti, per raggiungere un cessate il fuoco. La dichiarazione finale fissa le condizioni chiave per la pace: avvio dei negoziati, congelando l'attuale linea del fronte, garanzie di sicurezza vincolanti per l'Ucraina e sanzioni sui beni russi fino al risarcimento dei danni. Sul fronte militare, mentre i leader hanno condannato i tragici attacchi russi su civili e le violazioni dello spazio aereo NATO, è stato concordato un potenziamento degli aiuti e della produzione congiunta di sistemi antimissile e di attacco a lungo raggio da coordinare nei prossimi incontri internazionali. Una vera e propria fabbrica illegale di sigarette, probabilmente una delle più grandi mai realizzate in Italia, è stata scoperta dalla Guardia di Finanza a Spilimbergo. L'impianto, in grado di produrre fra i 2 e i 5 milioni di sigarette al giorno, era nascosto all'interno di un capannone. Sequestrate 78 tonnellate di tabacco trinciato e 25 milioni di pacchetti con noti marchi contraffatti già pronti per essere spediti. Sentiamo Alessandro Martegani.
12: Un primo stabilimento celato in un capannone nei pressi di Gonasse era stato scoperto lo scorso aprile, ma il Friuli Venezia Giulia non cessa di riservare sorprese sul fronte della lotta al contrabbando e alla produzione illegale di tabacco. La Guardia di Finanza di Udine, in collaborazione con le Fiamme Gialle di Pordenone, ha individuato questa volta nel comune di Spilimbergo una nuova fabbrica illegale di sigarette, fra le più grandi mai scoperte in Italia. Allo stabilimento, esteso su ben 9.000 metri quadrati, gli agenti della Guardia di Finanza sono arrivati dopo una lunga indagine che ha richiesto la sorveglianza di vari capannoni nella provincia di Pordenone. Nella notte tra il 27 e il 28 maggio le Fiamme Gialle hanno fermato un auto articolato uscito da uno dei capannoni sorvegliati poco prima che passasse il confine con l'Austria, trovando all'interno macchinari adatti alla produzione con evidenti segni di usura. I finanzieri hanno quindi deciso di entrare nel capannone e si sono trovati di fronte a una vera e propria fabbrica clandestina. All'interno hanno fermato anche 6 persone di nazionalità ucraina che stavano smantellando i macchinari. L'impianto aveva almeno 2 linee produttive con e nei magazzini c'erano 78 tonnellate di tabacco trinciato, 25 milioni di pacchetti con noti marchi contraffatti già pronti per essere spediti, più 25 milioni di pacchetti e 48 milioni di filtri pronti per la produzione. La fabbrica era alimentata grazie a 2 potentissimi generatori a gasolio per nascondere il reale consumo di energia. Al piano superiore erano stati allestiti ben 42 posti letto per ospitare gli operai. La fabbrica avrebbe avuto una produzione stimabile tra i 2 e i 5 milioni di sigarette al giorno. Con il solo tabacco sottoposto a sequestro potevano essere immessi sul mercato 3,9 milioni di pacchetti di sigarette, con un guadagno di circa 20 milioni di euro.
1: La Commissione europea ha richiamato ufficialmente l'Albania in merito al maxi progetto turistico da 1,4 miliardi di euro promosso da Jared Kushner, genero di Donald Trump, che prevede la costruzione di un resort di lusso sull'isola di Saseno. L'iniziativa ha scatenato forti proteste popolari per via del gravissimo impatto ambientale sulla riserva protetta di Vjosa Narta, un ecosistema unico a ridosso di Valona. Bruxelles ha esortato Tirana a non compromettere il proprio percorso di adesione all'Unione Europea, chiedendo l'immediato allineamento alle direttive comunitarie sulla tutela di habitat e specie protette. Mentre il governo assicura che la valutazione di impatto ambientale coinvolgerà la società civile e che nessuna licenza edilizia è stata ancora concessa, la Procura Speciale contro la corruzione ha già avviato un'indagine sulle repentine variazioni di status dei terreni interessati. In seguito alle elezioni anticipate in Kosovo, il premier Albin Kurti ha rivendicato la vittoria del suo partito Autodeterminazione con il 43% dei voti, pur perdendo la maggioranza assoluta a causa di una lunga crisi istituzionale che ha portato il paese alle urne per la terza volta in 16 mesi. Kurti ha annunciato l'apertura del dialogo con le opposizioni per costituire urgentemente il Parlamento. Un appello alla stabilità e alla ricerca di compromessi è giunto anche dalla commissaria europea all'allargamento Marta Kos, che si è congratulata per il successo elettorale, subordinando il percorso di integrazione europea del Paese alla nascita di istituzioni solide.
13: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: In Slovenia oggi è la giornata di Primo Štrubar, festività che celebra il ricordo del padre della lingua slovena, nato l'8 giugno del 1508. La lingua custodisce la nostra cultura e memoria e futuro, ha sottolineato nel suo messaggio la Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar. Sentiamo con Ornella Rossetto.
14: In Slovenia la lingua è venuta prima della nazione e l'ha fondata proprio nell'idioma, nella cultura, nel libro. Gli sloveni hanno trovato nel tempo lo strumento per definirsi popolo. Chiave di volta fu il protestantesimo, che in Europa rafforzò significativamente le varie lingue nazionali e permise l'affermazione di altre, come appunto lo sloveno, che in precedenza avevano avuto un impiego molto limitato. E Primo Štrubar, chi era costui? Potrebbe chiedersi il lettore manzoniano, soprannominato il Lutero sloveno Trubar, vissuto fra il 1508 e il 1586, discepolo a Trieste del vescovo Pietro Bonomo, che lo ordinò sacerdote, fu il più attivo animatore della riforma in terra di Carniola e il primo a tradurre in sloveno il Nuovo Testamento. Costretto alla fuga all'esilio in Germania, vi scrisse i primi due libri, un catechismo e un abecedario, entrambi pubblicati nel 1550, che sono anche i primi libri stampati in lingua slovena. Convinto della necessità di evangelizzare i suoi conterranei nel volgare quotidiano, anziché nel latino conosciuto da pochi, promosse la pubblicazione di opere slovene di altri autori della nuova religione, una scelta linguistica che ha segnato indelebilmente la storia dei suoi connazionali, ha meritato a Primo Štrubar il ricordo imperituro di padre della lingua e della letteratura slovena. Molto di più di un semplice strumento di comunicazione, la lingua custodisce la nostra cultura e la nostra memoria storica, l'impegno futuro, ha sottolineato in un messaggio per la giornata di Trubar che si festeggia oggi la Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar. L'eredità di Trubar, aggiunto, non risiede solo nei primi libri sloveni, ma nel messaggio sull'importanza della lingua, della conoscenza, della comunità nazionale. Il cuore delle celebrazioni sarà nel pomeriggio a casa Trubar, nella natale Rašica, piccolo borgo non lontano da Lubiana.
1: Le 12:51 minuti è tutto per questa prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Alberto Cernazzi e Alessia Mitar.
13: Radio Capodistria, la tua radio.

0: Vivi Market, in località Mattonaia. Salumeria specializzata con offerte imperdibili. Frutta e verdura fresca ogni giorno. A Dolina, Trieste, località Mattonaia, presso il maneggio cavalli.
1: Che rovina tutti i parchetti antichi!
2: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.

0: più.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Nuovo aggiornamento per chi sta viaggiando sulle autostrade di nostra competenza. Il traffico si presenta regolare sui percorsi in gestione a CAV, Autostrade Alto Adriatico e Brescia-Padova. E parliamo proprio della A4 Brescia-Padova. Questa notte dalle 23 fino alle 5 di domani mattina per lavori verrà chiuso il tratto tra il bivio per la A22 e Verona Sud in direzione Venezia. Nei medesimi orari saranno chiusi gli svincoli della A22 per chi proviene sia dal Brennero che da Modena in direzione Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione e buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Capodistria, relax in musica.
1: Ti saluto con la mano, ti saluto con lo sguardo, ti saluto con la fretta di chi è sempre in ritardo. Ti saluto come infine si salutano gli amanti, baciandosi le mani senza togliersi i guanti, senza toglierci il dubbio che potremmo restare.

Ti saluto con la mano, ti saluto con lo sguardo, ti saluto con la fretta di chi è sempre in ritardo. Ti saluto come fine si salutano gli amanti, baciandosi le mani senza togliersi i guanti, senza toglierci il dubbio che potremmo restare, che una storia è più bella quando un grande finale, quando un giorno di festa, con quello che costa, ci staremo dicendo, io scendo a costa.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 13.30. Domani la Camera di Stato si riunirà in una seduta straordinaria per discutere e votare l'approvazione degli emendamenti alla legge sull'amministrazione statale. Lo ha deciso questa mattina il collegio del Presidente della Camera di Stato. La proposta di legge prevede la formalizzazione della riorganizzazione del governo, che con il nuovo governo ha diminuito il numero dei ministeri. Il disegno di legge verrà discusso domani con procedura abbreviata. Intervenendo dinanzi al Parlamento spagnolo, Papa Leone XIV ha espresso preoccupazione per la tendenza globale a considerare il riarmo militare come una soluzione inevitabile. Ha ribadito che la vera stabilità non si ottiene con le armi, bensì attraverso la giustizia e il dialogo. In merito alla crisi migratoria, il pontefice ha sottolineato l'assoluta necessità di una cooperazione multilaterale, poiché nessun paese può gestire una simile emergenza in totale solitudine. Infine, ha richiamato le istituzioni alla difesa della vita in ogni sua fase, dal concepimento alla morte naturale, indicando nella famiglia il pilastro insostituibile per la cura dei più vulnerabili e il fondamento di una società civile e autentica. Gli Stati membri dell'Unione Europea hanno approvato in via definitiva l'aggiornamento della direttiva a tutela delle vittime di violenza e di reato. Il nuovo provvedimento introduce il numero unico europeo di assistenza 116006, attivo per informazioni e supporto emotivo, semplifica le denunce tramite canali digitali e garantisce una maggiore protezione dei dati personali delle vittime. Sono inoltre previste tutele rafforzate per i minori, come il supporto psicologico e le audizioni protette, l'accesso gratuito al patrocinio legale per i non abbienti e la velocizzazione dei risarcimenti. La direttiva entrerà in vigore in estate e gli Stati membri avranno 24 mesi di tempo per recepirla. In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, i ministri degli esteri del Gruppo Verde, che riunisce Costa Rica, Islanda, Capo Verde, Singapore e Slovenia, hanno rilasciato una dichiarazione per sollecitare la tutela degli ecosistemi marini, pilastri vitali che coprono il 71% del pianeta, regolano il clima e garantiscono la sussistenza alimentare ed economica a miliardi di persone. Il documento denuncia come il riscaldamento globale, l'inquinamento e la pesca illegale stiano drasticamente riducendo la capacità dei mari di assorbire calore e anidride carbonica. I ministri esortano pertanto la comunità internazionale a collaborare, attuando urgentemente gli accordi globali sul diritto del mare e adottando una gestione coordinata e transfrontaliera delle coste. È tutto per le notizie, ore 13.34 minuti.
2: I palchetti antichi!
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
4: Riccardo Pellegrini presenta
5: Ora Musica.

0: arrivati a Ora Musica, la pagina quotidiana dedicata alla musica indipendente, agli artisti indipendenti e a musiche di ogni genere, perché tocchiamo veramente tutti i generi in questo nostro spazio che va in onda tutti i giorni a quest'ora. Oggi lunedì 8 giugno, buona settimana a tutti, siamo pronti a partire, come sempre si apre con un classico.
1: Ora Musica Story.
0: 1985.
2: Can I help you?
3: Yes, I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.
2: Very well. Hold on, please. You're through.
3: Thank you, operator.

Estate 1985, Ra Band con Close Across the Moon, grande pezzo che ispira proprio freschezza. Oggi ad aprire Ora Musica, come sempre, si apre con un classico e poi si passa alla novità, al primo ascolto. Estate, quindi torna Valeria Marini, sì, torna con un nuovo singolo, Divina, novità al primo ascolto di oggi.

0: vuoi sapere chi sono? Sono la fiamma che ti brucia lento.
1: Divina.
0: Ma non resto.

0: Ora Musica, le nostre chiacchierate quotidiane con i protagonisti di Ora Musica oggi ci riportano in Campania. Andiamo a fare una chiacchierata con Giadì, che è in programmazione con il suo singolo che è Non ti sposo più. Ciao, bentrovata anzitutto.
1: Ciao, grazie mille per avermi qui.
0: Allora, raccontaci un po' questa storia, questo matrimonio mancato che insomma racconti in questa canzone. Alla fine lui si è sposato? No, perché finisci dicendo non mi hai invitata al tuo matrimonio, e quindi lasciamo la porta aperta, che potrebbe essere un seguito da fare in una nuova canzone, ma la curiosità è cresciuta.
1: Non so come sia andata a lui, non lo voglio sapere nemmeno.
0: Quindi già qui, da queste prime parole, la storia è vera, ti è capitata a te?
1: sì, però ovviamente l'ho romanzata molto.
0: Certo.
1: E direi che 19 anni è un po' presto per sposarsi, almeno per me.
0: Certo, c'è sempre tempo, però devo dire che allora il brano è fresco, il tema è molto attuale, non è difficile ritrovarti dentro, perché queste sono le questioni di vita proprio, no? Poi concordo che insomma 19 anni fai a tempo a viverne ancora tantissimissime di questioni, e anche cambiare magari le tue posizioni, le tue visioni su quelle questioni, no? Si cambia nella vita. Come nasce il tuo personaggio Giadì? Anzitutto nome d'arte particolare, nome d'arte o nome d'anagrafe?
1: No, nome d'arte, è semplicemente come mi chiamano qui, è un diminutivo simpatico. Uè, Giadì, capì? Nulla di troppo particolare.
0: Per seguirti, quali sono i tuoi social, come ti troviamo?
1: Sì, mi trovate come Giadì Striano su TikTok e su Instagram. Per sentire la mia musica, semplicemente Giadì su YouTube e su Spotify.
0: Sui vari canali, sì.
1: Sì, è molto semplice riconoscermi, sono una testa piena di capelli ricci e rossi.
0: Ti cercheremo, ma adesso ti ascoltiamo con questo singolo. Grazie per essere stata qui a Ora Musica.
1: Grazie mille a te.

Già di, si chiama Non ti sposo più, il brano che abbiamo ascoltato e che oggi lei ci ha raccontato qui a Ora Musica nello spazio interviste.

Aria de Fiesta con Iotta, il suo singolo dell'estate, si chiama Italia, novità al primo ascolto di oggi qui a Ora Musica. Ho ancora un paio di novità da condividere con voi prima di salutarci, ad esempio Sicily, il singolo di Sissi Castro Giovanni.

Sicily, la Sicilia nel brano di Sissi Castrogiovanni, novità qui a Ora Musica, brano che alterna siciliano, italiano, inglese, insomma c'è davvero un po' di tutto. A chiudere un'altra novità al primo ascolto, JD Cool.

0: Marigold Bay, prima Sissi Castro Giovanni, prima ancora Iotta, insomma è una settimana ricca di novità quella che è iniziata e che ci aspetta e che vivremo nelle prossime puntate di Ora Musica a partire da quella di domani. Oggi però è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, un saluto da Riccardo Pellegrini.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un saluto, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste code per incidente tra La Tisana e San Giorgio di Nogaro. Mi informo che questa notte sulla A4 Brescia-Padova in direzione Venezia dalle 23 fino alle 5 di domani mattina verrà chiuso il tratto tra la A22 del Brennero e Verona Sud. In questo stesso orario verranno chiusi gli svincoli della A22 sia per chi proviene dal Brennero che per chi proviene da Modena, in entrambi i casi in direzione Venezia. Tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono come sempre disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. A più tardi, buon viaggio.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116117. Digitalo tutto. Ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
5: Vivi Market, in località Mattonaia. Salumeria specializzata con offerte imperdibili. Frutta e verdura fresca ogni giorno. A Dolina, Trieste. Località Mattonaia, presso il maneggio Cavalli.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 14.30. Il presidente della Camera di Stato Zoran Stevanovic ha ricevuto oggi il governatore della Banca di Slovenia Primož Dolenc, che gli ha consegnato il rapporto annuale dell'Istituto Centrale relativo al 2025. Nel documento la Banca di Slovenia evidenzia come il 2025 sia stato caratterizzato da numerose incertezze provenienti dal contesto internazionale. Nell'area euro la crescita economica ha registrato un lieve miglioramento grazie a una politica monetaria meno restrittiva e a condizioni di finanziamento più favorevoli, mentre in Slovenia il ritmo di crescita è ulteriormente rallentato, attestandosi all'1,1%, il livello più basso dal 2020. L'inflazione si è attestata al 2,1%, in lieve calo rispetto all'anno precedente, poco al di sopra dell'obiettivo fissato dalla Banca Centrale Europea. Il partito Resnica Verità non ha ancora ricevuto alcuna proposta formale per aderire al cosiddetto partenariato per lo sviluppo, ma valuterà l'eventuale offerta sulla base delle sue compatibilità con il programma politico della formazione. Lo ha dichiarato oggi ai media il leader del partito e presidente della Camera di Stato Zoran Stevanovic, secondo cui la proposta dovrebbe arrivare domani e sarà poi esaminata dal gruppo parlamentare che deciderà se sottoscriverla. Tra i temi sui quali il partito sarebbe disposto a collaborare figurano la politica fiscale e il rafforzamento degli strumenti di democrazia diretta. Stevanovic ha tuttavia sottolineato la necessità di proposte concrete e trasparenti, escludendo qualsiasi forma di accordo riservato con la maggioranza. Il turismo sloveno guarda con cauto ottimismo alla stagione estiva 2026, puntando sempre più sulla qualità dell'offerta, sulla sostenibilità e su una gestione equilibrata dei flussi turistici, è quanto emerso oggi a Lubiana durante una conferenza stampa che ha riunito i principali rappresentanti del settore. La direttrice dell'ente sloveno per il turismo, Maja Pak Olaj, ha sottolineato che la sfida non è più attirare un numero maggiore di visitatori, ma sviluppare il settore in modo sostenibile e strategico. Tra le priorità figurano l'allungamento della permanenza media dei turisti e la riduzione della stagionalità, con l'obiettivo di distribuire meglio i flussi durante tutto l'anno. Le prospettive per l'estate restano positive anche sulla base delle prenotazioni registrate. Tuttavia, gli operatori invitano alla prudenza a causa dell'incertezza del contesto internazionale. L'Iran ha posto fine agli attacchi contro Israele, lo ha dichiarato l'esercito di Teheran in un comunicato diffuso dalla radio iraniana, precisando però che se gli attacchi contro l'Iran o il Libano meridionale dovessero continuare, la risposta sarà molto più dura e decisa rispetto al passato. L'annuncio della cessazione degli attacchi arriva dopo quella che Teheran ha definito una dolorosa risposta a Israele. I nuovi attacchi tra Iran e Israele, lo ricordiamo, sono iniziati ieri sera quando Teheran ha lanciato diversi razzi in risposta agli attacchi israeliani in Libano. Israele ha risposto attaccando obiettivi in Iran, mentre Teheran a sua volta ha effettuato diversi attacchi sul territorio israeliano. Anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha scritto sul social Truth che l'Iran e Israele devono cessare immediatamente le ostilità. È tutto per le notizie, le 14.34 minuti.
2: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: Viaggi, partenze e navigazione come metafora del cercare se stessi, sapendo che il maltempo passa sempre e comunque. Buon vento, giovanotti e Alfa.
4: È

Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde media.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste code per un incidente tra Latisana e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste. Si transita su una sola corsia al momento. Regolare il traffico sugli altri percorsi del Nord-Est. Sul tratto Padova-Venezia segnalate ostruzioni sulla strada tra l'innesto con la 13 e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Vi anticipiamo che a partire dalle 23 di oggi e fino alle 5 di domani sulla A4 Brescia-Padova resterà chiuso per lavori il tratto tra il bivio con la A22 del Brennero e lo svincolo di Verona Sud in direzione Venezia. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Sei 117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116 117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: Souvenir d'Italie,
4: la collezione di sola musica italiana
3: su Radio Capodistria.
5: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: il meteo e la viabilità.
1: Su gran parte dell'Europa staziona un debole campo di alte pressioni. Venti da sud convogliano in quota sulle nostre regioni aria calda e relativamente secca. Previsioni. Nel pomeriggio soleggiato, temperature massime da 26 a 31. Domani sereno, soffierà vento da sud-ovest nel pomeriggio e in serata locali acquazzoni e fenomeni temporaleschi sulle regioni settentrionali che si protrarranno anche durante la notte. Temperature minime da 11 a 17, massime sui valori odierni. Mercoledì nuvolosità variabile con sporadici locali rovesci e manifestazioni temporalesche. Giovedì coperto con precipitazioni locali che si esauriranno nelle ore pomeridiane. Soffierà vento da nord-est, bora nel litorale, temperature in sensibile calo. La viabilità. Traffico sostenuto sulle principali viarie del paese, particolarmente intenso in uscita dai grandi centri urbani e sulle tangenziali. A causa di un incidente sulla Capodistria Schmarie, traffico ostacolato presso Salara, si segnalano code in ambo le direzioni. Per lavori incolonnamenti sull'autostrada A1 Lubiana Capodistria dinanzi a Postumia, code anche dinanzi al traforo delle Caravanche verso l'Austria. Le 15:30.
0: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio, vediamo il sommario delle notizie. Festival dell'Istro Veneto, questa sera buie, la rassegna dei cori e delle filodrammatiche delle comunità degli italiani. Jancia apre all'opposizione proposta di partenariato per lo sviluppo. Iran e Israele fermano gli attacchi reciproci, accolta la richiesta di Trump. Scoperta a Spilimbergo una fabbrica illegale di sigarette, una delle più grandi mai realizzate in Italia. La Slovenia celebra oggi la giornata di Primo Strubar. Terza giornata per il Festival dell'Istro Veneto, aperto sabato e in programma fino al 27 giugno. Questa sera al Teatro Cittadino di Buie andrà in scena il primo atto di Coremo su Esope il Palco, la rassegna dei cori e delle filodrammatiche delle comunità degli italiani. Intanto, sempre al Teatro Cittadino di Buie, si è svolta sabato la premiazione dei concorsi letterari e video riservati ai giovani. Sentiamo Lionella Pausin, Acquavita.
2: Registrata tanta energia positiva e anche visibile emozione, soprattutto tra i più piccoli, sabato pomeriggio a Buie, con il Teatro Cittadino pieno di giovani, i loro mentori, a ritirare i meritati riconoscimenti. Martina D'Agostini, membro di giuria, ha guidato pure la premiazione ed ha sottolineato che la selezione non è stata facile.
3: Abbiamo scelto i lavori più originali, ma siamo poi andati a guardare anche gli errori di grafia e quindi abbiamo scelto i lavori meglio scritti. Non mi aspettavo talmente tanti lavori, quindi vuol dire che l'Istro Veneto c'è.
2: A confermarlo Antonio Putigna, quarta classe della Galileo Galilei di Umago e quarto anno a salire sul podio, a ritirare questa volta il premio nella categoria video destinata ai picci.
4: Ho parlato del gioco che si pensi che sia il gioco più antico del mondo, la Mora Cantada.
2: Lara Vigini, della settima classe che ha concorso per la C di Buie e che si è aggiudicata il primo premio letterario nella categoria medi con il tema È il mio posto preferì, spiega.
5: Ma io sono abituata perché parlo anche a casa il dialetto e scrivo anche altre volte in dialetto e è facile.
2: Elena Makovas, della sesta classe elementare umaghese, terzo premio per la poesia E il cucal de casa mia, ci ha raccontato invece che il dialetto non è una lingua che parla in famiglia.
6: Dalla filodrammatica e anche un po' dai compagni.
2: Ci risponde in dialetto Mattia Banic, della media superiore di Isola Pietro Coppo, secondo premio nella categoria video riservata ai grandi con il lavoro e il nipote e il nonno.
7: Devo dire che ho realizzato questo video perché volevo ricordare alla gente che se non si ascolta i nonni che conti le robe, le ricette tradizionali, come erano i posti una volta, va persa sta roba, quindi bisogna documentarle.
2: Antonio Putin, Lara Vigini, Elena Makovac e Mattia Banic sono soltanto alcuni della, tenendo conto dei lavori di gruppo, cinquantina di giovani che con entusiasmo e soddisfazione hanno ritirato i loro riconoscimenti e che in un certo senso confermano che anche tra i giovani l'istroveneto si parla, si scrive e si vive. Questo incoraggia a guardare con più ottimismo al futuro e da speranza per la preservazione dell'idioma che è patrimonio e identità del territorio.
1: Il premier Janez Janša tende la mano all'opposizione e annuncia un possibile partenariato per lo sviluppo. L'offerta, che potrebbe arrivare formalmente già questa settimana, mira a coinvolgere anche le forze non governative nella preparazione delle principali riforme legislative. Dionisi Botter.
8: Dopo il giuramento del nuovo esecutivo, il leader del Partito Democratico, Janez Janša, ha chiarito che l'obiettivo è superare la logica della contrapposizione. Offriamo collaborazione a tutti coloro che guardano oltre la politica di giornata e vogliono costruire un futuro migliore per la Slovenia, ha dichiarato. Secondo quanto anticipato in Parlamento, l'opposizione potrebbe essere coinvolta già nelle fasi iniziali di elaborazione delle leggi sistemiche e non soltanto al momento della loro presentazione ufficiale. Il Premier ha sottolineato che non si tratterebbe di un vincolo politico, nessun obbligo per i partiti di opposizione, ma un'opportunità di contribuire alle decisioni chiave del paese. Tra i possibili partner appare probabile l'adesione del partito Resnica Verità. Il suo leader Zoran Stevanovic ha infatti espresso apertura verso accordi chiari e trasparenti con la coalizione, escludendo qualsiasi forma di trattativa nascosta. Più cauta invece la reazione delle principali forze di centrosinistra, ora l'opposizione: Movimento Libertà, Socialdemocratici, SD e Sinistra. Il leader del Movimento Libertà, Robert Golob, ha messo in dubbio la sincerità dell'iniziativa, affermando che il giudizio dipenderà dai contenuti concreti delle proposte legislative finora ritenute non condivisibili. Ancora più drastico è stato Luca Mesec, esponente di sinistra, che denuncia profonde divergenze sulla visione di sviluppo: privatizzazione della sanità pubblica, deregolamentazione del mercato immobiliare e marginalizzazione dei sindacati sono segnali di uno smantellamento dello Stato sociale, ha dichiarato, escludendo qualsiasi sostegno a questa linea politica. Più prudente la posizione dei socialdemocratici, il loro presidente Matthias Hahn ha invitato ad attendere dettagli più concreti prima di esprimere un giudizio, ricordando che eventuali decisioni dovranno essere discusse dagli organi interni del partito. Resta ora da capire quali forze politiche sceglieranno di aderire al progetto di partenariato proposto da Janša in un contesto politico ancora segnato da forti divisioni.
1: Il partito Resnica Verità non ha ancora ricevuto alcuna proposta formale per aderire al cosiddetto partenariato per lo sviluppo, ma valuterà l'eventuale offerta sulla base delle sue compatibilità con il programma politico della formazione. Lo ha dichiarato oggi ai media il leader del partito e presidente della Camera di Stato, Zoran Stevanovic, secondo cui la proposta dovrebbe arrivare domani e sarà poi esaminata dal gruppo parlamentare, che deciderà se sottoscriverla. Tra i temi sui quali il partito sarebbe disposto a collaborare figurano la politica fiscale e il rafforzamento degli strumenti di democrazia diretta. Stevanovic ha tuttavia sottolineato la necessità di proposte concrete e trasparenti, escludendo qualsiasi forma di accordo riservato con la maggioranza. Il presidente della Camera di Stato, Zoran Stevanovic, ha ricevuto oggi il governatore della Banca di Slovenia, Primož Dolenc, che gli ha consegnato il rapporto annuale dell'Istituto Centrale relativo al 2025. Nel documento la Banca di Slovenia evidenzia come il 2025 sia stato caratterizzato da numerose incertezze provenienti dal contesto internazionale. Nell'area euro la crescita economica ha registrato un lieve miglioramento grazie a una politica monetaria meno restrittiva e a condizioni di finanziamento più favorevoli, mentre in Slovenia il ritmo di crescita è ulteriormente rallentato, attestandosi all'1,1%, il livello più basso dal 2020. L'inflazione si è attestata al 2,1%, in lieve calo rispetto all'anno precedente e poco al di sopra dell'obiettivo fissato dalla Banca Centrale Europea. La proposta del nuovo ministro dell'Interno, della Pubblica Amministrazione, della Digitalizzazione, Franzi Matos, di superare l'attuale sistema retributivo unico del settore pubblico, introducendo categorie salariali separate per alcune professioni, ha suscitato immediate reazioni da parte delle organizzazioni sindacali. La maggior parte dei sindacati teme infatti che tale scelta possa compromettere l'unità del sistema salariale pubblico e indebolire ulteriormente il dialogo sociale con il governo. Sentiamo Corrado Cimador.
9: Matos ha annunciato l'intenzione di rivedere profondamente la riforma salariale, ipotizzando l'esclusione di alcune categorie professionali dall'attuale sistema unitario e la loro collocazione in regimi retributivi autonomi. Secondo il ministro, una volta definiti gli orientamenti di base della riforma, verrà avviato il confronto con le parti interessate. Questo approccio ha suscitato forti perplessità tra i rappresentanti dei lavoratori. I sindacati ricordano infatti che il sistema salariale del settore pubblico e i contratti collettivi non possono essere modificati unilateralmente, ma richiedono un confronto preventivo e un accordo nell'ambito del dialogo sociale. Jacopo Civaušek, presidente della Confederazione dei Sindacati Pergam, ha ribadito che il principio fondamentale deve restare quello di un sistema salariale il più possibile uniforme, con eventuali deroghe limitate ai soli casi in cui esistano motivazioni oggettive e adeguatamente giustificate. Perplesso anche Branimir Struk, il presidente della Confederazione dei Sindacati del Settore Pubblico, secondo il quale non è ancora chiaro se il governo intenda riaprire i negoziati sulla riforma salariale partendo da nuove basi oppure modificare accordi già raggiunti. A suo avviso, una simile scelta rappresenterebbe uno dei più gravi arretramenti nel dialogo sociale negli ultimi 20 anni. I sindacati chiedono quindi al nuovo ministro il rispetto degli accordi già sottoscritti. Strukel ha inoltre sottolineato che il governo ha già aperto un fronte di conflitto con le organizzazioni sindacali prima ancora dell'insediamento della nuova squadra ministeriale, attraverso l'approvazione di una legge di intervento. Critiche sono state espresse anche riguardo alle ipotesi di possibili licenziamenti nel nuovo ministero nato dalla fusione di 3 dicasteri, ritenute difficilmente realizzabili. Di diverso avviso il sindacato dei medici e dentisti Fides, che interpreta le dichiarazioni di Matos come un segnale positivo e un passo nella giusta direzione. Tuttavia l'organizzazione sottolinea che le sole promesse non bastano a interrompere lo sciopero in corso. Per raggiungere un accordo il governo dovrà presentare un piano concreto, credibile e accompagnato da scadenze precise per l'attuazione degli impegni assunti.
1: Domani la Camera di Stato si riunirà in una seduta straordinaria per discutere e votare l'approvazione degli emendamenti alla legge sull'amministrazione statale. Lo ha deciso questa mattina il collegio del Presidente della Camera di Stato. La proposta di legge prevede la formalizzazione della riorganizzazione del governo che con il nuovo governo ha diminuito il numero dei ministeri. Il disegno di legge verrà discusso domani con procedura abbreviata.
10: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Pagina esteri, Iran e Israele hanno annunciato di aver posto fine agli attacchi reciproci, una richiesta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump che Israele afferma di aver accontentato. Sentiamo il servizio di Erika Paternush.
11: L'Iran è stato il primo ad annunciare di aver posto fine agli attacchi contro Israele. Lo ha dichiarato l'esercito di Teheran in un comunicato diffuso dalla radio iraniana, precisando però che se i raid contro l'Iran o il Libano meridionale dovessero continuare, la risposta sarà molto più dura e decisa rispetto al passato. L'annuncio della cessazione degli attacchi arriva dopo quella che Teheran ha definito una dolorosa risposta a Israele. I nuovi attacchi tra Iran e Israele, lo ricordiamo, sono iniziati ieri sera quando Teheran ha lanciato diversi razzi in risposta agli attacchi israeliani in Libano. Israele ha risposto attaccando obiettivi in Iran, mentre Teheran a sua volta ha effettuato diversi attacchi sul territorio israeliano. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sul Social Truth ha chiesto a entrambe le parti di cessare immediatamente le ostilità e dopo una telefonata tra il capo della Casa Bianca ed il premier israeliano Benjamin Netanyahu, anche Israele ha affermato di aver fermato gli attacchi contro l'Iran proprio su richiesta di Trump. Lo riporta Channel 12 citando un alto funzionario israeliano. Questo ha però aggiunto che se gli attacchi di Hezbollah contro le città israeliane dovessero riprendere, Israele attaccherà i sobborghi meridionali di Beirut. Sempre secondo Channel 12, il funzionario ha anche detto che gli attacchi nel Libano meridionale riprenderanno a pieno ritmo nei prossimi giorni. Intanto il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, dopo l'annuncio della fine delle ostilità, ha fatto sapere che Teheran non ha abbandonato né il campo di battaglia né il tavolo dei negoziati. Difenderemo con forza i diritti della nazione e non ci tireremo indietro di fronte ad alcuna minaccia, ha scritto il capo dello Stato sul social X. Ha inoltre definito la diplomazia e la difesa come i due pilastri del potere nazionale.
1: Oggi si è tenuto uno storico intervento di Papa Leone XIV davanti al Parlamento spagnolo. Nel suo discorso il pontefice ha richiamato la centralità della vita umana, della pace e della solidarietà verso i migranti, lanciando un appello ai responsabili politici. La sua visita nella penisola iberica si protrarrà sino al 12 giugno. Barbara Costamagna.
12: Papa Leone XIV ha parlato davanti al Parlamento spagnolo, un discorso che entrerà nella storia, visto che si tratta del primo intervento di un pontefice davanti alla Cortes. Nel suo discorso, il Santo Padre ha ribadito la necessità di tutelare la vita umana dal concepimento alla morte naturale, definendo la protezione dei più fragili non una questione esclusivamente religiosa, ma un obiettivo di civiltà. Secondo il Papa, una società che non riconosce il valore della vita rischia di perdere il proprio futuro. Ha quindi richiamato l'attenzione sui nascituri, sugli anziani, sui malati e su tutte le persone più vulnerabili, sottolineando anche il ruolo centrale della famiglia come primo luogo di educazione, solidarietà e trasmissione dei valori. Nel suo intervento, Leone XIV ha affrontato anche temi internazionali. Ha definito ogni guerra una sconfitta della capacità di dialogo e ha espresso preoccupazione per la crescente corsa al riarmo in Europa e nel mondo. La vera sicurezza, ha affermato, nasce dalla giustizia, dal confronto e dal rispetto del diritto internazionale. Spazio infine alla questione migratoria. Il pontefice ha chiesto percorsi sicuri e legali per chi è costretto a lasciare il proprio paese, ma anche politiche che permettano alle persone di vivere dignitosamente nella propria terra d'origine. Un appello alla cooperazione internazionale per affrontare una sfida che, ha concluso, nessuno Stato può gestire da solo. Prima del discorso il Papa aveva incontrato il premier spagnolo Pedro Sánchez e successivamente i rappresentanti della Conferenza Episcopale Spagnola.
1: Gli Stati membri dell'Unione Europea hanno approvato in via definitiva l'aggiornamento della direttiva a tutela delle vittime di violenza e di reato. Il nuovo provvedimento introduce il numero unico europeo di assistenza 116006, attivo per informazioni e supporto emotivo, semplifica le denunce tramite canali digitali e garantisce una maggiore protezione dei dati personali delle vittime. Sono inoltre previste tutele rafforzate per i minori, come il supporto psicologico e le audizioni protette, l'accesso gratuito al patrocinio legale per i non abbienti e la velocizzazione dei risarcimenti. La direttiva entrerà in vigore in estate e gli Stati membri avranno 24 mesi di tempo per recepirla. La Commissione europea ha richiamato ufficialmente l'Albania in merito al maxi progetto turistico da 1,4 miliardi di euro promosso da Jared Kushner, genero di Donald Trump, che prevede la costruzione di un resort di lusso sull'isola di Sassenho. L'iniziativa ha scatenato forti proteste popolari per via del gravissimo impatto ambientale sulla riserva protetta di Vjosa Narta, un ecosistema unico a ridosso di Valona. Bruxelles ha esortato Tirana a non compromettere il proprio percorso di adesione all'Unione Europea, chiedendo l'immediato allineamento alle direttive comunitarie sulla tutela di habitat e specie protette. Mentre il governo assicura che la valutazione di impatto ambientale coinvolgerà la società civile e che nessuna licenza edilizia è stata ancora concessa, la Procura Speciale contro la Corruzione ha già avviato un'indagine sulle repentine variazioni di status dei terreni interessati. Una vera e propria fabbrica illegale di sigarette, probabilmente una delle più grandi mai realizzate in Italia, è stata scoperta dalla Guardia di Finanza a Spilimbergo. L'impianto, in grado di produrre fra i 2 e i 5 milioni di sigarette al giorno, era nascosto all'interno di un capannone. Sequestrate 78 tonnellate di tabacco trinciato e 25 milioni di pacchetti con noti marchi contraffatti, già pronti per essere spediti. Sentiamo Alessandro Martegani.
13: Un primo stabilimento celato in un capannone nei pressi di Gonars era stato scoperto lo scorso aprile, ma il Friuli Venezia Giulia non cessa di riservare sorprese sul fronte della lotta al contrabbando e alla produzione illegale di tabacco. La Guardia di Finanza di Udine, in collaborazione con le Fiamme Gialle di Pordenone, ha individuato questa volta nel comune di Spilimbergo una nuova fabbrica illegale di sigarette, fra le più grandi mai scoperte in Italia. Allo stabilimento, esteso su ben 9.000 metri quadrati, gli agenti della Guardia di Finanza sono arrivati dopo una lunga indagine che ha richiesto la sorveglianza di vari capannoni nella provincia di Pordenone. Nella notte tra il 27 e il 28 maggio le Fiamme Gialle hanno fermato un auto articolato uscito da uno dei capannoni sorvegliati poco prima che passasse il confine con l'Austria, trovando all'interno macchinari adatti alla produzione con evidenti segni di usura. I finanzieri hanno quindi deciso di entrare nel capannone e si sono trovati di fronte a una vera e propria fabbrica clandestina. All'interno hanno fermato anche 6 persone di nazionalità ucraina che stavano smantellando i macchinari. L'impianto aveva almeno 2 linee produttive complete e nei magazzini c'erano 78 tonnellate di tabacco trinciato, 25 milioni di pacchetti con noti marchi contraffatti già pronti per essere spediti, più 25 milioni di pacchetti e 48 milioni di filtri pronti per la produzione. La fabbrica era alimentata grazie a 2 potentissimi generatori a gasolio per nascondere il reale consumo di energia. Al piano superiore erano stati allestiti ben 42 posti letto per ospitare gli operai. La fabbrica avrebbe avuto una produzione stimabile tra i 2 e i 5 milioni di sigarette al giorno. Con il solo tabacco sottoposto a sequestro potevano essere immessi sul mercato 3,9 milioni di pacchetti di sigarette con un guadagno di circa 20 milioni di euro.
1: In Slovenia oggi è la giornata di Primož Trubar, festività che celebra il ricordo del padre della lingua slovena, nato l'8 giugno del 1508. La lingua custodisce la nostra cultura e memoria e futuro, ha sottolineato nel suo messaggio la Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar. Sentiamo con Ornella Rossetto.
14: In Slovenia la lingua è venuta prima della nazione e l'ha fondata proprio nell'idioma, nella cultura, nel libro. Gli sloveni hanno trovato nel tempo lo strumento per definirsi popolo. Chiave di volta fu il protestantesimo, che in Europa rafforzò significativamente le varie lingue nazionali e permise l'affermazione di altre, come appunto lo sloveno, che in precedenza avevano avuto un impiego molto limitato. E Primož Trubar, chi era costui? Potrebbe chiedersi il lettore manzoniano, soprannominato il Lutero sloveno Trubar, vissuto fra il 1508 e il 1586, discepolo a Trieste del vescovo Pietro Bonomo, che lo ordinò sacerdote, fu il più attivo animatore della riforma in terra di Carniola e il primo a tradurre in sloveno il Nuovo Testamento. Costretto alla fuga all'esilio in Germania, vi scrisse i primi 2 libri, un catechismo e un abecedario, entrambi pubblicati nel 1550, che sono anche i primi libri stampati in lingua slovena. Convinto della necessità di evangelizzare i suoi conterranei nel volgare quotidiano, anziché nel latino conosciuto da pochi, promosse la pubblicazione di opere slovene di altri autori della nuova religione, una scelta linguistica che ha segnato indelebilmente la storia dei suoi connazionali, ha meritato a Primož Trubar il ricordo imperituro di padre della lingua e della letteratura slovena. Molto di più di un semplice strumento di comunicazione, la lingua custodisce la nostra cultura e la nostra memoria storica, l'impegno futuro, ha sottolineato in un messaggio per la giornata di Trubar che si festeggia oggi la Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar. L'eredità di Trubar, aggiunto, non risiede solo nei primi libri sloveni, ma nel messaggio sull'importanza della lingua, della conoscenza, della comunità nazionale. Il cuore delle celebrazioni sarà nel pomeriggio a casa Trubar, nella natale Rašica, piccolo borgo non lontano da Lubiana.
1: Il turismo sloveno guarda con cauto ottimismo alla stagione estiva 2026, puntando sempre più sulla qualità dell'offerta, sulla sostenibilità e su una gestione equilibrata dei flussi turistici. È quanto emerso oggi a Lubiana durante una conferenza stampa che ha riunito i principali rappresentanti del settore. La direttrice dell'ente sloveno per il turismo, Maja Pak Olaj, ha sottolineato che la sfida non è più attirare un numero maggiore di visitatori, ma sviluppare il settore in modo sostenibile e strategico. Tra le priorità figurano l'allungamento della permanenza media dei turisti e la riduzione della stagionalità, con l'obiettivo di distribuire meglio i flussi durante tutto l'anno. Le prospettive per l'estate restano positive anche sulla base delle prenotazioni registrate. Tuttavia, gli operatori invitano alla prudenza a causa dell'incertezza del contesto internazionale. In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, circa 300 volontari hanno partecipato all'iniziativa ambientale Insieme per la nostra costa, organizzata per il quinto anno consecutivo da Rio Mare e dall'associazione capodistriana Naredi Neca e Zanaravo, in collaborazione con il Comune Città di Capodistria. L'azione di pulizia svolta tra Capodistria e Isola ha permesso di raccogliere oltre mezza tonnellata di rifiuti. Tra gli oggetti recuperati dai fondali, dai circa 50 subacquei coinvolti, figurano anche un segnale stradale di stop, un cono stradale e un carrello della spesa. Alcuni rifiuti di grandi dimensioni, individuati durante l'intervento, saranno recuperati nelle prossime settimane con attrezzature specializzate. L'iniziativa punta a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla tutela dell'ecosistema marino e sull'importanza di una gestione responsabile delle risorse naturali. Le 15:54 è tutto per questa edizione pomeridiana dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Maja Novak e Erika Paternosch.

0: rovina tutti i palchetti antichi.
1: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.

0: Pairappappà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: Da annusare con le orecchie, ogni giovedì dalle 13 alle 13.30.
1: E in replica dalle 21.30 alle 22.
0: Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso.
1: Ah.
0: Insomma, non sai fare il verso di Pairappappà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairappappà.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Risolto l'incidente sulla 4 Venezia-Trieste, il traffico è tornato regolare sui principali percorsi di nostra competenza. Vi anticipiamo che dalle 21 di oggi fino alle 5.30 di domattina sulla tangenziale di Mestre resteranno chiusi in modo alternativo e non contemporaneo lo svincolo di Castellana in uscita provenendo da Trieste, lo svincolo di Miranese in uscita provenendo da Trieste e in entrata in direzione Milano. Per quanto riguarda infine i tratti non di nostra competenza, sulla A4 Milano-Brescia, di competenza Autostrade per l'Italia, code per incidente con danni alle strutture tra Rovato e Ponteoglio in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
5: Market, in località Mattonaia, salumeria specializzata con offerte imperdibili, frutta e verdura fresca ogni giorno, a Dolina, Trieste, località Mattonaia, presso il maneggio cavalli.
6: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
7: Fitness di Festival Istrovenes Cognariacia.
6: Fino al 27 giugno.
7: Tutto il programma su istroveneto.com.
8: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Buon pomeriggio a tutti, buon lunedì. Oggi al microfono di Pio 4 ci sono io, Tilly, in sostituzione di Andrea F, che di conseguenza sarà in onda giovedì al mio posto. Abbiamo fatto, ecco, questo piccolo scambio. Dunque, per le prossime due ore ci sarò io a farvi compagnia con tantissima musica. E cominciamo con le novità di questa settimana. Francesca Michelin trasforma uno dei giochi più riconoscibili dell'infanzia italiana in un singolo, perché appunto si intitola Strega Comanda, e il titolo richiama subito ovviamente una memoria condivisa, quello del gioco fatto di colori, rincorse e ordini gridati ad alta voce. Nel brano, però, quella memoria diventa una metafora dell'identità e della libertà di scegliere chi essere. E Francesca Michelin riprende proprio uno dei rituali più riconoscibili dell'infanzia e ribalta la figura della strega, però, liberandola, diciamo, da questo suo ruolo tradizionale, ovvero non più colei che assegna le regole del gioco, ma il simbolo di chi prende in mano la propria storia e sceglie i propri colori senza chiedere il permesso a nessuno. E torna Francesca Michelin con questo nuovo singolo, si intitola Strega Comanda.

Nuova musica anche per Ariana Grande, che torna con il singolo Hate That I Made You Love Me, il brano che anticipa anche il suo prossimo album Petal. La canzone mostra un lato particolarmente intimo e riflessivo dell'artista americana, con una produzione essenziale e un'atmosfera un po' malinconica. E Ariana Grande racconta di emozioni complesse legate ai rapporti umani, all'affetto e anche alle aspettative che spesso si creano tra le persone, inevitabilmente. Per questo nuovo progetto la cantante ha collaborato ancora una volta con il produttore Max Martin, appunto nome che ha contribuito ad alcuni dei suoi più grandi successi. Hate That I Made You Love Me rappresenta così il primo assaggio di Petal, il nuovo album di Ariana Grande atteso nelle prossime settimane e già tra le uscite più attese di quest'estate musicale. Sentiamo Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande.

E adesso vi sblocco un altro ricordo. Già prima magari un po' con Strega Comanda vi ho portato all'infanzia, però adesso vi porto all'adolescenza. Allora immaginatevi sintonizzati su MTV con un giovane Alex Britti che chitarra e voce si esibisce sulle note di La Vasca, facendo scattare da subito il karaoke in tutti quanti noi millennial. Quante volte abbiamo cantato mi bagno, mi tuffo, mi giro e mi rilasso, e la cantiamo anche ancora adesso se arriva in radio, la canto tutta. Comunque oggi, 26 anni dopo, Benjamin Mescolo e Federico Rossi, ovvero Benji e Fede, prendono quell'immaginario super riconoscibile e lo ribaltano completamente con uno switch iperattuale. Da venerdì è arrivato in tutte le radio Viva la Vasca, il nuovo singolo di Benji e Fede e ovviamente quella collaborazione di Alex Britti. Vi faccio un piccolo spoiler, il ritornello è rimasto identico alla versione originale. Dunque tutti a cantare Viva la Vasca, Benji e Fede, Alex Britti. In questa

0: basta.
1: E adesso andiamo avanti, c'è un nuovo singolo anche per Noah Kahan, l'artista acclamato dalla critica e due volte nominato ai Grammy. Questo nuovo singolo arriva dal nuovo album The Great Divide, The Last of the Bugs, e torna adesso con questa canzone che si intitola Doors, questo brano che conferma la sua capacità di raccontare emozioni complesse attraverso una scrittura molto semplice, molto diretta e molto anche ovviamente personale. Negli ultimi anni lui, Noah Kahan, è passato dall'essere una promessa del folk pop americano a uno degli artisti più ascoltati della sua generazione. Il successo di album come Stick Season lo ha portato a conquistare classifiche internazionali, miliardi e miliardi di stream, ovviamente una crescente popolarità però anche fuori appunto dai confini degli Stati Uniti. Doors, il nuovo singolo, si inserisce perfettamente nel suo universo narrativo. La canzone utilizza l'immagine delle porte, appunto come dal titolo Doors, come metafora delle scelte, delle occasioni perse e dei cambiamenti che segnano il percorso di una persona. Ed è un brano che parla di crescita, di passaggi difficili e della necessità di trovare il coraggio per andare avanti, anche quando non si sa cosa ci aspetta dall'altra parte della porta. Ce lo canta Noah Kahan in Doors.

Dopo oltre 15 anni di carriera, Malika Ayane continua a occupare un posto speciale nella musica italiana grazie ad una voce immediatamente riconoscibile e uno stile che ha saputo attraversare pop, cantautorato e sperimentazione senza mai perdere la propria identità. Nel corso degli anni ha collezionato ovviamente partecipazioni al Festival di Sanremo, come sappiamo, importanti riconoscimenti dalla critica, canzoni diventate classici del suo repertorio. E arriva con questo nuovo singolo, si intitola Una possibilità. È una canzone che parla di seconde occasioni, di incontri che possono cambiare il corso delle cose e del coraggio necessario per rimettersi in gioco. Il brano affronta il tema della speranza non come certezza, ma come scelta, quella di continuare a credere nelle persone, nei sentimenti e nel futuro anche dopo una delusione. Con Una possibilità, Malika Ayane firma un brano intenso e delicato che invita ovviamente a guardare avanti senza dimenticare ciò che si è vissuto. Malika Ayane, nuovo singolo, Una possibilità.

vi dico Per sempre sì di Sal da Vinci, Amore disperato di Achille Lauro, Serenata di Serena Brancale e Alessandra Amoroso. Cosa hanno in comune alcune delle canzoni italiane più popolari degli ultimi anni? Che dietro c'è la firma di Itaca, ovvero il collettivo di producer guidato da Merck and Cremont, che ora si preparano a conquistare anche l'estate 2026 con un nuovo progetto. Partenope, singolo del duo formato da Federico Mercuri e Giordano Cremona, ovvero Merck and Cremont. A parte Giordano e Cremona è anche il figlio di Raul Cremona, ecco, così non so se lo sapevate. E che appunto in questo singolo fanno incontrare a Serena Brancale anche i The Colors. Un incontro che unisce tre universi artistici differenti e che punta a entrare nell'alta rotazione dello streaming estivo. Sarà ovviamente, con tutti questi nomi, una delle canzoni di quest'estate. E del resto gli ingredienti ci sono tutti: cassa dritta, basso funk, chitarre, italo disco e percussioni mediterranee, che hanno l'obiettivo di far muovere il pubblico fin dal primo ascolto. Partenope, Merck & Cremont, The Colors e Serena Brancale.

0: Tutti i martedì su Radio Capodistria c'è Sign of the Times, il meglio della musica anni Ottanta, selezionata da Andrea F. In replica il lunedì all'alba, per iniziare la settimana all'insegna dei grandi successi.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Buon pomeriggio da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con le notizie flash delle 16.30. La Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar ha ricevuto oggi la garante della privacy Jelena Virant-Burnik, che le ha presentato il rapporto annuale dell'istituzione relativo al 2025. Nel corso dell'incontro è stato sottolineato il ruolo fondamentale delle istituzioni di controllo indipendenti in un contesto caratterizzato dalla rapida digitalizzazione e dallo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Pirc-Musar ha evidenziato come organismi forti, competenti e autonomi siano essenziali per la tutela dei diritti dei cittadini, la trasparenza delle istituzioni pubbliche e la fiducia nello Stato di diritto. Le due interlocutrici hanno inoltre ribadito l'importanza dell'accesso alle informazioni di interesse pubblico e della protezione dei dati personali. Dalla mezzanotte in Slovenia i prezzi dei carburanti e dei combustibili regolamentati dal governo e venduti presso le stazioni di servizio al di fuori dalla rete autostradale subiranno una lieve modifica. In diminuzione di 1,1 centesimo il prezzo della benzina 95 ottani, che raggiunge così l'1,592 euro al litro. Il gasolio per autotrazione registrerà invece un aumento di 3,8 centesimi, stabilendosi a 1,685 euro. In aumento di 4,2 centesimi anche il prezzo del gasolio per riscaldamento, portandosi a 1,312 euro al litro. I nuovi prezzi rimarranno in vigore per una settimana. In seguito al cambio di governo, l'Ungheria ha revocato il congelamento pluriennale di 6,6 miliardi di euro di fondi europei destinati al sostegno militare dell'Ucraina nella sua lotta contro l'aggressione russa. Abbiamo un nuovo ministro ungherese, il che significa che possiamo fare progressi nella revoca del blocco, ha dichiarato l'alto rappresentante UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaya Kallas, a margine di una riunione informale dei ministri della difesa a Cipro. Kallas ha presentato ai ministri una proposta secondo la quale i fondi sarebbero utilizzati sia per rimborsare parzialmente i costi delle consegne di armi già effettuate, sia per finanziare nuovi acquisti congiunti di armi e la prosecuzione della missione europea di addestramento dei soldati ucraini. Nonostante il numero complessivo di testate nucleari nel mondo continui a diminuire, il rischio di un conflitto atomico è in aumento. E quanto emerge dal rapporto annuale pubblicato oggi dal SIPRI, l'Istituto Internazionale di Ricerca sulla Pace di Stoccolma, che evidenzia il rallentamento del disarmo nucleare, la modernizzazione degli arsenali e l'indebolimento dei meccanismi internazionali di controllo. Il SIPRI sottolinea come il processo di smantellamento delle testate ritirate dal servizio, avviato dopo la fine della Guerra Fredda e guidato soprattutto da Stati Uniti e Russia, stia rallentando mentre accelera lo sviluppo di nuovi sistemi d'arma nucleare, una tendenza destinata, secondo gli esperti, a proseguire anche nei prossimi anni. E per il momento con l'informazione è tutto, appuntamento alle 17.30 con le notizie flash sempre da Radio Capodistria. Buona giornata.
3: Sei 117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116 117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
4: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Seconda parte del Pio 4 di oggi, cominciamo con i Beatles e parliamo di loro perché il 25 giugno del 67 i Beatles entrarono nello studio 1 degli Abbey Road Studio di Londra e attraverso la loro esibizione di All You Need Is Love, proprio la canzone che abbiamo appena sentito, durante Our World della BBC, la prima trasmissione televisiva internazionale via satellite, inviarono così un messaggio al mondo. La performance raggiunse circa 400 milioni di persone e trasformò quel momento in un evento globale, condiviso e seguito contemporaneamente da spettatori in ogni parte del pianeta. Ecco, decenni dopo, nel 2009, una fan di lunga data dei The Beatles, Faith Cohen, ha deciso che quella giornata meritava di essere commemorata. E dunque da allora è nato il Global Beatles Day e si festeggia il 25 giugno. Ve lo dico con anticipo così vi preparate. Verso fine mese si festeggiano i Beatles, che hanno ispirato e continuano ad ispirare cantanti di tutte le generazioni. Tra questi c'è anche Taylor Swift. E Taylor Swift si riscopre anche influencer musicale, invitando i fan ad ascoltare, anzi streamare, il nuovo album di un suo collega. Però non è un artista della sua generazione, ma una leggenda della musica pop rock. Sto parlando di Paul McCartney. Perché? Cosa è successo? È successo che Taylor Swift, che ha ben 273 milioni di follower, ha condiviso tra le sue storie Instagram una, diciamo, call to action ad ascoltare The Boys of Dungeon Lane, ovvero l'album che lo scorso venerdì ha segnato il ritorno sulle scene di Paul McCartney, che ha solamente 5,1 milioni di follower su Instagram, ovvero un 53esimo di quello che ha Taylor Swift, ecco. E così, diciamo, Taylor Swift ha fatto un po' da influencer dei Beatles, ecco. Da quell'album che è uscito venerdì scorso sentiamo Home to Us, Paul McCartney insieme a Ringo Starr.

E sempre a proposito di Taylor Swift, giovedì scorso vi avevo parlato del suo nuovo singolo per Toy Story 5 e finalmente è arrivato. Taylor Swift ha pubblicato I Knew It, I Knew You, una sua nuova canzone tratta proprio dalla colonna sonora del film Toy Story 5, che ha scritto e coprodotto insieme al suo frequente collaboratore Jack Antonoff. Dunque, scorsa settimana non ce l'avevamo ancora, ma oggi ve la posso far sentire. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: E adesso andiamo avanti, vi faccio, diciamo così, un piccolo regalino, ecco, a tutti i fan di Andrea F, così almeno sentite la sua voce. Ecco, anche oggi, come sapete, lui ogni settimana sceglie due canzoni, una italiana e una internazionale, da mettere, come dice lui, in promozione speciale e in rotazione, diciamo, più delle altre. E dunque, per a tutti quelli a cui manca la voce di Andrea F oggi, ecco, Andrea le ha già preparate nel weekend entrambe, sia la canzone della settimana che la sigla single, e allora ve le faccio sentire io. Canzone della settimana, Jovanotti Alfa, Buon Vento.
1: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
2: Viaggi, partenze e navigazione come metafora del cercare se stessi, sapendo che il maltempo passa sempre e comunque. Buon vento, Jovanotti e Alfa.

0: È bellissima questa collaborazione, mi sa che sarà la hit di quest'estate. Con la positività di Giovanotti Alfa, ovviamente, secondo me sarà molto molto molto amata come canzone. Ma andiamo avanti. Sentita la canzone della settimana, ora ci rimane ancora la sigla single, o il sigla single, come vorrebbe che lo dicessimo Andrea, però noi altri lo annunciamo ancora sempre con il la. Cioè, è inutile, non ci abitueremo mai, Andrea, scusa, ma comunque sentiamo sigla single di questa settimana, Man in the Arena, The Script.
1: Sigla single della settimana.
2: Il ritorno degli irlandesi The Script, con un brano che un'ode a chi si impegna in prima persona anziché starsene sugli spalti a guardare e criticare. Man in the Arena.

0: E abbiamo sentito la sigla single e la canzone della settimana di questa settimana, che come sapete le prepara sempre Andrea F, che sentirete giovedì al Pio 4 al posto mio. Comunque c'è area di cambiamento a Sanremo. Dopo l'addio di Carlo Conti, l'era targata Stefano De Martino è ufficialmente iniziata, almeno nelle retrovie, ecco, diciamo così. Con la comunicazione delle date del Festival di Sanremo, che sarà a febbraio dal 16 al 20, dunque non torna più nella prima settimana come era appunto prima delle Olimpiadi, ma comunque mantiene, diciamo, queste date un po' a metà febbraio, ecco, dal 16 al 20, dicevo, lo ha annunciato sui suoi profili social Stefano De Martino, che ovviamente la gestione del nuovo direttore artistico ha ufficialmente inizio. La prima grande novità potrebbe riguardare il regolamento, in particolare il rapporto tra Sanremo e l'Eurovision. Fino ad oggi il rappresentante italiano per l'Eurovision era quello che vinceva Sanremo, ovviamente. Questa cosa potrebbe cambiare se le indiscrezioni venissero confermate. Si pensa infatti a un giorno, ovvero il giovedì, in cui attuare, diciamo, una gara nella gara che sarà dedicata però solo all'Eurovision. Proprio come il modello della kermesse europea, infatti i cantanti in gara avrebbero la possibilità di presentare la propria canzone, però diciamo impacchettata in stile Eurosong, ovvero con live, con i ballerini, luci e quant'altro. Da questa serata poi si voterebbe quindi il rappresentante italiano. Le altre serate rimarrebbero invariate, i primi due giorni divisi a metà tra concorrenti in gara, poi giovedì ci sarebbe questa serata Eurovision, il venerdì le cover e poi il gran finale, la gran finale il sabato. E potrebbe essere un'idea questa di fare appunto una gara nella gara per chi rappresenta l'Italia all'Eurovision, perché anche quest'anno è andato Sal da Vinci, che ovviamente se l'è meritato, ha vinto lui Sanremo, però secondo me ci sarebbe stata meglio all'Eurovision qualcun altro, come ad esempio Dito nella piaga. Io la vedevo proprio lei lì con tutto il suo show, con questa canzone, con Che fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Stanchi della solita musica?
2: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
1: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
2: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Sulla tangenziale di Mestre, code per traffico intenso tra Miranese e Marghera in direzione Milano. Traffico regolare sugli altri percorsi del Nord-Est, vi anticipiamo che a partire dalle 23 di oggi fino alle 5 di domattina la A4 Brescia-Padova resterà chiusa per lavori notturni tra il bivio con la A22 del Brennero e Verona Sud in direzione Venezia. Per quanto riguarda i tratti non di nostra competenza, sulla A4 Milano-Brescia di Autostrade per l'Italia permangono code per ripristino incidente tra Rovato e Ponte Oglio in direzione Milano. Per essere sempre aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
5: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

terza parte del Pio 4 di oggi entriamo nel mondo del rock, perché scegliere i quattro assoli di chitarra più importanti della storia del rock è un'impresa quasi impossibile, che nessuno osa neanche iniziare a fare. Però il sito specializzato Ultimate Classic Rock ha provato a farlo, individuando un ipotetico, diciamo così, Big Four tra le migliaia di assoli che hanno segnato l'evoluzione della musica rock dagli anni 50 in poi. Ovviamente c'è... molto probabilmente tante persone non saranno d'accordo, però loro hanno stilato, diciamo, questa selezione, questa mini classifica dei quattro assoli rock più importanti della storia. La redazione però ha escluso i brani strumentali e le versioni dal vivo e dunque si è concentrata solo sui singoli presenti nelle registrazioni in studio. L'obiettivo non era premiare la velocità o il virtuosismo fino a se stesso, ma individuare quei momenti in cui tecnica, personalità, capacità espressiva si fondono al punto da elevare una canzone a qualcosa di più grande, dunque che c'è stato proprio anche un dopo, un qualcosa che è cambiato, una cosa importante, non solo appunto del virtuosismo dell'artista che suona la chitarra, ecco. Come primo nome è scelto quello di Chuck Berry con Johnny B. Goode. Secondo Ultimate Classic Rock, il chitarrista americano ha contribuito a definire il vocabolario stesso della chitarra rock. E il celebre riff iniziale e il breve ma incisivo assolo centrale sono diventati un punto di riferimento per generazioni di musicisti, da Keith Richards in avanti, contribuendo a fissare le coordinate di quello che sarebbe diventato il rock and roll moderno. Ma passiamo avanti adesso alla seconda scelta. La seconda scelta è Voodoo Child Slight Return della Jimi Hendrix Experience, che è pubblicata nel 68 all'interno dell'album Electric Ladyland. Qui Hendrix porta la chitarra elettrica in una dimensione completamente nuova, sfruttando appunto tutto quello che può dare, feedback, distorsione, improvvisazione, per creare un'esperienza sonora che ancora oggi viene studiata e analizzata. E sentiamo The Jimi Hendrix Experience con Voodoo Child Slight Return.

E in questa lista dei quattro migliori assoli di chitarra nella storia del rock trova spazio anche While My Guitar Gently Weeps dei Beatles. Ecco, riabbiamo di nuovo i Beatles che li avevamo già prima. Brano contenuto nel celebre White Album. A rendere memorabile la canzone e soprattutto il contributo di Eric Clapton, che è stato invitato da George Harrison a registrare appunto questo assolo. E all'epoca Clapton era già considerato uno dei più grandi chitarristi del mondo, e il suo intervento, caratterizzato poi da questo fraseggio elegante e profondamente emotivo, è diventato uno dei momenti più celebri dell'intera discografia dei Beatles. Un assolo capace poi di amplificare il senso di malinconia e vulnerabilità presente ovviamente nel brano. E sentiamocelo insieme, While My Guitar Gently Weeps, The Beatles.

E a completare questo quartetto è ovviamente Stairway to Heaven dei Led Zeppelin. Il solo di Jimmy Page, inserito nella parte finale della composizione pubblicata nel 71, rappresenta per molti il modello perfetto della solo rock. Nonostante decenni di ascolti, imitazioni, tentativi di riproduzione da parte di migliaia di chitarristi, continua ad essere considerato uno dei vertici assoluti della storia del rock. Come lo ammette lo stesso Ultimate Classic Rock, qualsiasi lista di questo tipo è ovviamente inevitabilmente destinata a generare discussioni. Sono rimasti fuori nomi enormi e soli altrettanto iconici, però queste quattro scelte individuate hanno un elemento in comune, ovvero non si limitano a impreziosire le rispettive canzoni, bensì hanno contribuito a cambiare il modo in cui poi la chitarra viene suonata, ascoltata e immaginata nella musica rock. Ecco, questa era la classifica dei quattro migliori assoli nel rock secondo Ultimate Classic Rock, e non ci resta che sentire ancora il quarto, Stairway to Heaven, Led Zeppelin.

0: way to heaven.
1: E andiamo avanti, abbiamo Vasco Rossi che ha messo mano ai suoi canali social per annunciare un residency show a Roma il prossimo anno, che prevederà un evento in cui verranno coinvolte oltre 500.000 di persone. Questo è il messaggio appunto del rocker di Zocca. Dice: sarà Roma la prossima primavera ad aprire le porte delle sue location più prestigiose per quello che è già stato ribattezzato il Giubileo di Vasco, lo chiama lui. La capitale, la città eterna, sarà il cuore delle celebrazioni dedicate a questa carriera infinita che continua a unire generazioni. Tra gli appuntamenti in programma ci sarà anche un evento epocale che coinvolgerà appunto 500.000 persone. Una vera e propria festa nazionale fatta di musica, ricordi, emozioni e incontri che accompagnerà il pubblico per diversi mesi. Il gran finale arriverà poi a giugno, sempre del prossimo anno ovviamente, quando la festa si sposterà dove tutto prende vita davvero, ovvero sotto il palco con il tradizionale appuntamento live con Vasco. Vasco Rossi, ce lo sentiamo con Vado al massimo.

0: divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.
1: Italia e tanto altro ancora in onda ogni mercoledì dalle 10.30 alle 12.30.
2: Radio Capodistria, notizie.
3: Buon pomeriggio da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con le notizie flash delle 17.30. La Commissione parlamentare per gli affari interni e la pubblica amministrazione ha approvato le modifiche alla legge sull'amministrazione statale, necessarie per attuare la recente riorganizzazione del governo. Il testo sarà domani esaminato dalla Camera di Stato in una seduta straordinaria. La riforma recepisce i cambiamenti introdotti con la nuova legge sul governo approvata il 7 maggio, ridefinendo denominazioni, competenze e ripartizione delle responsabilità tra i ministeri. Uno degli aspetti più discussi riguarda la possibilità per il governo di stabilire tramite decreto la sede dei ministeri e delle loro unità organizzative. La disposizione apre infatti la strada al trasferimento di alcuni dicasteri fuori da Lubiana nell'ambito di una strategia di decentramento amministrativo. La Bosnia-Erzegovina e la Croazia hanno firmato un nuovo accordo sui valichi di frontiera, ampliando la rete di punti di attraversamento del confine tra i due paesi. Secondo i governi di Zagabria e Sarajevo, l'attuazione dell'accordo dovrebbe garantire attraversamenti più facili e controlli più efficienti. 58 d'ora in poi valichi di confine tra i due paesi, di cui 5 per la circolazione di merci sottoposte a ispezioni. Inoltre, molti valichi di seconda categoria saranno ora considerati valichi di confine internazionali per il traffico passeggeri. Secondo il premier croato Andrej Plenković, l'accordo rappresenta un passo importante per agevolare la circolazione di persone e merci tra i due paesi. Grave incidente stradale sul ponte Antenal nei pressi di Cittanova. Un automobilista di 52 anni alla guida di un veicolo con targa slovena ha perso la vita nella tarda serata di sabato. Secondo quanto affermato dalla polizia croata, il sinistro si è verificato quando l'uomo, a causa dell'eccessiva velocità, ha perso il controllo dell'auto e si è schiantato contro il guardrail del ponte, finendo in mare. Il corpo del defunto è stato trasportato al reparto di patologia dell'ospedale di Pola, dove verrà eseguita l'autopsia. Il movimento sciita libanese Hezbollah ha lanciato 3 razzi contro soldati israeliani nel sud del Libano. Lo ha fatto sapere l'esercito israeliano, precisando di aver intercettato 2 dei missili prima che entrassero in territorio israeliano, mentre uno è caduto vicino ai soldati. La notizia arriva dopo che Israele e Iran hanno annunciato di aver posto fine agli attacchi reciproci. A seguito dell'attacco, le sirene d'allarme sono risuonate nel nord di Israele e i residenti sono stati invitati a cercare riparo. Non sono stati segnalati feriti. Prima dei nuovi attacchi di Hezbollah, i media libanesi avevano riportato notizie di attacchi israeliani nel Libano meridionale. E per il momento con l'informazione tutto, appuntamento alle 19.30 con il Giornale della Sera. Buon proseguimento.
4: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
5: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
6: Scoperta a Tramontini sotto una lapide in ricordo dei 4 elicotteristi Antonio Alfano, Sabatino Bocchetto, Amato Celli e Antonino Pedone e del civile Pio Francesco Perin che persero la vita il 16 aprile 1977 mentre erano impegnati nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione terremotata. La cerimonia ha rappresentato un momento particolarmente significativo per ricordare 5 persone che a un anno dal sisma del Friuli stavano ancora operando per migliorare le condizioni di vita delle comunità colpite. L'assessore regionale Riccardo Riccardi ha richiamato il legame storico e operativo tra il sistema regionale della protezione civile e il corpo nazionale dei vigili del fuoco, ricordando come l'esperienza del terremoto del Friuli abbia visto coniugarsi la straordinaria solidarietà della popolazione e la capacità organizzativa dei soccorsi.
7: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
4: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Pomeriggio.

quarta ed ultima parte del Pio 4 di oggi e festeggiamo alcuni compleanni. Festeggiamo il compleanno di una delle voci più riconoscibili della musica internazionale, Bonnie Tyler. L'abbiamo appena sentito con la sua Total Eclipse of the Heart. Nata l'8 giugno del 51 in Galles, Bonnie Tyler ha conquistato il pubblico di tutto il mondo grazie al suo timbro graffiante inconfondibile, diventando una delle artiste più amate tra gli anni 70 e 80. Nel corso della sua carriera ha venduto ovviamente milioni e milioni di dischi e ha firmato alcuni dei brani più celebri della musica pop rock, come quello che abbiamo sentito in apertura. Con una carriera che attraversa oltre 5 decenni, Bonnie Tyler continua ad essere un punto di riferimento per diverse generazioni di appassionati di musica. Oltre a lei, però, festeggia il compleanno anche Mick Hucknall, una delle voci più riconoscibili del pop e del soul britannico negli ultimi decenni. Ha raggiunto il suo successo internazionale come leader dei Simply Red, ovviamente, formazione che dagli anni 80 ha conquistato le classifiche di tutto il mondo con uno stile che unisce un po' il pop, il soul, l'R&B e così. Noi ci risentiamo con Perfect Love, Simply Red.

E a parte Bonnie Tyler e Mick Hucknall, festeggia il compleanno oggi anche Nick Rhodes, tastierista, compositore, cofondatore di una delle band simbolo degli anni Ottanta, ovvero i Duran Duran. E appunto è stato lui uno degli artefici del successo della band, contribuendo a definire il loro stile grazie all'utilizzo innovativo di sintetizzatori e sonorità elettroniche. La sua visione artistica ha avuto un ruolo fondamentale nell'identità musicale e visiva della band. Ancora oggi continua a essere una figura di riferimento nel panorama pop internazionale. Noi ce li sentiamo i Duran Duran con Reach Up for Sunrise.

Abbiamo finito i compleanni e andiamo avanti con e parliamo di aste, perché è stata venduta all'asta la chitarra Leopoldi del 1975 dello scomparso Ace Frehley dei Kiss. È stata venduta all'asta, pensate, per $512,000. La chitarra è stata usata sul palco e in studio con i Kiss più di qualsiasi altra tra il 75 e il 79. E tra gli altri suoi oggetti venduti figurano anche un'altra chitarra, le Paul Custom del 97, suonata durante la cerimonia pre-partita del Super Bowl. Poi un'altra chitarra suonata durante il tour della reunion dei Kiss del 96. Poi un manichino a grandezza naturale con il costume Destroyer indossato sul palco e spartiti autografati per $51,000 circa, un po' più. Una chitarra acustica suonata durante l'apparizione dei Kiss all'MTV Unplugged del 95 è stata venduta per $28,800. Poi c'era una tuta regalata a lui da Arthur Kane dei New York Dolls per $11,000 e poi un bomber, una giacca bomber dell'epoca di Rock and Roll Over per $8,960. Ecco, questi sono i prezzi appunto dell'asta che riguarda Ace Frehley, uno appunto scomparso musicista dei Kiss. I Kiss che ce li sentiamo con Rock and Roll All Night.

E a ben 43 anni dalla sua pubblicazione, il video di Victims dei Culture Club è approdato su YouTube. Il video riemerge in vista dell'uscita nelle sale cinematografiche il prossimo 9 giugno di Boy George and Culture Club, il nuovo documentario della regista Alison Elwood. Victims fu il secondo singolo tratto dal secondo album della band inglese dell'83, Color by Numbers, e la canzone aveva il difficile compito di eguagliare l'enorme successo riportato da Karma Chameleon. Tra l'altro era anche un brano totalmente differente da quello, appunto, perché Victims è, diciamo, un po' più una ballata, un po' più lento, ecco. Victims venne pubblicato solo in 5 paesi, tra cui la Gran Bretagna, dove raggiunse la terza posizione nella classifica. E noi ce lo sentiamo qui sulle frequenze di Radio Capodistria e Culture Club con Victims.

E le due ore sono volate e siamo già al momento dei saluti. Come ho detto in apertura, vi ricordo che giovedì ci sarà al mio posto Andrea F. Abbiamo fatto, diciamo, ecco, questo scambio di PO4 questa settimana. Dunque non perdetevi ovviamente l'appuntamento con giovedì, e io invece torno con voi venerdì con la Hot Hits insieme a Samuel e le 25 canzoni più programmate della settimana qui su Radio Capodistria. Un gran saluto da Tilly e buona settimana. Ciao!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Sulla tangenziale di Mestre, a causa del traffico intenso del pomeriggio, si verificano code tra Miranese e Marghera in direzione Milano e rallentamenti tra Miranese e Castellana verso Trieste. Tra Bivio A27 e Terraglio in direzione Milano, segnalato un veicolo in panne. Massima prudenza alla guida. Vi anticipiamo che a partire dalle 23 di oggi fino alle 5 di domani mattina, la A4 Brescia-Padova resterà chiusa per lavori notturni tra innesto A22 del Brennero e Verona Sud in direzione Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
3: Fetnesti Festival Istrovenes Cognariacia.
2: Fino al 27 giugno.
3: Tutto il programma su istroveneto.com.
4: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la Tempra Dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Canfanaro,
8: Rovigno
7: a Capodistria.
0: E finché la fede, la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria.

Buon pomeriggio da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Carlo Morello alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede regionale della RAI per il Friuli Venezia Giulia e curato da Massimo Gobessi.

0: Guerre che si moltiplicano, nuove rotte commerciali che ridisegnano il pianeta, l'Europa che guarda nuovamente i Balcani, la corsa allo spazio, la sfida dell'Artico e quella dell'intelligenza artificiale. Sono temi che sembrano appartenere alle cancellerie internazionali e ai grandi summit mondiali, ma che in realtà hanno conseguenze dirette anche sulla nostra vita quotidiana e sul futuro di territori di confine come il nostro. Il prossimo fine settimana Trieste torna ad essere un laboratorio internazionale di riflessione geopolitica con la sesta edizione di GeoAdriatico, il simposio promosso dalla Vitale Initiative e dall'Università di Trieste, tra gli altri, che porterà in città diplomatici, accademici, rappresentanti delle istituzioni, delle forze armate e del mondo economico provenienti da diversi paesi. Ne parliamo quest'oggi con l'ideatore del simposio Roberto Vitale, giornalista che ha raccontato le principali crisi internazionali degli ultimi 30 anni. Benvenuto a Sconfinamenti.
1: Ben trovato Lorenzo e un buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
0: Partiamo dalla base, dal principio. Che cos'è GeoAdriatico?
1: GeoAdriatico è un simposio in cui si affrontano le tematiche di più stretta attualità. Oggi sempre più la città di Trieste ha ritrovato la sua baricentricità nel contesto geografico ma anche storico. Le crisi internazionali si moltiplicano, sì, ma hanno anche diverse connotazioni e non c'è dubbio che la coscienza della comunità internazionale deve aprirsi verso un dibattito, un confronto in cui la diplomazia può e deve essere l'elemento di raccordo.
0: Siete arrivati quest'anno alla sesta edizione. Sembra poco nel contesto di una vita di una persona, di essere umano, ma negli ultimi 6 anni abbiamo visto che è cambiato molto il mondo, no? E oggi abbiamo guerre in Europa, Medio Oriente, tensioni nel Pacifico, una competizione globale sempre più accesa. E quanto è cambiato GeoAdriatico anche in funzione di quanto sta succedendo nel mondo?
1: Non so se GeoAdriatico è cambiato, come diceva lei è cambiato il mondo e necessariamente i riflettori si sono accesi o forse puntati su dinamiche diverse che vedono caratterizzanti oggi purtroppo 56 guerre che coinvolgono ben 92 paesi, quindi possiamo sì parlare di guerre globalizzate, possiamo parlare anche in contesti di settori, aree diverse di guerre certamente della terza guerra mondiale. Su questo non c'è dubbio che non c'è quasi paese in cui non ci siano comunque delle crisi.
0: Sì, oltre 90 paesi coinvolti in conflitti nel mondo al giorno d'oggi. In questo contesto parlare ancora di diplomazia è realistico oppure stiamo vivendo una fase in cui la diplomazia sta facendo fatica a trovare spazio?
1: No, ritengo anzi che a maggior ragione ci sia la necessità in cui la diplomazia intesa come noi la conosciamo, come l'elemento di raccordo, di bilanciamento tra paesi e soprattutto tra popoli, ha ad avere la sua efficacia, ma sempre maggiormente alla tradizionale diplomazia si affianca oggi in modo particolare quella che viene definita la diplomazia scientifica. E parlare di diplomazia scientifica in una città come Trieste, che è la città della scienza, ha certamente il suo fine.
0: E appunto lei, chiaramente non tutti quanti danno una definizione di Trieste, città di confine, ma città della scienza. E lei sostiene che invece sia diventata una città centrale da un punto di vista geopolitico. Lo è davvero più rispetto a un tempo oppure oggi ha riacquisito questa...
1: Dicevo che prima che ha ritrovato la sua baricentricità è un elemento storico, veda. Necessariamente il contesto in cui oggi noi siamo a dibattere ha radici molto profonde. E si è sempre parlato in tempi abbastanza recenti della via della seta, oggi forse un po' accantonata, ma io spero non cancellata, perché vedeva questa ulteriore penetrabilità che attraverso il sud dei continenti, dei paesi del sud, barcando il mare Adriatico, potevano trovare nella città di Trieste e soprattutto nel suo porto il punto di trasferimento verso il nord Europa. È anche pur vero che necessariamente oggi invece gli orizzonti si allargano anche all'evidenza dei paesi asiatici, in modo particolare di quello che può essere l'India con il nuovo corridoio cosiddetto del cotone che dovrebbe collegare l'India attraverso il Medio Oriente all'Europa passando proprio per Trieste, ma sempre maggiormente c'è un interesse da parte del governo Meloni, ma comunque della comunità internazionale, nei confronti della città di Trieste, che per vocazione è porta verso l'est, è porta verso l'oriente, e quindi anche l'allargamento dell'Unione Europea verso i Balcani è oggi più che mai prioritario per contestualizzare ulteriormente quella baricentricità di cui parlavo poc'anzi.
0: C'è un messaggio che vorreste lasciare ai giovani, questo, preoccupati probabilmente dell'attuale situazione internazionale, perché chiaramente è qualcosa che per le generazioni precedenti la situazione di oggi magari farà un po', tra virgolette, non so, sorridere, forse no, mi sbaglio, però per un giovane nato negli primi anni 2000, che ha vissuto già una pandemia e ora queste guerre, c'è un messaggio di positività, secondo lei, che si può trasmettere, oppure di preoccupazione?
1: Beh, bisogna con una attenta preoccupazione sensibilizzare i giovani ad essere gli interpreti e soprattutto i protagonisti del loro successo, ma tutto questo si acquisisce con il sapere, e quindi io l'invito che rivolgo ai giovani è quello di acculturarsi, di avere un'enciclopedia più ampia possibile in cui la storia e la geografia sono elementi primari. Conoscere il mondo, conoscere le dinamiche, ma soprattutto conoscere la storia porta i giovani oggi ad avere una lettura più reale di quelli che sono gli accadimenti. Ed è anche pur vero che i giovani non debbono, come dire, accontentarsi delle notizie stringate che possono apprendere dai social su quello che sono le cosiddette crisi internazionali, debbono approfondire, anche perché sono società, anche loro sono come dire, risorse di questa comunità, che non può non rendere attenzione a dinamiche sì di crisi, ma purtroppo anche di guerre, in cui sempre a pagare il prezzo più alto sono le giovani generazioni.
0: Chiaro. Uno dei focus del GeoAdriatico, questa sesta edizione di GeoAdriatico, riguarda i Balcani, no? E è un tema tornato d'attualità dopo qualche anno un po' di stallo, diciamo così. E oggi Bruxelles sembra voler accelerare finalmente sul loro avvicinamento all'Unione Europea. E come mai, secondo lei, questo riavvicinamento? C'è un fine legato, non so, alla situazione in Ucraina? Dopo affrontiamo anche il tema dell'Ucraina.
1: Non so se c'è un'accelerazione o se c'è inizialmente un disinteresse, ritengo ci siano elementi che debbono maturare. Il contesto dei Balcani è un contesto ampio in cui nei decenni scorsi abbiamo sempre sentito parlare come elemento che rappresentava, uso il tempo passato imperfetto, rappresentava una polveriera. Le guerre che hanno caratterizzato l'area a noi vicina nella fine degli anni del secolo scorso e all'inizio di questo secolo certamente hanno deturpato quello che è il legame di paesi con delle radici forti, con uno stato di nazionalismo molto pregnante e soprattutto anche con una lettura religiosa. Non dobbiamo dimenticare anche quest'ultima particolarità, no? La multireligiosità, quindi il dialogo interreligioso che può e deve portare ad un confronto per far sì che l'Europa dell'Est a noi vicina possa sempre maggiormente essere cuscinetto nei confronti di un'area più esposta a quelle che sono le crisi internazionali che noi tutti oggi viviamo, visto che lei accennava anche poc'anzi all'Ucraina.
0: Facciamo un po' un punto della situazione, nel senso che abbiamo parlato un attimo del cos'è GeoAdriatico, il focus sui Balcani, e poi approfondiremo anche gli altri panel di questo simposio, ma facciamo un po' a volo d'uccello, raccontiamo come si svilupperanno questi tre giorni.
1: Saranno giorni in cui, come anticipava lei, rappresentanti del mondo della diplomazia, del mondo accademico, della scienza, dell'economia, della finanza, si confronteranno dando lettura di tematiche che caratterizzano la nostra attualità. e questo avviene certamente con un ambito di lettura analitica e soprattutto oggettiva. Non ci sono elementi di contrapposizione, ma si deve, attraverso delle parole chiare, trovare quello che è la sintesi di una lettura che possa portare poi chi di competenza a dare un ulteriore sforzo di lettura verso le dinamiche politico-diplomatiche. A Trieste, dicevamo, sì, si parlerà in modo particolare anche del piano del mare, si capirà l'importanza del mare. Noi stiamo trasmettendo da una città in cui il mare è l'elemento cardine, l'elemento forte, l'elemento di congiuntura, quindi cercheremo anche di capire ciò che c'è sotto il livello del mare, perché sembra banale, però noi oggi conosciamo molto di più quello che è lo spazio, conosciamo molto di più di Marte che non invece di quello che è sotto il livello del mare.
0: Diamo per scontato magari.
1: Lo diamo per scontato, quindi l'underwater è la nuova, una delle nuove frontiere. Poi noi siamo abituati a chiamare...
0: Infatti il tema, che si interrompo, ma il tema di questo simposio è il mare, no?
1: Cioè la parola chiave. La parola chiave proprio il mare, sì. E dicevo che necessariamente noi parliamo del pianeta Terra, ma come tutti sanno questo pianeta è rappresentato dall'oltre 70% di mare, quindi l'oceano. E noi dobbiamo sempre maggiormente conoscere quello che sta sotto il livello del mare, e credetemi che ci sono tante realtà già operanti sotto il livello del mare, quindi noi andremo a indagarle con degli esperti che daranno anche la lettura per un ulteriore sviluppo in contesti non solo di rotte geostrategiche, ma soprattutto anche di nuove rotte commerciali. Parleremo quindi della bilaterale Italia-Romania. Ricordo che la Romania presiede quest'anno l'INCI, l'iniziativa centro europea, quindi la presidenza di turno. Lo affronteremo questo ambito sotto un profilo prettamente economico e di sviluppo anche di quelli che sono gli ambiti dell'impresa, piccola e media impresa italiana, e nella reciprocità delle piccole e medie imprese rumene. Quindi avremo diversi rappresentanti del mondo economico rumeno che giungeranno a Trieste per un confronto proprio con i colleghi operanti in modo particolare nel nord-est. Poi parleremo, come ha detto già, dell'allargamento dell'Unione Europea ai Balcani. Parleremo in un contesto molto dinamico di spazio, le nuove frontiere dello spazio, ma soprattutto le nuove frontiere dello spazio alla luce delle guerre invisibili, e questo attraverso certamente l'ambito della cyber security, ma anche dell'intelligenza artificiale. E poi mi piace ricordare che a Geoadriatico si parla anche della linearità del litorale Europa, certamente dell'ambito marittimo mediterraneo e ionico, perché oggi più che mai dobbiamo parlare di un Mediterraneo allargato. Non abbiamo più, come dire, una contestualizzazione geografica che limita quel bacino, quello specchio d'acqua nel contesto dei paesi che si affacciano, ma invece dobbiamo leggerlo in un contesto molto molto più ampio.
0: Direi a questo punto di fermarci, fare la prima pausa e poi ritornare a parlare appunto di Geoadriatico con Roberto Vitale.

0: Seconda parte di Sconfinamenti, quest'oggi ospite con noi Roberto Vitale per parlare della sesta edizione di GeoAdriatico, simposio promosso dalla Cinzia Vitale Initiative e che porterà tra giovedì e sabato in città a Trieste diplomatici, accademici, rappresentanti delle istituzioni, delle forze armate e del mondo economico provenienti da diversi paesi. E proprio da qui vorrei ripartire, proprio dagli ospiti di questo simposio. Perché sono tutti ospiti di un certo livello, di una certa rilevanza, no? Saranno qui tutti a Trieste in presenza oppure anche da remoto?
1: Certo, beh, è il simposio internazionale GeoAdriatico che è giusto ricordare gode dei patrocini del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, dei Ministeri dell'Economia e della Finanza, del Ministero degli Affari Esteri, della Cooperazione Internazionale, vado così a memoria, con il Ministero dell'Università e della Ricerca, oltre al Ministero della Difesa, e vedrà indicativamente 80 relatori che, come diceva lei, giungono da diversi paesi. Va detto che una importante rappresentanza sarà proprio della diplomazia, perché avremo come relatori l'ambasciatore Francesco Maria Talò, che è l'inviato speciale di IMIC del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Avremo in collegamento da New York Giorgio Marappodi, rappresentante permanente d'Italia alle Nazioni Unite. Poi, per quanto riguarda i Balcani, di cui si parlava poco fa, avremo l'intervento dell'ambasciatore Luca Gori, ambasciatore d'Italia in Serbia, poi dell'ambasciatore Marco Alberti, ambasciatore d'Italia in Albania, e ancora dell'ambasciatore Andrina Mastella, ambasciatore d'Italia in Montenegro. E avremo anche l'ambasciatore d'Italia in Montenegro. E avremo anche, come ricordavo prima,

0: sulle dinamiche della città di Trieste, perché va anche ricordato che sempre maggiormente a Trieste sono diversi paesi che, come si suol dire, aprono, comunque istituiscono dei consolati, e questo ritengo sia proprio il polso della situazione, dell'interesse che la città di Trieste sta riscuotendo a livello internazionale. Tra gli ospiti poi avremo, ci raggiungerà da Roma anche l'ammiraglio Pierpaolo Ribuffo, capo dipartimento delle politiche del mare della presidenza del Consiglio dei Ministri, che in occasione di Geo Adriatico, presenterà la seconda fase del piano del mare del governo Meloni. Ci fa molto piacere questo, che anche un contenitore come Geo Adriatico possa essere scelto per questo tipo di presentazioni. E poi avremo rappresentanti del mondo, certamente della scienza, che sono elementi di raccordo tra quello che è l'ambito della diplomazia e anche l'ambito dell'economia, perché la scienza è sempre maggiormente a servizio dell'economia, è a servizio dell'impresa, e questo connubio per noi è molto importante. Mi piace ricordare anche che sempre da Roma arriverà il ministro plenipotenziario Carmelo Barbarello, che invece è il coordinatore IMEC del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e sempre da Roma arriverà il generale Carlo Di Somma, che è presidente del Comitato di Indirizzo Interforze dell'Ambiente Artico, Subartico e Antartide. Quindi il contesto dei rappresentanti al massimo livello delle tematiche che noi andremo a dibattere. E certamente l'elemento che caratterizza il panel di apertura, quella che è la cerimonia di apertura di Geo Adriatico, è caratterizzato ulteriormente dalla prolusione dell'ambasciatore Giulio Terzi di Sant'Agata, che attualmente è presidente della Commissione Politiche dell'Unione Europea del Senato. Noi lo ricordiamo ambasciatore d'Italia a Washington e lo ricordiamo anche ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Ecco, questo per dare alcuni nomi di coloro
1: alcuni, però non sono neanche tutti.
0: Dicevamo che sono indicativamente 80 i relatori, ed è bene, mi scuso con quelle persone che non ho avuto modo di citare, però lei mi ha chiesto i principali del contesto.
1: Poi magari ci rientriamo panel per
0: panel. Certo, grazie.
1: Adesso voglio solamente chiedere, da un punto di vista organizzativo, vedendo appunto questo stile, questa lista di nomi, insomma di livello, come è possibile, come riuscite a mettere allo stesso tavolo appunto diplomatici, scienziati, militari, anche ed economisti, in un ambito completamente magari ai quali non sono abituati, intendo dire, un simposio dove si parla un po' di tutto e si parla del futuro, del presente, del mondo praticamente. Questo è da un punto di vista organizzativo, è la mia domanda che mi viene da dire.
0: No,
1: c'è un lavoro che dura tutto l'anno, penso.
0: Questo sì, i tempi sono lunghi, perché terminata una edizione già si pensa alla successiva. Devo dire che come lei ha ricordato, io ho consumato le sole delle scarpe a raccogliere notizie, nasco giornalista, e poi ho avuto la fortuna, una volta che mi sono dimesso dalla professione, di assumere degli incarichi di vertice nell'ambito della comunicazione, e quindi sono stato anche il portavoce del Secretary of State delle Nazioni Unite in Libano, sono stato senior expert del programma Instrument for Stability della Commissione Europea. Ecco, contesti in cui ho avuto la fortuna di incontrare tante persone e che evidentemente ho avuto anche, come dire, la capacità di raccogliere il loro gradimento, e soprattutto poi negli anni anche di mantenere i rapporti. Non è, come dire, così scontato o così semplice. E poi non dico che le cose vengono facili, però quando si ha una lettura e soprattutto anche si ha un supporto dei giovani di cui lei prima trattava, e sono giovani che io ho incontrato nel mio insegnamento accademico, giovani che sono, per quanto posso testimoniarne, molto validi e soprattutto molto intraprendenti.
1: Interessanti in tanti, anche, perché so che il giorno d'oggi si critica molto il giovane.
0: Io dico che molti sono a puntare il dito indice contro i giovani, che certamente hanno delle responsabilità, ma delle responsabilità le abbiamo anche noi, persone mature, persone adulte. Con i giovani bisogna saper parlare, ma soprattutto bisogna ascoltare i giovani. Ecco, in molti forse parlano dei giovani, lo diceva un papa, era Papa Giovanni.

0: Vanni, 23esimo, però poi non parlano con i giovani. Con i giovani bisogna parlare, soprattutto bisogna ascoltarli. E per quanto mi riguarda, essendo anche il comitato scientifico formato da giovani laureati certamente nelle discipline geopolitiche o anche dei PhD, poi con loro si riesce a partorire un'argomentazione che poi viene declinata in quelli che sono gli argomenti del singolo geoadriatico di anno in anno.
1: E c'è questa intraprendenza, c'è un interesse,
0: c'è la curiosità, c'è la curiosità.
1: Dagli l'abbrivio, diciamo, dagli la responsabilità, sì.
0: Dico, non posso assolutamente parlare ad ampio raggio di giovani, parlo di giovani per interesse si approfondiscono le tematiche geopolitiche, che è un contesto che non può non essere di interesse per chi ha la voglia di essere, dicevo prima, protagonista del suo successo o quantomeno del suo futuro.
1: Come si accennava prima, giustamente, un giovane che sta subendo di tutto e di più, è chiaro che magari anche uno stimolo a cercare di capire il perché si trova in questa situazione.
0: Assolutamente sì.
1: Io vorrei tornare un attimo nei panel di cui si faceva, abbiamo accennato prima solamente al primo, e tornare proprio un attimo ancora un'ultima domanda riferendomi alla sua esperienza fondamentalmente sui Balcani. Ora si parla tanto è tornato nella cronaca di ogni giorno, si torna a parlare di far entrare l'Ucraina nell'Unione Europea, paese in guerra, paese invaso, però sembra ci sia più condiscendenza nei confronti di questo paese, per quanto sappiamo quello che ha subito, lo sappiamo tutti, rispetto ai Balcani che attendono da anni di queste entrate in Unione Europea. E la stessa Croazia ci ha messo anni ad entrare a Schengen. Non vede lei, dall'alto della sua esperienza, due pesi, due misure da parte di Bruxelles?
0: Non posso pronunciarmi in questo ambito, non ne ho la titolarità, posso dare solo una mia lettura, che certamente è una lettura contestualizzata. L'Ucraina oggi ha delle dinamiche di attenzione derivanti certamente dal conflitto russo-ucraino, ed è pur vero che se nel momento in cui l'Unione Europea riserva un'attenzione, non voglio dire particolare, ma un'attenzione contestualizzata nell'ambito temporale, cioè adesso all'Ucraina, ne deriva dal fatto certo che l'Unione Europea è a fianco dell'Ucraina in quella che è la guerra russo-ucraina, quindi una contestualizzazione di ambito rappresentativo di stati già esiste. Mm-hmm. Altra cosa certamente è l'ingresso o l'adesione, ma è pur vero che oggi abbiamo ad dover attenzionare un'area ed è l'area in cui oggi c'è la guerra russo-ucraina.
1: Io direi a questo punto di fare la seconda pausa e poi rientriamo e parliamo degli altri panel di cui si tratterà nel prossimo simposio da giovedì a sabato.

0: Terza e ultima parte di Sconfinamenti, quest'oggi ospite con noi Roberto Vitale per parlare della sesta edizione di GeoAdriatico, il simposio promosso dalla Cinzia Vitale Initiative e che porterà tra giovedì e sabato in città diplomatici accademici, rappresentanti delle istituzioni, delle forze armate, del mondo economico provenienti da diversi paesi. Vari panel che verranno trattati in questi tre giorni e uno fra i più importanti, diciamo, sono tutti importanti, ma uno, diciamo, se vogliamo focalizzare un attimo la nostra attenzione negli ultimi 12-13 minuti, la bilaterale Italia-Romania. Di che cosa si tratta e quali saranno gli ospiti?
1: Sì, mi piace anche ricordare GeoAdriatico gode della partnership, è stato anticipato in apertura di trasmissione dell'Università degli Studi di Trieste, ma partner sono tutti gli enti e gli istituti di ricerca presenti a Trieste, e anche questo non è una cosa consueta. Ci onora perché necessariamente gli enti, gli istituti, attraverso poi del loro personale, quindi contribuiscono in maniera concreta con il sapere a questo simposio internazionale che, come diceva lei, vedrà nella bilaterale Italia-Romania un'attività di particolare pregio, perché anche in questa circostanza avremo dei relatori di altissimo profilo. Certamente gli onori di casa li farà Antonio Pauletti come presidente della Camera di Commercio Venezia Giulia, e dalla Romania ci raggiungerà Roberto Busneci, che è presidente della Camera di Commercio Italiana per la Romania, ma avremo anche Giuseppe Mancini, che è il vicepresidente Intelligence International Security di Leonardo, avremo rappresentanti di Fincantieri, avremo rappresentanti anche di generali, e in quel contesto certamente in cui l'ambito del rapporto definito oggi dall'intelligenza artificiale, quindi anche ciò che il filtro può offrire di lettura nell'ambito dei rapporti bilaterali, verrà arricchito ulteriormente da un aspetto che non si può in questo contesto sociale non prendere in considerazione. Mi riferisco chiaramente agli ambiti derivanti dalla cyber security.
0: Esatto.
1: Ecco, quindi sono elementi che ulteriormente accenderanno i riflettori anche su un contesto che non può non trovare poi attenzione da chi fa investimenti non solo nell'ambito e nel mondo economico, ma anche finanziario.
0: Certamente cybersicurezza, come si accennava prima, fa parte un altro tema molto attuale, perché fa parte di quelle vere e proprie guerre invisibili che si tengono nei vari parti dei conflitti, no?
1: Certo, e noi quindi lo anche andremo a contestualizzare dal mare Adriatico fino al Mar Nero, quindi una realtà di congiunzione del mare molto ampia, e con certamente una contestualizzazione di paesi di particolare interesse, alcuni dei quali certamente interessati da dinamiche di crisi internazionale.
0: E poi ci sarà lo spazio e soprattutto l'Artico.
1: Sì.
0: Fa un po' specie che a Trieste si parli di Artico, ma ormai è diventato uno dei punti più sensibili del pianeta, sempre parlando in prospettiva, no?
1: Beh, diciamo che forse non dovrebbe far così strano parlare di Artico a Trieste, perché
0: cioè, geograficamente diciamo,
1: ecco, poi è chiaro. Però ed è anche dare, come dire, un'ulteriore lettura. Parlavamo prima di Trieste, città della scienza. A Trieste, ed è l'unico ente italiano che ha una sede che non è a Roma, e mi riferisco all'Istituto Nazionale di Oceanografia di geofisica sperimentale, che è tra l'altro l'unico ente proprietario di una nave oceanografica, in questo caso la nave Laurea Bassi, che è una rompighiaccio che mi piace ricordare che il 23 gennaio del 2023, o comunque sia nel gennaio del 2023, ha raggiunto il punto più a sud del mondo, cosa mai prima riuscita ad alcun uomo, e questo è, come dire, un primato italiano, ma mi permetto di dire anche un primato tutto triestino. E parlare di Artico con l'OGS ritengo sia assolutamente importante, perché la contestualizzazione della sezione sia geofisica ma sia anche oceanografica è di competenza di OGS. Va detto chiaro che oggi l'Artico è anche attraverso il fenomeno del scioglimento dei ghiacciai un ambito di particolare interesse, soprattutto per quelle che sono le risorse del sottosuolo. Quindi c'è questa guerra commerciale alla risorsa del sottosuolo, non solo quindi alle nuove rotte commerciali, bensì a quello che sono anzi i giacimenti che a tanti interessano.
0: Eh sì. Al Geoadriatico partecipano, come si diceva, OGS, Sissan, Università che abbiamo citato prima, Area Science Park e molti altri centri di eccellenza. E quanto pesa oggi la cosiddetta diplomazia scientifica e soprattutto se Trieste può diventare una capitale a questo punto, anche non solo della scienza ma anche della diplomazia scientifica?
1: Io ritengo che già lo sia e non c'è dubbio che oggi la diplomazia scientifica e soprattutto la scienza aperta siano elementi unici su cui investire. Va ricordato che nonostante le crisi internazionali, che nonostante le guerre, la scienza non si è mai arrestata nel dialogo. Quindi magari nell'ambito belligerante i paesi non dialogano o anzi sono contrapposti, la scienza invece è una scienza senza frontiere. È pur vero che ci sono stati, ci sono e ci saranno anche indirizzi dei singoli paesi o meglio dei singoli governi ad non, tra virgolette, dialogare con dei paesi cosiddetti canaglia, ma è pur vero che la scienza è, secondo me, è una lettura sempre maggiormente di pregio, non deve avere frontiere. Quindi sì, diplomazia scientifica, sia scienza aperta, sia dialogo interreligioso e quindi lettura senza frontiere.
0: Sì, c'è sempre questo parallelismo, queste due linee rette che non si incontrano quasi mai, no? E il mondo e la politica, con le guerre e quant'altro, e dopo però la cultura e la scienza, che invece sono tutte interdipendenti. Fa strano, ma purtroppo il mondo va così, diciamo così.
1: E noi lo dobbiamo leggere al meglio.
0: Chiaro. E poi un altro panel riguarda lo spazio, no?
1: Sì.
0: Satellite, telecomunicazioni, sicurezza, altro.
1: Sì. Dicevo in apertura di trasmissione, dicevamo che si conosce molto più dello spazio che non di ciò che c'è sotto il mare, e anche Trieste ha degli elementi su cui poter puntare, sia strutturali, quindi come enti di ricerca, ma anche su persone. Ricerca è oggi sinonimo di risorsa umana. Noi abbiamo a Trieste una astrofisica, che è Anna Gregorio Michelazzi, una docente all'Università di Trieste che tra l'altro Forbes la pone tra le donne più importanti nel mondo dello spazio, e con la collaborazione di Anna, ma con la collaborazione certamente anche di INAF, con la collaborazione di SISA e la collaborazione di TWAS, ecco, andremo a indagare sempre maggiormente il mondo dello spazio, e questo lo faremo anche in un contesto in cui la cooperazione e la difesa vanno, come dire, di comune accordo con la ricerca scientifica. Noi dobbiamo trovare anche la modernità dello spazio, che non è solo un ambito come dire di satelliti, che certamente ne è ricco, ma è anche un ambito in cui la ricerca applicata sviluppa ulteriormente conoscenza.
0: Visto che stiamo arrivando in conclusione, se uno volesse partecipare, com'è possibile fare?
1: Per quanto riguarda, in modo particolare, posso dire che venerdì mattina nella sala di rappresentanza nel BIB al Ferdinandeo, zona Revoltella, per capirci, si parlerà dell'allargamento UE, e quel panel è aperto al pubblico, come è aperto al pubblico anche il panel che si organizza nella sala maggiore della Camera di Commercio giovedì 11 giugno nel pomeriggio, in cui si parlerà dell'ambito della bilaterale Italia-Romania. La cerimonia di apertura, l'Open Ceremony, nella sala di rappresentanza della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, giovedì mattina è su invito, e mentre altri panel, che mi rifaccio a certo quello dell'Artico, che si svolgerà sempre venerdì mattina 12 giugno all'ICTP, è aperto al pubblico. In ogni caso, per avere informazioni si può consultare il sito del Simposio Internazionale Geoadriatico, geodriatico, che è www.geodriatico.it, o si può scrivere una mail per avere maggiori informazioni a segreteria@vitaleiniziative, e quindi l'ho detto come si scrive, .it, vitaleiniziative.it.
0: Quindi, facendo un'ultima breve geografia dei luoghi dove si terranno questo simposio, regione...
1: Iniziamo giovedì mattina nel salone di rappresentanza del Palazzo della Regione in Piazza Unità d'Italia. Giovedì pomeriggio saremo nella sala maggiore della Camera di Commercio Venezia Giulia. Venerdì mattina saremo sia nella sala di rappresentanza nel MIB al Ferdinandeo, sia in una lecture hall dell'ICTP a Miramare. Venerdì pomeriggio torneremo nella sala rossa desiata nella Camera di Commercio a parlare di spazio, e sabato mattina saremo nel salone d'onore dell'iniziativa Centro Europea. Come comprende, sono tutte istituzioni che mettono a servizio di geodriatico, di cui sono partner, le loro sale. Quindi non è un'attività convegnistica, ma il simposio internazionale è un evento che si sviluppa nelle sale istituzionali
0: della città, quindi tutto...
1: Assolutamente sì.
0: Bene, ringraziamo, siamo giunti in conclusione, ringraziamo Roberto Vitale per essere stato con noi per parlare appunto della sesta edizione di Geoadriatico. Grazie ancora.
1: Grazie a lei.
0: E noi siamo giunti al termine, come si diceva, i nostri microfoni si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare anche questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Carlo Morello alla console, un caro saluto e grazie per essere stati anche oggi in nostra compagnia.

0: La settimana.
1: Il ritorno degli irlandesi The Script, con un brano che un'ode a chi si impegna in prima persona anziché starsene sugli spalti a guardare e criticare. Man in the Arena. If I stand-

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla tangenziale di Mestre, code per traffico intenso tra Miranese e Marghera in direzione Milano e tra Terraglio e l'innesto con la A27 verso Trieste. Sempre in direzione Trieste, rallentamenti per traffico tra Miranese e Castellana. Vi anticipiamo che a partire dalle 23 di oggi fino alle 5 di domattina la A4 Brescia-Padova resterà chiusa per lavori notturni tra l'innesto con la A22 del Brennero e lo svincolo di Verona Sud in direzione Venezia. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, guidate con prudenza.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Black, un viaggio di Radio Capodistria nell'anima nera della musica, a cura di Giuseppe Signorelli.

0: il meteo e la viabilità.
1: Situazione. Su gran parte dell'Europa staziona un debole campo di alte pressioni. Venti da sud convogliano in quota sulle nostre regioni aria alquanto calda e relativamente secca. Previsioni. In serata sereno, nella notte moderati addensamenti, nuvolosità in dissolvimento verso la mattina. Domani sereno, soffierà vento da sud-ovest. Nel pomeriggio e in serata locali acquazzoni e fenomeni temporaleschi sulle regioni settentrionali che si protrarranno anche durante la notte. Temperature minime da 11 a 17, massime da 25 a 31 gradi. Mercoledì nuvolosità variabile con sporadici locali rovesci e manifestazioni temporalesche, tempo asciutto al sud. Giovedì dapprima coperto con precipitazioni locali che si esauriranno nelle ore pomeridiane. Soffierà vento da nord-est, bora nel litorale, temperature in sensibile calo. Venerdì soleggiato, nuvolosità variabile nel pomeriggio sulla Slovenia orientale, fresco di primo mattino. Vediamo ancora la viabilità. Traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie del paese, code dinanzi al traforo delle Caravanche verso l'Austria.
2: Sono le ore 19:30 minuti.
0: Il giornale della sera.
2: Buonasera da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura il sommario con i titoli dell'edizione serale del nostro GR. Protocollo sull'Istroveneto, bene imprescindibile dell'identità istriana. Consegnato al Parlamento il rapporto annuale della Banca Centrale, crescita debole e inflazione sotto controllo. Emergenza traffico, nuove chiusure e lavori notturni presso il cantiere di Postumia. Iran e Israele fermano gli attacchi reciproci. 300 volontari in azione per ripulire la costa slovena. Buonasera da Radio Capodistria. Come avete sentito dai titoli, è in corso il Festival dell'Istroveneto, oltre che per la serata retrospettiva dedicata ai 15 anni della manifestazione e per le 13 edizioni del Dimela Cantando, questa edizione sarà ricordata anche per la firma del protocollo d'intesa sulla tutela e la promozione della parlata. Sentiamo Lionella Pausino Acquavita.
3: Se l'edizione del 2021 legata all'iscrizione dell'Istroveneto nel registro dei beni culturali immateriali della Croazia, quella attuale sarà ricordata per un altro importante traguardo, il protocollo d'intesa con il quale la regione istriana, le città e i comuni bilingui e l'Unione Italiana si impegnano a sostenere le iniziative dei singoli, delle associazioni e delle istituzioni che lo promuovono e valorizzano in tutto il territorio. Nell'occasione il governatore istriano Boris Miletic, la sua vice Jessica Acquavita hanno espresso soddisfazione per l'adesione a quello che è stato definito un gesto simbolico ma di grande valore anche politico. Lo conferma pure Anteo Milos, sindaco di Cittanova e parlamentare DDI.
4: Sicuramente questo è un segnale politico molto importante. Tutte le città, anche se non sono dello stesso partito, hanno dato l'appoggio a questo documento.
3: Nel sottoscrivere l'intesa, i sindaci o vice sindaci di 15 locali insieme a Maurizio Tremole e Marin Corva per l'Unione Italiana hanno espresso la loro opinione in genere molto positiva. Vito Paoletti, vice sindaco di Pola, ha ricordato che uniti si può fare di più e definendo il dialetto la quintessenza dell'anima ci ha detto:
5: questo protocollo d'intesa indica qualcosa che non qualcosa che dobbiamo mettere in atto, ma qualcosa che fortemente abbiamo il bisogno e vogliamo attivare, vogliamo diramare tra la cittadinanza.
3: Definendo il protocollo un campanello d'allarme che indica il pericolo di declino ed estinzione della parlata locale, la vice sindaca di Rovigno Gianfranca Sciuran ha affermato:
6: sicuramente l'importanza di questo protocollo è rendersi conto per tempo che stiamo perdendo pezzi per strada e cercare di fare di tutto per rallentare perlomeno quanto più questa via dell'estinzione.
3: Per la vice sindaca di Umago, Floriana Bassanese Radini, invece:
7: se una situazione di vento alle nostre belle, alle comunità e città dove SAS fa tantissime attività, particolarmente ecco, tra comunità e scuole italiane. Sicuramente un grande riconoscimento che valorizza questo lavoro, ma anche offre un momento di sicurezza per quanto riguarda il nostro futuro.
2: Cambiamo tema. La Commissione parlamentare per gli affari interni e la pubblica amministrazione ha approvato le modifiche alla legge sull'amministrazione statale necessarie per attuare la recente riorganizzazione del governo. Il testo sarà domani esaminato dalla Camera di Stato in una seduta straordinaria. La riforma recepisce i cambiamenti introdotti con la nuova legge sul governo approvata il 7 maggio, ridefinendo denominazioni, competenze e ripartizione delle responsabilità tra i ministeri. Uno degli aspetti più discussi riguarda la possibilità per il governo di stabilire tramite decreto la sede dei ministeri e delle loro unità organizzative. La disposizione apre infatti la strada al trasferimento di alcuni dicasteri fuori da Lubiana nell'ambito di una strategia di decentramento amministrativo. Il governatore della Banca di Slovenia Primož Dolenca ha consegnato al presidente della Camera di Stato Zoran Stevanovic il rapporto annuale dell'istituto relativo al 2025. Nel corso dell'incontro le due figure istituzionali hanno sottolineato l'importanza di un contesto finanziario stabile per cittadini e imprese, soprattutto in una fase segnata da crescenti tensioni internazionali. Sentiamo Dionisi Botter.
8: Il rapporto annuale rappresenta uno strumento fondamentale di trasparenza sull'operato della principale istituzione finanziaria del paese, ha dichiarato Stevanovic, evidenziando il ruolo cruciale della politica monetaria e macroprudenziale in un quadro globale incerto. Il documento sarà ora esaminato dalle competenti commissioni parlamentari, tra cui la Commissione Finanze della Camera di Stato e quella economica del Consiglio di Stato. Dal rapporto emerge un quadro economico complesso. Nel 2025 la crescita nell'area euro ha registrato un lieve miglioramento grazie a condizioni finanziarie più favorevoli, mentre in Slovenia il ritmo di espansione si è ulteriormente rallentato, fermandosi all'1,1%, il livello più basso dal 2020. Sul fronte dei prezzi, l'inflazione ha raggiunto il 2,1%, in calo rispetto all'anno precedente, ma ancora leggermente superiore all'obiettivo fissato dalla Banca Centrale Europea. L'aumento è stato trainato soprattutto dai prezzi alimentari nella prima metà dell'anno, mentre nella seconda parte si è registrato un progressivo rallentamento. Le prospettive per il 2026 restano incerte. Le tensioni geopolitiche, in particolare il conflitto in Medio Oriente, potrebbe alimentare nuove pressioni inflazionistiche e frenare la ripresa economica. La Banca di Slovenia prevede di aggiornare le proprie stime macroeconomiche entro la fine del mese. Nonostante il contesto incerto, il sistema bancario sloveno si è mantenuto solido, liquido e ben capitalizzato, continuando a sostenere famiglie e imprese. I rischi per la stabilità finanziaria restano sotto controllo, ma richiedono un monitoraggio costante, soprattutto in caso di ulteriore deterioramento del quadro internazionale.
2: La Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar ha ricevuto invece la garante della privacy Jelena Virant-Burnik, che le ha presentato il rapporto annuale dell'istituzione relativo al 2025. Nel corso dell'incontro è stato sottolineato il ruolo fondamentale delle istituzioni di controllo indipendenti in un contesto caratterizzato dalla rapida digitalizzazione e dallo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Pirc-Musar ha evidenziato come organismi forti, competenti e autonomi siano essenziali per la tutela dei diritti dei cittadini, la trasparenza delle istituzioni pubbliche e la fiducia nello Stato di diritto. Le due interlocutrici hanno inoltre ribadito l'importanza dell'accesso alle informazioni di interesse pubblico e della protezione dei dati personali. Il ministro delle Infrastrutture e dell'Energia, Jernej Vrtovec, visiterà questa sera il cantiere di Postumia insieme ai rappresentanti della società autostradale DARS. In un messaggio pubblicato sui social, il ministro ha annunciato l'avvio dei lavori notturni nel tratto interessato, assicurando il massimo impegno per ridurre le code sulla rete autostradale slovena. Intanto sono state annunciate nuove limitazioni al traffico a causa di lavori di manutenzione e ammodernamento. Sull'autostrada della Stiria è entrata in una nuova fase la qualificazione del tratto tra Slovenske Konjice e Dramlje. A causa dei lavori sono inoltre previste chiusure intermittenti in entrata e in uscita presso lo svincolo di Postumia in direzione Lubiana. Dalla mezzanotte in Slovenia i prezzi dei carburanti e dei combustibili regolamentati dal governo e venduti presso le stazioni di servizio al di fuori della rete autostradale subiranno una lieve modifica. In diminuzione di 1,1 centesimo il prezzo della benzina 95 ottani, che raggiungerà così 1,592 euro al litro. Il gasolio per autotrazione registrerà invece un aumento di 3,8 centesimi, stabilendosi a 1,685. In aumento di 4,2 centesimi anche il prezzo del gasolio per riscaldamento, portandosi a 1,312 euro al litro. I nuovi prezzi rimarranno in vigore per una settimana.
9: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
2: Proseguiamo con la pagina internazionale. Oggi si è tenuto uno storico intervento di Papa Leone XIV davanti al Parlamento spagnolo. Nel suo discorso il pontefice ha richiamato la centralità della vita umana, della pace e della solidarietà verso i migranti, lanciando un appello ai responsabili politici. La sua visita nella penisola iberica si protrarrà sino al 12 giugno. Il servizio di Barbara Costamagna.
10: Papa Leone XIV ha parlato davanti al Parlamento spagnolo, un discorso che entrerà nella storia, visto che si tratta del primo intervento di un pontefice davanti alla Cortes. Nel suo discorso, il Santo Padre ha ribadito la necessità di tutelare la vita umana dal concepimento alla morte naturale, definendo la protezione dei più fragili non una questione esclusivamente religiosa, ma un obiettivo di civiltà. Secondo il Papa, una società che non riconosce il valore della vita rischia di perdere il proprio futuro. Ha quindi richiamato l'attenzione sui nascituri, sugli anziani, sui malati e su tutte le persone più vulnerabili, sottolineando anche il ruolo centrale della famiglia come primo luogo di educazione, solidarietà e trasmissione dei valori. Nel suo intervento, Leone XIV ha affrontato anche temi internazionali. Ha definito ogni guerra una sconfitta della capacità di dialogo e ha espresso preoccupazione per la crescente corsa al riarmo in Europa e nel mondo. La vera sicurezza, ha affermato, nasce dalla giustizia, dal confronto e dal rispetto del diritto internazionale. Spazio infine alla questione migratoria. Il pontefice ha chiesto percorsi sicuri e legali per chi è costretto a lasciare il proprio paese, ma anche politiche che permettano alle persone di vivere dignitosamente nella propria terra d'origine. Un appello alla cooperazione internazionale per affrontare una sfida che, ha concluso, nessuno Stato può gestire da solo. Prima del discorso il Papa aveva incontrato il premier spagnolo Pedro Sánchez e successivamente i rappresentanti della Conferenza Episcopale Spagnola.
2: Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che gli attacchi israeliani contro l'Iran hanno scoraggiato ulteriori azioni ostili da parte della Repubblica Islamica, favorendo una temporanea cessazione delle ostilità. Netanyahu ha però avvertito che Israele reagirà con tutta la forza qualora Teheran dovesse riprendere gli attacchi. Netanyahu ha inoltre riferito di aver discusso della situazione anche con il premier statunitense Donald Trump. Intanto oggi, dopo che Israele e Iran hanno posto fine alle aggressioni, Hezbollah ha lanciato 3 razzi contro soldati israeliani nel sud del Libano. Le sirene d'allarme sono risuonate nel nord di Israele e i residenti sono stati invitati a cercare riparo. Non sono stati segnalati feriti. Prima dei nuovi attacchi di Hezbollah, i media libanesi avevano riportato notizie di attacchi israeliani nel Libano meridionale. In seguito al cambio di governo, l'Ungheria ha revocato il congelamento pluriennale di 6,6 miliardi di euro di fondi europei destinati al sostegno militare dell'Ucraina nella sua lotta contro l'aggressione russa. Abbiamo un nuovo ministro ungherese, il che significa che possiamo fare progressi nella revoca del blocco, ha dichiarato l'alto rappresentante UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaja Kallas a margine di una riunione informale dei ministri della difesa a Cipro. Kallas ha presentato ai ministri una proposta secondo la quale i fondi sarebbero utilizzati sia per rimborsare parzialmente i costi delle consegne di armi già effettuate, sia per finanziare nuovi acquisti congiunti di armi e la prosecuzione della missione europea di addestramento dei soldati ucraini. La Commissione europea ha avvertito l'Albania che un progetto immobiliare legato a Jared Kushner, genero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, potrebbe mettere il paese in contrasto con le norme ambientali dell'Unione europea. L'avvertimento arriva mentre sono in corso proteste contro la costruzione di un resort sull'isola disabitata di Sazan, come riferisce Politico. Sentiamo Corrado Cimador.
11: Le manifestazioni, iniziate il 31 maggio, chiedono l'abbandono del progetto di sviluppo turistico per il timore che possa compromettere l'area costiera protetta di Vio San Arta nei pressi di Valona, habitat di specie come fenicotteri, foche e tartarughe marine. La vicenda ha assunto una dimensione europea. Bruxelles ha invitato Tirana a evitare iniziative che possano compromettere il percorso di adesione del paese all'Unione Europea. Nel quadro del capitolo 27 su ambiente e clima, l'Albania deve allinearsi pienamente all'acqua comunitario, incluse le direttive su uccelli e habitat. Bruxelles chiede inoltre la revoca delle recenti modifiche alla legge sulle aree protette e l'abrogazione della normativa sugli investimenti strategici per garantire standard ambientali coerenti con quelli europei. Dal canto suo, il ministro dell'ambiente albanese Sofian Jaupai ha dichiarato che la valutazione di impatto sarà svolta in collaborazione con la società civile, mentre il ministero precisa che non sono ancora stati rilasciati permessi di costruzione per i progetti. Sul piano giudiziario, la Procura Speciale contro la Corruzione e la criminalità organizzata ha aperto un'indagine sulle modifiche legislative relative allo status dell'area e alla proprietà dei terreni. Il progetto prevede la realizzazione di un complesso turistico di lusso con ville e alberghi per circa 10.000 camere e un investimento stimato in 1,4 miliardi di euro, con sviluppi analoghi previsti anche sull'isola di Svernez, nella laguna protetta di Narta. La società Affinity Partners ha abbandonato lo scorso anno un grande progetto a Belgrado, dove intendeva costruire un hotel di lusso sul sito dell'ex Stato Maggiore del Ministero della Difesa. La decisione è stata presa a seguito di una forte opposizione pubblica e a accuse di presunte irregolarità nelle procedure di modifica dello status urbanistico dell'area coinvolta.
2: Italia, si chiude l'anno scolastico 2025-26 per milioni di studenti italiani. Per la maggior parte degli alunni iniziano le vacanze estive, mentre per oltre 500.000 maturandi è tempo di concentrarsi sull'esame di Stato che prenderà il via il prossimo 18 giugno con la prova scritta di italiano. Sentiamo Beatrice Zizza.
12: La fine delle lezioni porta con sé anche uno sguardo al futuro della scuola. In occasione degli ultimi giorni di attività didattica, il ministro dell'Istruzione e del Merito italiano Giuseppe Valditara ha annunciato una novità che entrerà in vigore dal prossimo anno scolastico. Gli studenti saranno coinvolti direttamente nella pulizia di parchi e aree verdi, trasformando l'ultimo giorno di lezione in un'esperienza pratica di educazione civica. L'annuncio è arrivato da Milano al termine di un progetto pilota che ha visto impegnati gli studenti nella qualificazione di un parco cittadino. Per sostenere l'iniziativa, il Ministero ha stanziato 30 milioni di euro provenienti da fondi europei, risorse che serviranno sia per organizzare le attività, sia per remunerare il personale scolastico coinvolto. Secondo Valditara, l'obiettivo è rafforzare nei giovani il senso di responsabilità verso l'ambiente e i beni comuni, trasformando una giornata spesso caratterizzata dall'entusiasmo per la fine delle lezioni in un momento di crescita e partecipazione attiva. Intanto cresce attesa per la maturità 2026. Saranno 527.607 gli studenti chiamati a sostenere l'esame tra candidati interni ed esterni. La prima prova scritta, uguale per tutti gli indirizzi di studio, si svolgerà il 18 giugno e proporrà 7 tracce tra cui scegliere. Il giorno successivo sarà invece dedicato alla seconda prova, differenziata in base al percorso scolastico frequentato. A seguire ci sarà il colloquio orale che continuerà a dare spazio anche ai temi dell'educazione civica, della cittadinanza e della sostenibilità ambientale. Un segnale che conferma la crescente attenzione della scuola verso argomenti destinati ad avere un ruolo sempre più centrale nella formazione delle nuove generazioni.
2: Intesa San Paolo ha annunciato oggi l'avvio di un'operazione di acquisto del Monte dei Paschi di Siena per creare il secondo gruppo dell'Eurozona per capitalizzazione. Si tratta di una mossa destinata a cambiare gli equilibri bancari e assicurativi d'Italia, che per ora ha avuto un'accoglienza positiva da parte delle borse, mentre rimangono sospesi i giudizi da parte degli altri attori coinvolti. Il servizio di Alessandro Martegani.
13: L'operazione potrebbe creare il secondo gruppo bancario dell'Eurozona per capitalizzazione e cambiare lo scenario e gli equilibri delle banche in Italia e nel vecchio continente. Intesa San Paolo, istituto guidato da Carlo Messina, ha confermato un'offerta pubblica di acquisto su Monte dei Paschi di Siena, un'operazione che una volta concesse l'autorizzazione alle autorità finanziarie dovrebbe concludersi entro fine anno e far nascere un nuovo gruppo con un possibile utile netto pari oltre 16 miliardi di euro nel 2029. L'offerta di Intesa San Paolo su Monte dei Paschi di Siena, un nome che potrebbe essere cambiato recidendo lo storico legame fra la città toscana e la banca riguarderà poco più di 3 miliardi di azioni dell'emittente. Per gli azionisti si stima una distribuzione di circa 61 miliardi fra il 2025 e il 2029, con una distribuzione straordinaria per il 2026-2027 di 2,7 miliardi di euro. Il gruppo si collocherà al primo posto in Italia nel credito al consumo. L'operazione, ha detto il CEO di Intesa San Paolo, Carlo Messina, è un'opportunità unica per rafforzare la nostra posizione in Europa e in Italia, generando valore per i nostri azionisti e creando una banca di wealth management con 2.000 miliardi, con ulteriori opportunità di crescita. Abbiamo dimostrato, aggiunto, di riuscire ad aggregare altre banche e lo abbiamo dimostrato con Venete e con UBI. Questa operazione con MPS ci consente di crescere ancora. L'operazione causerà però un effetto domino anche su altri equilibri bancari e assicurativi in Italia. Nell'ambito dell'offerta su MPS, il Consiglio di amministrazione di Intesa ha approvato anche l'acquisto di una partecipazione pari al 3,01% del capitale sociale di Generali, una mossa significativa vista che MPS è uno dei maggiori azionisti del colosso assicurativo, anche se Messina ha già smentito di voler intervenire nella gestione di Generali e ha affermato di voler valorizzare il marchio di Mediobanca, rilevata nel 2025 da Monte dei Paschi. Anche Delfin, società che fa capo alla famiglia del Vecchio e che ha quote rilevanti in Monte dei Paschi in Generali, è un osservatore interessato, ma per ora non ha commentato l'operazione, che è stata già accolta con favore in borsa, con un rialzo superiore al 10% per Monte dei Paschi e Mediobanca.
2: E prima dei saluti, una notizia positiva che arriva dalla regione. In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, circa 300 volontari hanno partecipato all'iniziativa ambientale Insieme per la nostra costa, organizzata per il quinto anno consecutivo da Rio Mare e dall'associazione capodistriana Naredi Neca Isanaravo Fai qualcosa per l'ambiente, in collaborazione con il comune città di Capodistria. L'azione di pulizia svolta tra Capodistria e Isola ha permesso di raccogliere oltre mezza tonnellata di rifiuti tra gli oggetti recuperati dai fondali. Dai circa 50 subacquei coinvolti figurano anche un segnale stradale di stop, un cono stradale e un carrello della spesa. Alcuni rifiuti di grandi dimensioni individuati durante l'intervento saranno recuperati nelle prossime settimane con attrezzature specializzate. L'iniziativa punta a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla tutela dell'ecosistema marino e sull'importanza di una gestione responsabile delle risorse naturali. E si chiude qui il Giornale della Sera da Radio Capodistria, in redazione Maya Novak, Erika Paternus, in sala di regia Jadranko Oblak. L'appuntamento con l'informazione torna domattina alle 6:15. Buona serata.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori. Lungo i percorsi del Nord-Est il traffico procede regolarmente in questi minuti. Vi anticipiamo che sulla A4 Brescia-Padova nelle notti di domani, martedì 9 giugno, e quella di venerdì 12 giugno, il bivio per la A31 della Val d'Astico rimarrà chiuso al traffico per lavori per chi proviene da Venezia e viaggia verso Rovigo, nella fascia oraria che va dalle ore 21 alle ore 6 del mattino successivo. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Love's Theme, le più belle canzoni d'amore di sempre, a cura di Giuseppe Signorelli.
3: Occhi che stanno lì a guardare e non si stancano di cercare.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Glocal, una trasmissione di Lara Dercici.

0: Gentili amici in ascolto, buongiorno e ben ritrovati da Lara Dercic e dal tecnico in regia Danai Brakic. Per l'ultima puntata stagionale di Glocal abbiamo rivoluzionato un po' la scaletta, anche i contenuti, parleremo molto dei prossimi mondiali di calcio e non solo. Pertanto vado subito a salutare Arden Stancic che mi ha raggiunto in studio. Buongiorno Arden.
1: Ciao a tutti.
0: Resteremo assieme fino alle 11:30 quando arriverà Giuseppe Signorelli, un po' una festa oggi e noi facciamo festa anche con uno dei nostri ospiti, come dire, preferiti, il nostro Andrei Milkovic, collega del quotidiano sportivo Equipa SN, che salutiamo e ringraziamo per essere ancora qui con noi a Glocal. Buongiorno Andrei.
2: Buongiorno, ciao, ciao, che bello.
0: Ormai è una tradizione questa, l'apertura e la chiusura, certo. Un po' come il campionato argentino di
2: bellissimo,
0: calcio.
2: Bellissimo.
1: Ecco, Andrei, partiamo subito con le ultime. Ieri hai assistito all'ultima amichevole della Croazia prima della partenza per i mondiali a Varaždin. La Croazia ha vinto in zona Cesarini con la Slovenia per 2-1. La prima domanda che ti pongo: come hai visto la Croazia? Si sa, le amichevoli sono amichevoli, considerando anche gli ultimi risultati delle altre nazionali che vanno ai mondiali, con la Francia che perde in casa col Costa d'Avorio, con la Spagna che non va oltre il pareggio con l'Iraq. Almeno la Croazia saluta i propri tifosi vincendo con la Slovenia per 2-1.
2: Sì, è vero, come hai detto, con un gol davvero alle scadere, però non ho visto bene la Croazia, ovviamente, come tutti gli altri, come i giornalisti croati, come la gente croata. Ho visto una Croazia un po' lenta, senza idee, con le gambe che non girano ancora come devono, ma come hai detto è un'amichevole, poi cambia tutto quando comincia il torneo e tutti sappiamo che la Croazia cresce quando il torneo va avanti, quindi tantissime volte abbiamo visto Croazia con i problemi con la prima partita e poi con fase dei gironi, ma poi crescendo tantissimo quando arrivano le ottavi di finale, quarti di finale, e poi abbiamo visto Croazia prendere due medaglie negli ultimi due mondiali. Quindi chi sono io per parlare di Croazia, però adesso capisco tutti questi che dicono che le cose non vanno come vogliono, perché davvero abbiamo visto una Croazia davvero brutta contro il Belgio, abbiamo visto una Croazia che si è salvata, però non è stata al livello contro la Slovenia. Ho visto sull'altra parte una davvero buona Slovenia che ha meritato molto di più e che non ha meritato di perdere, che forse anche se sarebbe terminato con 1-1 si può discutere se è quello un risultato giusto, perché davvero ho visto una buona Slovenia e questo mi ha fatto felice. E che quando parlo della Croazia poi sempre devo essere molto prudente, perché non si sa mai, quindi loro sono davvero sono fenomeni, poi quando arriva un gran torneo, specialmente i mondiali, sono esperti per i mondiali, questo lo sappiamo tutti.
0: Lo sappiamo benissimo.
1: Poi,
0: sì.
1: Ricordiamo che la Croazia all'ultimo mondiale ha chiuso in terza posizione battendo il Marocco, prima africana ad arrivare sino alle semifinali per 2-1. Con il titolo vinto dall'Argentina sulla Francia
0: in un mondiale invernale per noi,
1: in
0: no?
1: Un mondiale invernale ai calci di
0: seguito
1: rigore,
0: seguito dal nostro Andrei dal loco
1: e ricordiamo che la Croazia poi nel 2018 perse a Mosca la finale con la Francia per 4-2. Francia e Croazia che negli ultimi due mondiali sono arrivate tra le quattro, e quindi sotto questo aspetto queste due nazionali devono essere considerate tra le favorite. Poi si sa che al mondiale può accadere l'esatto in contrario, una Croazia che comunque, anche se in ritardo di forma, ricordiamo che la Croazia debutta tra le ultime nazionali il 17 di giugno nel gruppo L, giocherà subito la grande rivincita per l'Inghilterra per quanto accade ai mondiali di Russia, dove la Croazia vinse in semifinale con l'Inghilterra, e quindi hanno tempo di migliorare e di ambientarsi anche col fuso orario di Dallas, città che tu conosci molto bene.
2: Sì, è vero, loro partono penso domani, quindi sono molto in ritardo anche per questo, ma perché giocano, come hai detto, quasi ultimi. Molti nazionali sono già Stati Uniti o Canada o Messico, quindi sì, Dallas conosco molto bene, anche ho visto anche la partita del football americano sul AT&T Stadium, quindi uno stadio davvero unico, stupendo. Non ho visto niente di simile mai nella vita mia, e ho visto tanti stadi, quindi sarà una esperienza molto speciale per i tifosi, per le entrambe tifoserie, poi per entrambi i nazionali, perché è davvero uno stadio che non è solo un stadio per giocare, ma è anche un stadio che ha tantissimo spazio dentro, e poi ci sono, quando si gioca football americano, una cosa molto interessante è che entrano tantissimi, fino al 20.000 persone entrano con un biglietto che non ha un posto, che non ha un sedie, quindi tu solo entri nello stadio e poi fai quello che vuoi, ma non si può fermare, non c'è un posto per te, quindi ascolterai i concerti, bevi la birra, prendi qualcosa per mangiare, poi ogni 10 minuti guardi un po' che
0: la
2: cosa
0: partita,
2: sta succedendo.
0: Sì,
2: sì, quindi è una cosa incredibile, non ho mai saputo che si può entrare nello stadio senza avere un posto assicurato, quindi
1: qua in Europa questo sicuramente non vedrai.
2: No, non sarebbe possibile, anche per i mondiali non sarà così, quindi ogni tifoso che entrerà nello stadio sarà per guardare la partita e per sedersi sul suo posto, quindi sarà un po' differente, però sarà una esperienza speciale. E poi vediamo che può fare Croazia, perché mi ricordo benissimo grandissimi problemi che Croazia ha avuto nella fase dei gironi nelle scorse mondiali a Qatar, quindi grandissimi, davvero grandissimi problemi, ha giocato malissimo, ha avuto tantissima fortuna per passare il turno, ma poi vediamo che cosa succederà, perché sappiamo che tutto poi è cambiato nella partita contro il Brasile, forse anche questa volta se riusciranno a andare nella fase del knockout, poi può succedere tutto, perché Croazia ha davvero tantissima esperienza, Modric in primis.
1: Ecco, Modric che è tra i 7 giocatori ad timbrare la 5ª partecipazione ai mondiali, ha incominciato nel 2006, nel 2010 la Croazia non era ai mondiali, 2014, 2018, 2022 e adesso 2026 per chiudere la carriera. Un Modric che è arrivato a 19 presenze ai mondiali dove Modric è stato MVP nel 2018, però ha timbrato solo 2 gol e un assist ai mondiali. Si sa che comunque Modric è praticamente la testa della Croazia, una Croazia che è capitata nel girone peggiore, visto che gioca con, poi oltre che con l'Inghilterra, gioca con Panama e Ghana, e quindi non è un girone semplice.
2: No, sarà molto difficile. Poi per quanto riguarda Modric, tutti lo sappiamo che non sono i numeri quelli che parlano di lui, quindi è una anomalia nel calcio.
1: Sì, no, questa è un'anomalia, perché vedendo oggi ho scattabellato qualche statistica
0: sì.
1: e quando ho visto questa roba che ha segnato 2 gol, va bene, qui mi va bene, ma però che ha fornito solo un assist e tutto nel mondiale 2018, veramente mi pare strano. Però
2: sì,
1: comunque
2: però tu lo sai benissimo, sì, che ci sono tantissimi penultimi,
1: sì,
2: palloni, come si dice,
1: sì, certo.
2: Palloni che mandano un giocatore che poi manda qualcuno in gol, poi c'è lui è un cervello della nazionale o del qualsiasi equipo per chi gioca, quindi non è un uomo che prendi nel fantacalcio, ovviamente, ma sono altre cose che parlano di lui e della sua carriera davvero stratosferica. È anche un ragazzo ancora dopo tutti questi anni molto timido, molto semplice, l'ho visto ieri dopo la partita parlando con i giocatori sloveni, parlando con i tifosi, parlando con i giornalisti, quindi è davvero incredibile vedere qualcuno che ha fatto tutto questo e che ha guadagnato tantissimi soldi e poi è rimasto abbastanza normale, è una cosa che in questi tempi è anche speciale per me.
0: Beh, avercene di Modric, no? Ecco, avercene nelle squadre
1: di Modric. Allora, oltre che sarà il mondiale per la prima volta in tre paesi, Stati Uniti, Messico e Canada, sarà anche il primo mondiale dove avremo ben tre giocatori alla sesta Coppa del Mondo: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Guillermo Ochoa, il portiere del Messico. Ecco, secondo te che mondiali saranno?
2: Penso un po' strani, perché anche per la prima volta 48 squadre, poi ci sarà quasi un mese e mezzo delle partite, tutto questo, poi ci saranno distanze enormi, anche più enormi che in Brasile, quindi penso che sarà un po' strano, che sarà molto differente, che specialmente se fai una comparazione con in Qatar, dove è stato possibile vedere tutte le partite con un viaggio di treno di mezz'ora.
1: E c'era adesso Infantino che ha visto tutte le partite.
0: È riuscito a essere ovunque, sì, in tutti gli stadi.
2: Poi no, questo sarà davvero impossibile. Poi la gente non penso che è abituato all'America, specialmente agli Stati Uniti, dove è un free market, quindi un market libero dove i prezzi vanno dove vuolono, quindi non c'è nessun prezzo fisso, tutto può cambiare da un'ora all'altra, non si può camminare. Ho visto un ottimo pezzo del Guardian, quotidiano inglese, che è mandato i giornalisti che hanno provato a camminare dal Manhattan fino allo stadio di New Jersey, che in Europa sarebbe tutto facile, molto facile, ma in America è impossibile, quindi devi prendere il treno per più di $100 o devi aspettare un Uber per $150 e poi sarà davvero una cosa molto difficile per i tifosi, sarà qualcosa che non sono abituati, ci sarebbe tantissime cose di pensare, di sorprendersi, e poi sarà, secondo me, sarà un mondiale fatto per TV, quindi sarà sicuramente un grandissimo spettacolo, ma sarà fatto per i TV, per le piattaforme, per i social media, ma non penso che sarà un bel mondiale per stare là, quindi sarà una cosa tipica per 2026, quindi è una cosa tipica per America. Quindi penso che i tifosi arrivano all'ultimo, questo non mi piace, ma i tempi sono così.
1: Purtroppo, l'epoca di Infantino non sarà ricordata, venivano ricordati Blatter e Avalanche per altre cose, però Infantino, sotto questo punto di vista, indipendentemente da quanto durerà, ha lasciato il segno in noi in senso negativo, sicuramente.
0: Ma partita
2: certo,
0: inaugura,
2: poi ricordo 4 anni fa o 3 e mezzo anni fa, quando tutto hanno parlato della birra di 13 euro e poi è stato un scandalo. Perché
1: sì, immaginate in America i biglietti.
2: Esatto, 13 euro e niente. Sarebbe bellissimo, se si può prendere una birra negli stadio arene americani per 13 euro, sarebbe un sogno, ma come ho visto io e come so e come guardo adesso dalle cose che arrivano dall'America, parliamo del 20, anche 25 euro, quindi, e nessuno fa nessun scandalo. Mi ricordo davvero 4 anni fa era che brutto Qatar, che fa con i tifosi 13 euro, ma adesso quando si paga 20 non ce ne frega nessuno, perché no, sono doppi standard.
1: Diciamo bancarotta assicurata per un tifoso medio che vuole seguire la propria nazionale. Mi chiedo i tifosi che arrivano dall'Africa o i tifosi che arrivano dai paesi più poveri al mondo, come riescono ad andare e a vivere quella settimana in cui vanno negli Stati Uniti oppure in Messico oppure in Canada, e non voglio neanche pensare quando una nazionale che gioca in Messico si qualifica per la fase successiva e magari ha un sedicesimo, ottavo di finale negli Stati Uniti, e poi questi tifosi, per prendere il visto, vengono respinti per vari motivi, oppure in lista d'attesa con la nazionale che ha già giocato e tu sei ancora lì ad aspettare. Sì, non voglio
2: sì, sono cose che non puoi farli adesso, che devi aspettare, perché sì, non si sa, perché non si sa mai, puoi prendere una visa o prendere qualcun tipo di permesso di entrare negli Stati Uniti o di tornare da Canada a Stati Uniti, sarà un incubo davvero, non si può neanche pensare come si faranno queste cose. Sarà difficilissimo anche per gli europei della Unione Europea o del Regno Unito, e non mi può neanche immaginare come sarà per, come hai detto, la gente dell'Africa, Asia, eccetera.
1: E per questo, noi restiamo a casa
0: e guarderemo il mondiale dalla TV, tipo, Andrei.
2: Lo farò anche io, perché non vale la pena. Sinceramente non vale la pena, perché è come ho detto, sarà un spettacolo fatto per il Netflix, per il TV, quindi è una cosa sento un po' rammarico, ma non troppo, perché davvero non vale la pena, e tutti cercheremo le cose un po' differenti, perché questo è diventato troppo grande per una persona a stare là e a provare di cercare tutte le soluzioni, perché non vale la pena.
0: Comunque sull'Equipa ci saranno tutti
2: tantissime cose.
1: Ma diciamo che ripiangeremo il mondiale in Qatar di novembre e dicembre, anche considerando gli orari che ci sono qui,
0: e quindi, per i nottamboli, per quanto riguarda l'Europa,
1: ma non solo questo,
0: no?
1: Visto che in genere sapevi che una partita durava diciamo 100 minuti più 15 minuti di pausa, quindi anche non sai più quanto dura una partita, perché poi ci saranno quelle pause per il caldo e così via. Ma dimmi la favorita. Vai,
2: Andrea. Difficilissimo. Penso che è facile dire la favorita, perché come hai detto tu, poi cambia tutto. Ma visto se si guarda che tipo di giocatori ci sono, penso che la Francia è incredibile, la Spagna è molto forte. Poi ci sono ovviamente argentini, brasiliani, poi vediamo, forse la Germania, ma penso che la Francia può fare due squadre che possono vincere il mondiale, ma poi
1: intanto
2: non significa
1: niente. Chi ha due squadre ai mondiali è l'Olanda. Perché c'è il dato, c'è il dato curioso, l'ho letto ieri, a Curaçao su 26 giocatori, c'ha 25 giocatori che sono nati in Olanda, cioè nei Paesi Bassi, e solo uno che è nato a Curaçao.
2: Non è l'unica, perché ci sono anche due squadre dal Regno Unito, quindi
1: però bisogna vedere quanti sono nati in Scozia e quanti sono nati in Inghilterra e così via. Sono primatisti mondiali. Poi c'è un dato, tu hai detto il Brasile. Se il Brasile vince il mondiale, che lo vincerebbe dopo 24 anni
0: con Carletto Ancelotti,
1: pensa che Carlo Ancelotti diventerebbe il primo CT non di quella nazionale ma straniero a vincere il mondiale, perché nei precedenti 22 mondiali non c'è stato mai un CT che si sia seduto su una panchina di una nazionale che non era la propria a vincere il mondiale, e in questo mondiale su 48 squadre ci sono 28 CT stranieri, quindi verrebbe da escludere tutti i CT stranieri che allenano le nazionali, quindi questi matematicamente non vincono il mondiale. Naturalmente questo è un gioco delle statistiche, come il gioco delle statistiche è che dal 1962, doppietta del Brasile 58-62, chi ha vinto il mondiale precedente non si ripete. L'Argentina è riuscita a fare lo sgarbo alla Francia, che avrebbe potuto fare doppietta in Qatar vincendo alla lotteria dei rigori, e quindi questo dicono le statistiche, come le statistiche dicono che abbiamo un nonnetto ai mondiali che è il 43enne, esattamente 43 anni e 162 giorni per il portiere scozzese Craig Gordon, e dall'altra parte c'è il figlio, che potrebbe essere anche nipote, visto che 17 anni e 240 giorni, che è Gilberto Mora del Messico. Sono questi dati curiosi di un mondiale che, io ti dico sinceramente, io sono appassionato dei mondiali, sono appassionato dei piccoli paesi e così via, però non mi tira questo mondiale.
0: Aspetta, dai, deve iniziare, poi vedrai che ti appassionerà.
2: Esatto,
0: appassionerai,
2: esatto. Penso anche io. E poi specialmente quando arrivano a fase del
0: finale, certa eliminazione, no?
2: Sì. Forse ci sarà un periodo dopo la partenza che sarà un po' con tanta noia, perché davvero dal 11 giugno fino al 19 di giugno ci sono tantissimi giorni, e poi ci sarà un periodo che con un po' noioso, penso, però quando poi comincia sul serio sarà molto molto interessante.
0: Anch'io sono convinta di questo.
1: Ma sicuramente io farò il tifo per le nazionali nuove, quelle nazionali che non sono arrivate che sono al mondiale per la prima volta. Mi spiace tantissimo che con l'Uzbekistan non ci sia il nostro Srečko Katanec, che è stato fondamentale nel portare la nazionale uzbeka per la prima volta ai mondiali. Poi ha lasciato per malattia Srečko Katanec la nazionale, che è in mano a Fabio Cannavaro.
2: Sì, in bocca al lupo a Srečko, stiamo parlando di lui, davvero. Penso a lui tantissime volte, quindi spero che sarà tutto bene con lui. È davvero una brutta storia, perché sarebbe davvero meritato tutti questi mondiali e portare Uzbekistan. E poi anche io guarderò Uzbekistan con tantissimo interesse, poi anche Cabo Verde, come hai detto, Curaçao, queste sono cose dei mondiali.
1: Giordania, che ha perso anche nella notte con la Colombia 2-0.
2: E davvero mi interessa come andrà con Iran, che deve stare a Messico e poi partire per giocare la partita negli Stati Uniti e tornare.
1: Ma
2: ti
1: immagini un Stati Uniti Iran nella fase successiva?
2: Beh, può succedere. Questo mondo mi immagino tutto, quindi è tutto,
0: vedi che
2: è
0: sta già diventando più interessante.
1: Bene, intanto facciamo gli auguri a tutte le nazionali, facciamo gli auguri soprattutto a chi è stato convocato dei 26 giocatori che non si infortuni, come il povero Carl, il tedesco, che a 18 anni sognava il suo primo mondiale e si è infortunato ed è stato sostituito. A questo proposito, notizia di adesso: Eriksen, il giocatore danese che ieri era collassato in campo per la prima volta, per la seconda volta dopo 5 anni, sta bene e presto sarà dimesso dall'ospedale in Danimarca, Ucraina. E queste sono quelle notizie che ci devono rendere felici e contenti, come siamo stati contenti di avere qua con noi il nostro Andrej Miljković, rivedremo nuovamente e riascolteremo nuovamente per la Nations League, che per la Slovenia parte il 26 di settembre alle ore 15 allo Stožice con Slovenia-Scozia.
2: Ecco, grazie mille, buon'estate a tutti,
0: Andrej.
2: In bocca al lupo a tutti i nazionali sul mondiale, poi in bocca al lupo anche ai miei colleghi della TV Slovenia, che sarà un progetto molto difficile per loro, ma
0: naturalmente
2: penso che lo faranno alla grande, non vedo l'ora di seguirli.
0: Ne siamo sicuri. Grazie Andrej, buon'estate, buon mondiale, buon lavoro e a presto.
2: Ciao
1: Andrej, grazie.
0: Abbiamo nominato Capoverde, noi nella seconda parte ci collegheremo con Praia. Io, Arden, per questa chiusura di prima parte ho preparato un brano, ma siamo tanto in ritardo, non so che fare, perché poi altrimenti ci salta poi il collegamento.
1: Allora,
0: forse un minuto di musica,
1: un assaggio
0: di un brano che tu hai desiderato per non so quanti anni. Allora io ti regalo questo assaggio di brano e ci sentiamo tra qualche istante.

0: E in questa seconda parte di Glocal, rimasto naturalmente Arden Stančić, Arden l'avevamo promesso lo scorso dicembre che qualche giorno prima dell'inizio dei mondiali saremmo tornati a Capoverde per sentire l'atmosfera e quello che sta succedendo, come si sta vivendo questo periodo, e quindi noi ci torniamo e risalutiamo Maximilian Stipanov. Grazie Maximilian per essere ancora con noi.
1: Ciao ciao, grazie a voi per chiamarmi.
2: Ecco Maximilian, io partirei subito.
1: Sì.
2: Immagino, rispetto a quando avevamo parlato circa due mesi fa, se non sbaglio
0: eravamo a dicembre,
2: eravamo a dicembre
0: dopo il sorteggio,
2: sei mesi fa, pensa a te che roba,
0: il tempo vola,
2: si diceva Capoverde, la prima partecipazione, una nazionale che va lì negli Stati Uniti giusto per giocare, e invece cosa accade? Che il 31 di maggio Capoverde batte la Serbia per 3-0, non che la Serbia di oggi sia una nazionale forte, visto che non si è neanche qualificata per i mondiali, però batte la Serbia di Vlahovic e compagni per 3-0, mentre dall'altra parte la Spagna non va oltre l'1-1 casalingo con l'Iraq, e il 15 giugno all'Atlanta Stadium c'è Spagna-Capoverde, l'esordio storico al mondiale per Capoverde. Ecco, dimmi te che atmosfera si respira a Capoverde, perché penso che dopo la vittoria della Serbia e dopo il pareggio della Spagna di giovedì con l'Iraq, crescono anche le ambizioni di Capoverde.
1: Oddio, insomma, giusto stamattina ho bevuto un caffè con Mario Semedo, il presidente della federazione. Lui ha i piedi per terra, sa che la Spagna comunque è un colosso, che le amichevoli sì possono mostrare qualcosa, ma non sono molte volte lo specchio di quello che veramente poi succede in partite ufficiali. E c'è moltissimo entusiasmo, però poi varia dalle persone che sono un po', diciamo, realiste e quelle che invece incondizionalmente sognano in vincere la Spagna. Ma qui adesso, sei mesi fa era già una vittoria, un sogno, la partecipazione. Adesso invece già stanno un po' pensando che magari si potrebbe passare come una delle migliori terze classificate. Insomma, le ambizioni sono un po' cresciute in questi mesi. La nazionale sta lavorando bene, e quello che sono parole, insomma, del presidente, stanno lavorando bene, tutto ben organizzato. Adesso, dopo la partita di Lisbona, dove Capoverde praticamente giocava quasi in casa, dato che ci sono stati 18.000 spettatori, più di quelli che per esempio possiamo fare qua a Capoverde, perché lo stadio ha una capienza di 15.000. E invece a Lisbona, anche giocando, diciamo, in un paese straniero, abbiamo avuto 18.000 tifosi sugli spalti dello stadio si chiama Rostello a Belém, è un rione storico di Lisbona, e c'era tantissimo entusiasmo. E penso che la Serbia, ok, non stia passando un grande momento, ma penso che abbiano preso anche un po' sotto gamba Capoverde per ignoranza, insomma, perché non leggo i commentari dei tifosi serbi che non sanno neanche dov'è Capoverde, cioè non sapevano neanche che esistesse.
2: Adesso sanno dove Capoverde, però ti tiro un po' su di morale, e sicuramente i serbi non avranno sottovalutato il Messico, hanno perso in amichevole col Messico 5-1.
0: Il Messico
1: comunque è forte, un anfitrione, ma Capoverde in questo momento il gruppo il gruppo sta bene, non ci sono infortunati, sono venuti qua in tournée fra le isole solo per salutare la gente. Sono passati non su tutte le isole per motivi di logistica, ma si hanno fatto un giro almeno su 5 isole. E insomma, c'è un entusiasmo veramente indescrittibile, o magari difficile da spiegare.
2: Ma immagino
1: a noi che magari viviamo in Slovenia, dove insomma,
2: ma se ti
1: la
2: ricordi,
1: cultura è un po' più fredda.
2: Ma se ti ricordi, se ti ricordi la storica qualificazione della Slovenia agli europei del 2000.
1: Sì,
2: oppure, oppure anche a questi ultimi europei che la Slovenia era presente, l'entusiasmo della gente, che come dici gli sloveni sono freddi,
0: freddini, sì.
2: E quindi sotto questo aspetto, se ricordiamo questi due momenti, le due qualificazioni agli europei della Slovenia, per non parlare quando si sono qualificati
0: ai
2: mondiali in due occasioni, facciamo volte 5 per quanto riguarda
0: almeno volte 5
2: la squadra di Pedro Leitao Brito, bubista, che tra l'altro Capoverde è anche giusto che abbiano fatto il giro dell'isola, perché Lara
0: Arden
2: Capoverde
0: sì,
2: la Repubblica Democratica del Congo, che noi ricordiamo come Zaire del mondiale 1974, la Costa d'Avorio, Curaçao, Senegal e Uruguay hanno un denominatore comune, queste sei nazionali. Il fatto è che tutti i giocatori convocati provengono da club non della Lega, ma al di fuori dei confini nazionali. Quindi non c'è un giocatore che gioca a Capoverde. Mentre Qatar e Arabia Saudita hanno convocato 25 dei 26 giocatori che giocano nel campionato straniero e non nel campionato nazionale. Quindi anche questo record di Capoverde, che tutti i giocatori
0: giocano all'estero. Maximiliano.
1: Per gli altri non lo sapevo, ma per Capoverde è un po' diciamo una conseguenza comunque normale, perché qui le competizioni sportive, praticamente tutte, tranne il kitesurf, non sono professionistiche.
2: Ah,
1: e allora
2: sì.
1: Ragazzi, quando arrivano a un certo livello, devono uscire, devono andare fuori. Insomma, un po' anche come succedeva qualche anno fa con i ragazzi sloveni, no? Che comunque giocavano tutti fuori. Adesso c'è qualcuno che gioca nel Celje, c'è, insomma, ma prima mi ricordo 20 anni fa, 25 anni fa, erano tutti che giocavano fuori, era rarissimo uno dal campionato sloveno, anche se era professionistico.
2: No, ma qua e là qualcuno di mare, del Maribor.
1: Ma qua proprio ti dico, il campionato qua non è così basso il livello, però sarà come la seconda lega slovena, una roba così.
2: Aha.
1: Insomma,
2: beh, i giocatori ci sono, che poi tra l'altro raccontavi 6 mesi fa che vivono più capoverdiani di prima, seconda, terza generazione fuori dai confini nazionali che a Capoverde.
0: Sì,
2: quindi c'è più spazio per il turismo.
1: Sì. No, fuori sicuramente sono più di 1 milione, e qua a Capoverde circa 500.000.
2: Allora,
1: infatti a Lisbona sembrava che giocassero in casa,
0: che giocassero a Praia. Sì.
2: E che atmosfera che atmosfera c'era a Praia quando c'era la partita tra Capoverde e Serbia?
1: Non girava una mosca, tutti davanti alla televisione.
2: Bello, che bello questo.
1: Sì.
0: Sicuramente avranno fatto un gran tifo. A proposito di tifo, di colori, di vuvuzele, Arden, hai visto che sono state proibite da questo codice di condotta negli stadi. Quindi niente vuvuzela, niente addirittura borracce per l'acqua, niente
2: colori. Vedremo qualche bengala.
0: Chissà, quindi diciamo che un po' ci dispiace, ecco, che non ci saranno tutti questi. No?
1: Sì, penso che toglie un po' un po' di spettacolo, un po' il folklore comunque è importante.
2: No, sicuramente, quello è il bello.
1: Rispecchia un po' anche le culture diverse che sono presenti ai mondiali. Qui per esempio a Capoverde allo stadio si usano molti tamburi, c'è sempre quello che chiamano batucada, insomma un tamburo che non finisce più, insomma, durante tutta la partita, un po' ricorda un po' quel samba brasiliano, ma insomma senza di quello magari si perde un po' di brio, non so se si dice,
0: si vuole un po'
1: in italiano.
0: Va benissimo il brio, si vuole omologare un po' tutto, insomma mancherà appunto quel colore, quelle caratteristiche.
1: Sì. Non ci capiscono niente, mi dispiace, spero che non si offendano, ma
2: sì, devo dire che nel 2010 facevamo le telecronache ancora su Tele Capodistria del Sudafrica, e devo dirti che le vuvuzele durante la telecronaca erano averle in cuffia per 90 per 95 100 minuti
1: non è facile,
2: e ci mandava anche fuori gira. Allora ricordiamo, Capoverde è nel girone H, l'esordio con la Spagna abbiamo detto il 15 di giugno, poi il 22 di giugno c'è la sfida con un altro campione del mondo, l'Uruguay, a Miami, e per finire il giorno 27 giugno la partita più importante per Capoverde, sperando, facciamo il tifo che faccia un punticino prima, contro l'Arabia Saudita al Houston Stadium, ed è la partita dove i tre punti contano, perché come hai ben ricordato ci sono anche abbastanza terze che vanno avanti, e ci sono tante nazionali che puntano a quel terzo posto, come ad esempio il girone G, dove c'è Belgio, Egitto, Iran e Nuova Zelanda, dove c'è solo una favorita che è il Belgio, e tre squadre in lotta per il secondo e terzo posto.
1: Come ti avevo detto, la federazione si è posizionata, il presidente ha fatto varie interviste, è uscito pure nel giornale che adesso l'obiettivo è passare tra i migliori terzi classificati. Ce ne saranno 8 terzi classificati a passare di turno, e penso che sì, come hai detto tu, la partita più importante è l'Arabia Saudita, ma sarà importantissimo
2: la differenza
1: la
2: gol
1: Spagna.
2: La differenza gol,
1: perché se la Spagna te ne mette 5 già poi è difficile,
2: sì.
1: Se invece, ma anche perdendo con la Spagna ma in maniera contenuta, sì, si può sognare anche con una vittoria con 3 punti. Ci saranno sicuramente squadre che passeranno con 3 punti. Però bisognerà avere un saldo positivo nei gol.
2: Ecco, secondo te chi è la favorita di questo mondiale? Lo abbiamo chiesto anche a Milkovic prima di te, considerando anche che diciamo le amichevoli, io sono sempre contrario alle amichevoli, stanno dicendo l'esatto in contrario di quello che dovrebbe accadere, perché ricordiamo tra i risultati clamorosi anche possiamo dire anche la sconfitta della Francia in casa con la Costa d'Avorio per 2-1. Non che la Costa d'Avorio sia l'ultima nazionale, però
0: vedere che le amichevoli lasciano il tempo che trovano, però insomma saranno anche degli indicatori importanti che poi i CT aggiusteranno nel frattempo. Maximilian, a parte Capoverde, ecco, quale squadra vedi favorita?
1: Favorite, ma sono sempre un po' le classiche, secondo me, delle europee: Spagna, Francia, forse il Portogallo, e poi c'è sempre l'Argentina che è classica, anche se non la vedo fortissima, e il Brasile di Ancelotti, anche se ho sentito interviste con storici giocatori tipo Romario, anche se lui è un po' polemico, dice che il Brasile è il peggior Brasile a livello tecnico degli ultimi 50 anni, ma il Brasile è sempre il Brasile. però penso che purtroppo la Spagna la vedo molto molto forte, è giusto nel gruppo con il Capoverde. Non saprei, sarà interessante magari scoprirlo, insomma, man mano il campionato, insomma, la fase di gruppo sarà un test, ma poi alle eliminazioni seguenti che magari ci sarà qualche sorpresa, però Spagna, Francia, Argentina, forse sì. Il Portogallo.
2: Le solite note, poi ricordiamo, si fa un turno in più eliminatorio dai sedicesimi di finale in avanti, e poi è lì che ti devi far trovare
0: pronto.
2: Trovare pronto.
1: Poi perché... le partite a eliminare, insomma, possono sempre portare sorpresa. Cioè, magari mi ricordo adesso, mi viene in mente l'ultimo europeo, che la Slovenia è finita fuori ai rigori con il Portogallo. Magari il Portogallo è stato più forte, ma e poi ha vinto, ma poteva anche perdere, insomma.
2: Però la partita è finita ai rigori e la Slovenia è andata fuori dall'europeo senza perdere una partita. Come era successo a un mondiale alla Nuova Zelanda, che aveva pareggiato tre partite ed era uscita di scena al primo turno, pur non perdendo.
1: Ma mi sa che era insieme all'Italia questa storia, no?
2: Sì.
1: È nel 2010.
2: Bravo.
0: Dove l'Italia
2: si fece al momento del sorteggio Paraguay, Slovacchia e Nuova Zelanda. Guardiamo chi abbiamo agli ottavi di finale. Sì. Morale della favola, Italia ultima nel girone nel 2010, l'inizio della fine.
0: Come gli spareggi, gli ultimi spareggi.
2: L'inizio della
0: Italia.
2: Fine.
0: Vabbè.
2: Ascolta, prima di andare verso la fine, se Capoverde non passa la prima fase, tutti i capoverdiani faranno il tifo per il Portogallo o no?
1: No, necessariamente.
0: Non è detto.
1: Anche se ce ne sono tre che giocano per il Semedo, Varela e Nuno Mendes, i genitori sono capoverdiani, anzi il padre di Varela ha giocato nella nazionale capoverdiana.
2: Ecco.
1: E poi sembra no, la nonna del padre di Cristiano Ronaldo era di San Vicente, era di Mindelo.
2: Ecco. E quindi tu dici che i capoverdiani non faranno,
0: non tutti,
2: come seconda.
1: No, molti, però altri hanno, si fanno il Brasile, si fanno un po' la Francia, perché la Francia, diciamo, è tipo un'Africa d'Europa quando si parla di calcio.
2: Possiamo dire anche di altri sport, non solo di calcio.
1: Sì.
0: Ma Maximilian, tu per chi farai il tifo?
1: Io per Capoverde, sì. Poi per le nostre Croazia e Bosnia, e poi per Portogallo e Spagna, che sono i posti dove ho vissuto.
2: Bello.
1: Prima di venire qua. E l'Italia purtroppo non c'è, pazienza.
0: Un'ampia scelta, vediamo un po' come andrà.
2: L'Italia ha preferito boicottare sì. I mondiali che si giocano negli Stati Uniti, certo. E quindi ha preferito restare a casa piuttosto che beccarsi il girone con Canada, Qatar e Svizzera. E magari uscire di nuovo
0: non lo sapremo mai.
2: Vedremo chi tra le debuttanti ai mondiali sarà quella che farà più punti, perché c'è l'Uzbekistan, c'è la Giordania, c'è Capoverde, E poi ho dimenticato ancora qualcuno.
1: E Curaçao.
2: Come potevo dimenticare Curaçao, che ha tra l'altro il CT più anziano, Dick Advocaat, che è tornato nuovamente sulla panchina, che ha la bellezza di 78 anni, 257 giorni, mentre il più giovane CT del mondiale è il tedesco Julian Nagelsmann con 38 anni e 323 giorni. E
1: quindi
2: festeggerà il compleanno Nagelsmann, festeggerà il compleanno ai mondiali. Quindi vedremo, veramente mi interessa la sfida tra le debuttanti, quale sarà quella che farà
0: più punti. A proposito di fuso orario, adesso mi sfuggono gli orari delle partite di Capoverde, come siete messi? Quando dovrete guardare e accendere le TV per seguire le partite di Capoverde? In che orario?
1: Nel primo pomeriggio, non sarà drastico, diciamo, per noi.
2: Quindi...
1: perché ci sono tre o quattro ore di differenza in relazione al fuso orario con gli Stati Uniti.
2: Quindi
1: dipendendo da dove si tocca.
0: Quindi bene, come dicevi tu.
1: C'è soltanto una partita che sarà attorno alla mezzanotte, secondo me, che è l'ultima.
2: Fantastico per i bar di Capoverde.
1: Come?
2: Fantastico per i bar di Capoverde.
1: Ah, sì.
0: Beh, saranno tutti a seguire naturalmente le partite.
1: Tutto,
0: si fermerà tutto.
1: Circa due settimane fa ci sono state le elezioni, come si dice, legislative, no?
0: Sì, per parlamentari.
1: Un nuovo governo e così, ma a nessuno frega niente. si parla veramente solo di calcio.
2: Bene, ma è bello questo qua, dai.
1: Proprio
2: sotto questo aspetto questo mondiale allargato a 48 squadre a qualcuno piace, a qualcuno non piace. Sinceramente, io che sono appassionato di paesi piccoli,
0: a te piace?
2: A me piace sotto questo aspetto, non mi piace per altre cose, per il corollario che c'è stato attorno a questo mondiale. Soprattutto
1: sono d'accordo con te. E poi ho visto molte critiche da parte degli italiani perché questo, perché quell'altro, no, comunque a livello mondiale il calcio è cresciuto, nel senso che ormai non ci sono più paesi o nazionali scarse, cioè te la devi giocare proprio con tutti. Infatti la Serbia ne ha presi tre da Capoverde, cioè alla fine in campo sono 11 contro 11 e non ci sono più squadre che ne prendono 5, 6, 10. No.
2: Ma a me basta. Scusa, Maximilia, a me basta Spagna-Iraq che finisce in pareggio ed è detto tutto.
1: Sì. No, poi. La Francia si è perso in casa.
2: Ma Costa d'Avorio.
1: La Danimarca ha pareggiato con il Congo. Insomma, il Congo io ci sono stato. Un paese con problemi seri. E adesso c'è l'Ebola. Mm-hmm.

0: Ma questo, adesso, questo, sì, sì.
1: Sì, potremmo parlarne, ma vogliamo parlare solo di...
0: Dal sorteggio, calcio, dal sorteggio di dicembre in avanti abbiamo capito che tipo di mondiale sarà fuori dal campo.
1: Ecco, noi speriamo che vinca appunto lo sport e tutti i valori positivi che comporta.
0: Siamo lunghi,
1: il calcio. Siamo lunghissimi. Volevo chiedere, Maximilian, tu seguirai naturalmente i mondiali da Praia, tornerai a Pirano quest'anno, che programmi hai per i prossimi mesi?
2: Non ho degli impegni adesso. Adesso qui a luglio vediamo, sicuramente se decido di venire vi avviserò, vi verrò a trovare.
1: Ci contiamo. Intanto anche noi faremo il tifo per Capoverde, vero Arden?
0: Noi faremo il tifo per tutte le nazionali piccole,
1: sì,
0: per tutte le nazionali che hanno teso da una vita a tornare al mondiale, tipo Haiti, Congo.
1: Mm-hmm.
0: E naturalmente speriamo in un calcio divertente, in un calcio propositivo, dove evitiamo tanti tocchi del portiere. Sì. Maximilian, tu sei stato portiere e penso che nonostante sia stato portiere preferivi che la palla sia quanto più lontana dai tuoi piedi.
2: Sì.
0: E quindi anche considerando che qui da noi ci saranno partite che si giocheranno a notte fonda, guardare una partita assistere davanti alla TV
1: ti addormenterai prima.
0: 95 passaggi per fare un metro, veramente spegni il televisore e vai a letto
1: e vedi il risultato il giorno dopo. Vabbè, vedremo, noi ci auguriamo che sia veramente un grande spettacolo.
2: Non dico tutte, ma molte, insomma.
0: In America hanno proposto chi guarda tutte le partite un premio di $50,000.
2: Addirittura.
0: Sì. Però deve guardare tutte 106 partite.
1: Tutte,
0: dalla prima all'ultima, e prendi $50,000. Non è male, perché in fin dei conti lavori dall'11 di giugno al 19 di luglio.
1: Una paga mensile, non quindi, male, $50,000, vabbè. Hai tempo per farci un pensierino ancora qualche giorno, Maximilian. Grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi, grazie a voi.
1: Buon mondiale, ci sentiamo. Dai, magari chissà se Capoverde passa il turno, potremmo fare un altro speciale. Dai, chissà. Noi intanto incrociamo le dita.
2: Ok.
1: Grazie Maximilian.
2: Un'altra volta. Ciao.
1: Buona giornata. Ciao, a presto.
2: Ciao,
1: grazie. Allora, abbiamo salutato Maximilian Stipanov, il nostro piranese che vive, lavora da diversi anni a Capoverde. E Arden, che dire? Tra poco arriva Giuseppe e sentiremo un po' di musica dal mondo, ovvero chiesto di farci sentire qualche brano che
0: magari dei
1: proviene,
0: paesi che sono,
1: certo,
0: che
1: sono i mondiali. Non lo so, vedremo.
0: Buono quel curaçao che mi hai offerto, ma veramente.
1: buonissimo. E un po' come la marula sudafricana, a proposito di Sudafrica, Messico, che sarà la partita inaugurale.
0: E pensa a te che era la partita inaugurale nel 2010.
1: Si giocò appunto in Sudafrica.
0: Corsi e ricorsi della storia.
1: Va bene, quindi Arden, buon mondiale, noi ci salutiamo qui.
0: Ringraziamo tutti quelli che hanno avuto la forza e il coraggio di ascoltarci tutto l'anno, visto che il palinsesto finisce.
1: Eh sì, l'ultima puntata per noi in questo palinsesto autunno, inverno, primavera. E ci diamo appuntamento a settembre, ma forse anche prima, chissà che durante i mondiali non facciamo una trasmissione di quelle estive assieme per fare il punto sui mondiali.
0: Vediamo. La finale dei mondiali, l'abbiamo detto, è il 19 luglio il nostro grande amico e grande esperto di tennis, Ilvio Vidovic, compie proprio quel giorno 60 anni.
1: Auguri in anticipo a Ilvio. Va bene, grazie Arden. Un po' di musica scelta da noi e poi arriva l'esperto Giuseppe Signorelli. Grazie.

0: Terza parte di Glocala, ai microfoni Lara Dercic, in regia c'è Danei Brachic. Abbiamo annunciato la presenza in questa terza parte di trasmissione di Giuseppe Signorelli. Ciao Giuseppe.
1: Ciao Lara, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Eccomi qua, io, quando tu chiami io corro.
0: Beh, per l'ultima puntata dovevi assolutamente esserci, quindi per salutarci, naturalmente
1: volentieri.
0: Ringraziarti come sempre per essere con noi.
1: Come sai, è sempre un piacere.
0: Anche per me.
1: Mi sento un po' a casa, diciamo.
0: Sei a casa Glocala. Allora, abbiamo naturalmente parlato nella prima e nella seconda parte,
1: sì,
0: di calcio. Abbiamo sentito in chiusura di seconda parte il brano ufficiale per quanto riguarda Capoverde, per
1: che
0: questi
1: partecipa...
0: mondiali, che partecipa per la prima volta.
1: Esatto.
0: E adesso sentiremo altri brani che appunto rappresentano in qualche modo questo
1: varie
0: mondiale
1: squadre.
0: Di calcio, vari paesi, varie squadre. Caro Giuseppe, dove ci insomma, dove andiamo, dove ci farei sognare, in che paese?
1: Io direi di cominciare col Brasile, che quando si parla di calcio in genere insomma
0: non è musica.
1: Sì, certo, anche di, la musica del Brasile poi veramente ha mille diramazioni. Uno pensa al Brasile, in genere vengono in mente samba e bossa nova, in realtà è una fucina di stili e generi, anche per via di incroci di culture e razze diverse che hanno generato poi musiche diverse anche. Ma io ho scelto una canzone, l'abbiamo scelta insieme in realtà, perché ci siamo legati in quanto era la sigla. Vuoi ricordarlo tu?
0: Beh, insomma, la sigla dello speciale che realizzammo a suo tempo ai,
1: sì,
0: mondiali in Brasile, e quindi scegliamo proprio questo brano da appunto da musica che ci insomma accompagnò in quel periodo di mondiale.
1: E quindi ci è sembrato giusto insomma recuperarla, ma anche perché è un bel brano, dà ha un bel ritmo e ispira anche allegria. Ma infatti il messaggio era appunto quello, perché si chiama, fin dal titolo, Festa do Interior di Gal Costa, che ci permette anche di ricordare, mm-hmm, una delle grandi artiste brasiliane. È una canzone che era nata per celebrare alcune festività popolari del Brasile, ed era proprio un messaggio di gioia e di condivisione, quindi mi sembra giusto insomma cominciare.
0: Perfetta.
1: Con questa canzone. Gal Costa, che poi ha avuto modo di frequentare tutti i grossi big della musica brasiliana, è stata scoperta da Jorge Gilberto, che è un altro dei grandi, e l'ha presa un po', diciamo, sotto la sua ala protettiva, e da lì poi è venuta a contatto con i vari Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gilberto Gil e tutti i grandi, e poi ovviamente è arrivata ad essere anche lei a sua volta una grande star, insomma, del firmamento musicale brasiliano. Ascoltiamo il brano allora a questo punto. Festa do Interior, Gal Costa.

0: noi ci siamo lasciati trasportare dai ritmi brasiliani. Ebbene, ballando. Detto,
1: sì, una canzone che proprio sprizza felicità da tutti i pori, praticamente.
0: Sì, sì, come dicevamo prima, era la nostra sigla, il nostro speciale mondiale in Brasile 2014.
1: Ben 12 anni fa.
0: Sì, mamma mia. Sì. Andiamo avanti in questo nostro viaggio musicale tra i paesi che parteciperanno ai prossimi mondiali di calcio che inizieranno questa settimana, adesso, ovvero giovedì l'11 giugno.
1: E andiamo proprio con la prima partita, io direi, che promette bene. Adesso io non lo so le squadre attualmente come sono, a che livello sono, però un Messico-Sudafrica potrebbe essere una bella partita.
0: Interessante, quindi...
1: Cominciamo col Messico?
0: Cominciamo col Messico.
1: Che tra l'altro mi ricorda i famosi mondiali del Messico, perché sì. come ti raccontavo, noi a microfoni spenti ci raccontiamo a volte aneddoti di robe varie, io raccontavo come, con la scusa di Facebook, li mandano ogni tanto questi spezzoni o delle parti, diciamo così, di partite gloriose. E avevo visto quella appunto della gloriosa Italia appunto del Messico. E giocare col Brasile era uno spettacolo. Vedevi questi giocatori, un altro calcio, decisamente. Il Brasile giocava danzando, cioè era bellissimo vedere questi giocatori, Rivelino, Gersinio, insomma, hai detto niente, no? E l'Italia, che comunque aveva anche i suoi, insomma, delle partite, tutto un altro calcio, effettivamente, un altro calcio. Ma veniamo alla nostra partita, quindi per essere sul pezzo.
0: Sul pezzo.
1: Allora, io ho scelto
0: Città
1: proprio un brano
0: del Messico.
1: Sì, un brano tipico proprio della cultura messicana, la bamba, la famosa bamba, che dopo è stata riletta, è stato creato ad hoc proprio un testo da Richie Valens, che poi è stato uno dei grandi artisti cicani sfortunati, perché è morto, pensa, non doveva compiere appena i 18 anni, aveva fatto appena un successo con 6 brani, è morto in un incidente aereo. Però poi su lui, sulla sua storia, è stato fatto proprio un film, appunto La Bamba, che vedeva il recupero appunto di alcuni brani di Richie Valens e anche il rifacimento di certi suoi brani, fra i quali appunto La Bamba, dei Los Lobos, che a loro volta sono un gruppo, tanti di loro sono appunto di origine messicana. Direi di ascoltarcelo a questo punto, quindi la famosa Bamba, nella rilettura appunto dei Los Lobos.

0: Beh,
1: meravigliosi ritmi latini in questo caso dei Los
0: lupi,
1: Lobos. Sì. Quindi noi abbiamo deciso appunto di continuare parlando anche del Sudafrica, appunto,
0: certo.
1: Messico-Sudafrica sarà la partita inaugurale di questi mondiali l'11 giugno, appunto, dicevamo, a Città del Messico, Stadio Azteca.
0: E ricordiamo che tra, sì, tra i celebri messicani c'era anche un grande Carlos Santana. Mm-hmm. Ho optato più per i Los Lobos, appunto per la bamba che è tipicamente messicana, quindi insomma mi sembrava forse più giusto inserire loro.
1: Scelta perfetta.
0: E
1: bene.
0: Sudafrica. Anche là si poteva scegliere fra tanti artisti, perché poi l'Africa ormai in tutte le sue sfaccettature musicali, ormai da anni e anni, da quando il grande Peter Gabriel ha fondato la sua etichetta Real World e ha lanciato veramente una pletora di artisti da tutto il continente, ormai ne conosciamo tanti, insomma. Ma ne ho beccato uno che è particolare. Lui si chiama Johnny Clegg. È particolare perché? Perché è un bianco. E difatti era chiamato lo Zulu bianco, perché era di origine Zulu. E ha propagandato proprio la musica Zulu, che è una delle tante musiche presenti nel continente africano, l'ha un po', come dire, contaminata col pop, e quindi ha avuto il merito di farla conoscere un po' in tutto il mondo. È stato a capo di due gruppi, i Juluka e i Savuka, in particolar modo con i Savuka che ha ottenuto forse il successo maggiore. Infatti il brano che ascolteremo tra poco è proprio inciso insieme a loro, e il brano è I Call Your Name, e lui è appunto il sudafricano Johnny Clegg, lo Zulu bianco.

0: siamo stati anche in Sudafrica. E adesso, Giuseppe, dove andiamo?
1: Adesso ci concentriamo, diciamo così, finora abbiamo avuto ritmo a profusione, però un momento anche un poco più, diciamo così, pacato ci poteva stare. E allora sono andato in cerca, ho scartabellato un po' fra le varie squadre, oltre a quelle che partecipano per la prima volta, una è proprio Capoverde, ma ci sono ad esempio delle squadre che vanno in cerca della prima vittoria. Tra queste c'è il Canada, che pensa non ha mai vinto, non mi ricordo quante partite ha fatto, mi pare 6 partite, una roba del genere, non ne ha mai vinta una. E allora ho detto, rappresentiamola. Oltretutto il Canada ha visto anche la nascita di numerosi musicisti, alcune icone come Leonard Cohen o Joni Mitchell, o anche, ecco, se andiamo sul rock, Bryan Adams. E io ho scelto di Bryan Adams uno dei suoi brani, almeno a mio gusto, più belli. Non è un brano rock, è una ballata, Have You Ever Really Loved a Woman, che vede oltretutto la presenza alla chitarra, farà uno splendido assolo, il grande Paco de Lucia. Quindi qui ne cogliamo due, quindi, praticamente Canada e Spagna contemporaneamente. Direi a questo punto ce l'ascoltiamo.
0: E ce l'ascoltiamo, e possiamo ricordare ancora una volta che Bryan Adams sarà in concerto a Porto Rose tra qualche giorno, il 25 giugno, ma purtroppo è già sold out, e chi non ha comprato il biglietto dovrà star fuori e ascoltarlo magari dall'esterno. Quindi Bryan Adams.
1: Bryan Adams.

0: perdoni Bryan Adams.
1: Eh sì, ci perdoni Bryan Adams, perché dobbiamo sentire ancora un brano e poi dobbiamo anche salutarci. Il tempo sta volando verso le 12 e quindi, Giuseppe, come chiudiamo questa parte musicale?
0: Ho un po' trascurato l'Europa e allora almeno all'ultimo recuperiamola con la Norvegia, anche perché ho scelto un brano che tra l'altro l'anno scorso ha festeggiato i suoi 40 anni, perché uscì nel 1985 la celeberrima Take On Me del gruppo norvegese degli A-ha. Che tutti pensavano che fosse un gruppo meteora, così. In realtà no, è vero che quel brano è il più conosciuto, ma in realtà loro hanno sfornato un sacco di album ottimi, sempre di qualità molto, molto buona, però io ho scelto questa perché è la più famosa, Take On Me, con questo cantante con degli acuti incredibili. E direi che mi sembra giusta per chiudere questa puntata.
1: E io ti ringrazio per essere stato con noi.
0: Ringrazio
1: buona estate te. Ma sicuramente ci ritroveremo qui dai microfoni di Radio Capodistria in qualche altra occasione di sicuro. Buona estate quindi
0: anche a te e a tutti i nostri ascoltatori, ovviamente.
1: Yaha.

0: E noi parliamo ancora di turismo in questa parte di Glocal assieme a una ospite, una studiosa che ha presentato la sua ricerca recentemente presso la Can Costiera nell'ambito della sua tesi dal titolo Turismo sostenibile nelle aree marine protette, casi studio sloveni. È un progetto della Can Costiera assieme all'Università degli Studi di Teramo, da dove la nostra ospite proviene. Pertanto saluto e ringrazio per aver accettato il mio invito Fabiola Carusi. Buongiorno.
1: Innanzitutto ringrazio voi per avermi invitato, felicissima quindi di questa esperienza e che mi ha veramente donato tanto in questi tre mesi alla Can Costiera e poi precedentemente anche 4 mesi all'Università Turistica di Porto Rose.
0: Come nasce questo progetto? Perché questo tirocinio alla Can Costiera è soltanto l'ultima parte di questa esperienza di 7 mesi in Slovenia. Fabiola, come è iniziata?
1: Allora, ripeto, è iniziata con l'Erasmus lo scorso anno, dove facevo ricerca tesi, e poi quando sono rientrata in Italia è stato divulgato un progetto da parte della Regione Abruzzo, che è il progetto Eurema, a cui hanno aderito tutte le università abruzzesi, e tra cui anche la mia, e che prevede un periodo di tirocinio e formazione all'estero e poi al rientro dopo la discussione della tesi bisogna fare un tirocinio formazione in Italia, e quindi ne ho approfittato per richiedere nuovamente di tornare in Slovenia. Poi la Can Costiera mi ha accolto, per cui per me ha significato completare un percorso di studio, perché il turismo sostenibile non è solamente lo studio e la tutela dell'ambiente e delle aree marine protette, però il turismo sostenibile include tutto il contesto delle aree protette, dalla tutela ambientale alla conoscenza delle popolazioni locali, della cultura, conservazione, quindi capire come il turismo si possa trasformare anche in cura dell'ambiente, in cura del posto.
0: E sentiremo tra poco qual è stata appunto la sua ricerca sul campo, però in Abruzzo, a Teramo, lei insomma ha lavorato in questo campo prima di intraprendere studi più approfonditi.
1: Da oltre
0: Fabiola,
1: 10 anni sono nel contesto di quello che è il lavoro nell'area marina protetta del Torre del Cerrano in particolar modo, però anche in qualità di referente del Comitato di Conservazione Nazionale del Fratino raccolgo dati da tutte le riserve abruzzesi, quindi con sopralluoghi anche nelle altre riserve, e monitoraggi sulla costa nel periodo primaverile quasi giornalieri, quindi in un rapporto costante con l'area marina protetta anche Torre del Cerrano.
0: Ma poi la decisione di partecipare a questo Erasmus e di venire alla turistica di Porto Rose, questa collaborazione con l'Università di Teramo?
1: Sì, partita proprio dal fatto che io ho deciso a un certo punto della mia vita di volermi specializzare e iscrivermi all'Università di Turismo Sostenibile di Teramo e in fase conclusiva richiedere di fare l'Erasmus per la ricerca tesi all'estero.
0: Conosceva quest'area prima?
1: No, mi è stata vivamente consigliata dal mio ex direttore, che aveva già iniziato a suo tempo nel 2019 un rapporto di collaborazione con l'area marina protetta di Strugnano.
0: E quindi c'era già un collegamento?
1: In passato sì, c'era già un collegamento nel 2019 all'interno del progetto SPAMI.
0: Quindi una collaborazione a livello universitario che va avanti da diversi anni, invece una novità per quanto riguarda la Can Costiera, è un primo progetto in collaborazione con l'Università di Teramo. Abbiamo sentito sia dalla sua professoressa referente che dagli esponenti della Can Costiera, è andata molto bene e sicuramente si ripete questo progetto anche in futuro, Fabiola?
1: Me lo auguro sicuramente.
0: Come è andata a Capodistria? Non a Capodistria, perché ha girato un po' tutto il territorio di base a Capodistria, poi...
1: Sì, tutto il territorio, cioè ho visitato tutte le aree protette dove gli esperti mi hanno accolto facendomi conoscere sia il loro lavoro e fornendomi informazioni che per me saranno preziosissime per dover riportare poi all'interno della tesi.
0: Quindi ricerca sul campo, interviste, sì, fonti scritte, archivi, come è andata?
1: Ricerca sul campo, osservazione dei luoghi e interviste, documentazioni che alcuni di loro mi hanno fornito, e visite ai musei, incontri con gli esperti storici anche nei musei, e quindi ho cercato di contattare tutte le persone possibili, immaginabili, che possano comunque rientrare in questo contesto.
0: E cosa, ecco, è emerso? Cosa l'ha colpita? Ha fatto anche dei confronti tra il suo territorio e l'Istria? Ha trovato delle similitudini, ma anche delle grandi differenze?
1: Allora, le differenze sicuramente sono ambientali, cioè il paesaggio. Ovviamente voi avete questo paesaggio dall'impatto visivo molto forte, con falesie, ambienti molto più selvaggi dei nostri, e noi invece magari i nostri ambienti sono un pochino più delicati. Se vogliamo così definirli, quindi con pinete, l'area marina protettatura del Cerano è una pineta storica, una torre di avvistamento antica, e ci sono anche delle dune embrionali mobili, e con specie che nidificano sulla sabbia. Quindi ovviamente questo implica una notevole differenza di paesaggio. Da un punto di vista poi, cioè quello che io principalmente ho riscontrato che c'è in comune tra le varie zone sono sostanzialmente poi le criticità, cioè quello che mi viene raccontato, mi è stato riferito dagli esperti del posto qui delle aree protette slovene, ciò che io invece ho visto e constatato di persona nel tempo, negli anni, nell'area marina protettatura del Cerrano. Quindi forte pressione antropica, difficoltà a tutelare questi habitat estremamente fragili, e diverse cose di cui adesso magari faccio anche un po' fatica a ricordare tutto.
0: E sono tante.
1: Sì, sono veramente tante.
0: Ricordiamo le aree protette marine visitate.
1: E l'area marina protetta di Strugnano, la riserva naturale di Punta Grossa, la riserva naturale di Vastagnon e il parco di Sicciole.
0: E quali gli aspetti che l'hanno colpita di più, l'hanno forse anche un po' sorpresa? Anche il patrimonio immateriale, un po' diverso, particolare.
1: Il sale, ovviamente, la conservazione del sale, la lavorazione a mano del sale, e anche tutta, cioè, la percezione che io ho sempre avuto, fin dallo scorso anno, il legame delle persone che hanno vissuto in passato all'interno delle saline, che conservano ancora con le saline e la volontà di voler tramandare queste tradizioni alle generazioni presenti e future.
0: E ricordava durante la presentazione anche le vele?
1: Sì,
0: le vele colorate.
1: Sì, meravigliose, stupende. Sì, e tra l'altro mi si è aperto un mondo, perché io ovviamente, occupandomi solo di conservazione e quindi non conoscendo tanti altri aspetti anche della mia regione, della mia storia, ho anche scoperto che queste vele colorate, che in qualche modo caratterizzavano le famiglie di pescatori di una volta, perché comunque le rendevano riconoscibili dal mare, erano non solo presenti qui nell'Alto Adriatico, ma anche nelle Marche e in Abruzzo. E quindi poi ho chiesto, ho fatto dei confronti anche, e so anche che c'è un museo delle genti di Abruzzo che conserva ancora delle cose che riguardano questo mio patrimonio storico-culturale del passato della mia regione.
0: Quindi tanti punti in comune, sicuramente sì, sì. Insomma, al mare una ricchezza da tutelare. Lo stesso le aree marine. Fabiola, un po' anche il filo conduttore della sua ricerca.
1: Sì, sì, sì, sicuramente da tutelare, da conservare, e che dimostrano che comunque sia nel passato, ma anche attualmente, secondo me, c'è sempre un filo conduttore che unisce queste popolazioni che si affacciano praticamente sul mare, che le unisce e non le dovrebbe dividere.
0: Quindi è importante anche parlare di buone pratiche, di turismo sostenibile da presentare all'estero. Lo stesso segretario della CAN Costiera Andrea Bartole ha ricordato che questo esempio, parliamo della costa slovena, dell'Istria, insomma, può venire considerata una buona pratica. Lei
1: sicuramente sì.
0: Lo ha visto sul
1: sì.
0: territorio sì, che è così, sul sì. campo che è così, Fabiola.
1: Sì, sì. Anche perché noi in Italia facciamo un pochino più fatica. Le consideri che dall'area marina protetta di Miramare a Torre del Cerrano non ci sono altre aree marine protette, quindi ci sono sì delle riserve, però è complesso, molto più complesso, più faticoso il lavoro che si svolge sul campo. Almeno credo.
0: Adesso, conclusa questa fase, lei lascerà Capodistria e la costa slovena per tornare naturalmente a casa. Come continuerà questo suo percorso, insomma, formativo? Quali i prossimi impegni, Fabiola?
1: La tesi innanzitutto da discutere, e poi dovrò valutare, insomma, una serie di cose, anche di possibilità di valutare con i docenti che cosa fare successivamente alla tesi.
0: Questa sarà la sua tesi di laurea? Sarà un po' ampliata, un po' modificata, arricchita, Fabiola?
1: Arricchita sicuramente.
0: Cosa manca?
1: Mancano tutto ciò che riguarda il turismo sostenibile, le varie documentazioni sulla carta di Lanzarote, e, insomma, tutto quello che riguardano i concetti. Adesso devo studiare libri, guardarmi bene i libri di conseguenza.
0: Beh, diciamo che la parte, non dico più faticosa, fare ricerca è stato impegnativo.
1: No, molto soddisfacente.
0: Prima, ecco, abbiamo detto che quando ha deciso di venire in Slovenia per il progetto Erasmus non conosceva quest'area. Ecco, adesso dopo 7 mesi ha conosciuto tante persone, ha conosciuto da vicino la comunità nazionale italiana. Ecco, cosa si porterà a casa di questa esperienza, soprattutto da un punto di vista umano?
1: L'accoglienza e la calorosità delle persone e la gioia del posto, sicuramente diversa rispetto alla nostra, perché magari voi siete più riservati, noi più espansivi. Però credo che questo sia, diciamo, una vostra caratteristica che è eccezionale.
0: Fabiola, grazie per essere stata con noi, per aver presentato i contenuti di questa sua ricerca. È sempre, ecco, importante capire anche come vedono, ecco, gli ospiti questo territorio. È sicuramente un altro punto di vista, con un occhio anche magari più critico, un osservatorio particolare.
1: Sì, perché comunque le criticità le ho notate anche mentre camminavo per strada. A volte dicevo, ma questa cosa non mi piace.
0: Che sarà,
1: però,
0: ecco,
1: tutto il resto poi di gran lunga supera la piccola criticità che magari si nota.
0: Naturalmente le criticità ci saranno nella ricerca, ecco, ci devono essere per fare poi un'analisi più dettagliata sul tema che lei ha approfondito, insomma, che ha ricercato. Ancora grazie a Fabiola Carusi e
1: grazie,
0: buon lavoro.
1: Grazie.
0: E a presto.
1: A presto.
0: E noi continuiamo a parlare di turismo. Come promesso la scorsa settimana, in questa ultima puntata di Gloca la ritroviamo con grandissimo piacere Alyosha Ota, direttore dell'ente sloveno per il turismo in Italia. Buongiorno Alyosha e grazie per aver accettato il mio invito.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti, grazie dell'invito ovviamente, vero?
0: Settimana intense, periodo particolare per il turismo sloveno. La settimana scorsa, come dicevo, ospite la direttrice dell'ente per il turismo di Porto Rose, Patrizia Garginic, ci aveva annunciato questa grande serata slovena a Milano. Nel frattempo è successo giovedì scorso. Alyosha, com'è andata questa serata?
2: Beh, la serata slovena è uno dei nostri eventi più importanti, dove invitiamo i giornalisti, dove invitiamo i nostri collaboratori, ed è andata molto molto bene, ed è stata davvero una serata speciale all'insegna della convivialità, di una ottima, eccellente gastronomia. C'era lo chef Tomasz Kaucic con noi, e poi anche la gente è rimasta molto molto felice, molto contenta di tutta la serata, una serata molto elegante, e quindi siamo davvero felici di aver portato a termine questo grande progetto.
0: Ospite d'onore Simone Ventura, che è tornata a trovarvi, nel senso che è stata qui a Porto Rose due settimane fa, aveva promesso che sarebbe tornata a far visita al turismo sloveno in qualche modo.
2: Sì, giusto, ovviamente è stato davvero un grande onore avere con noi di nuovo ospite d'onore, ospite speciale, insomma, Simone Ventura, il marito Giovanni Terzi, oltre ovviamente a tanti altri ospiti illustri, da Sua Eccellenza l'ambasciatore sloveno in Italia, Mattias Longar, poi davvero tanti giornalisti, produttori di Clip TV che abbiamo ospitato tutti questi anni, redattori, capi redattori di giornali. Quindi è stata davvero una serata molto molto speciale, dove abbiamo voluto ringraziare con un premio, insomma con un piccolo riconoscimento, tutti i nostri collaboratori con cui lavoriamo già da tanti anni, e sono state ovviamente con noi anche le destinazioni slovene. C'era tutta l'Istria slovena, la Valle del Vipava, Nova Gorica e il gruppo IT. E quindi è stato davvero una serata elegante, bella e da rifare ovviamente prima o poi.
0: Da rifare Alyosha Ota, sicuramente così è parlato, possiamo dire anche dell'eccellenza del turismo sloveno, che viene appunto promosso dal tuo ufficio anche in Italia, e di eccellenze ce ne sono tantissime.
2: Sì, certo, oramai davvero da tanti anni che lavoriamo sul mercato italiano in collaborazione con i nostri partner principali, e abbiamo avuto davvero modo di ospitare grandi nomi, grandi ospiti, ma anche grandi produzioni TV, grandi giornalisti, con firme importanti, soprattutto nel campo del turismo, e questo ha comportato ovviamente poter oggi essere riconosciuti come una destinazione di rilevanza. Noi la vogliamo chiamare boutique destination Slovenia, e anche in questa nuova ottica di diciamo probabilmente viaggio di vicinanza quest'estate, perché anche il caro voli oppure le tensioni nel Medio Oriente forse staranno per ridefinire i flussi turistici, e quindi vedremo come andrà quest'estate.
0: Ma quindi qualche previsione con la state già facendo?
2: Ma stiamo molto parlando e cercando di capire, avere dei dati principali, insomma, sia da fonti internazionali che da ovviamente le nostre fonti interne. Ci aspettiamo sì che i mercati di prossimità facciano bene come negli scorsi anni. È anche vero che tutto il turismo oggi deve un po' ritrovare la propria strada, perché ovviamente quando c'è una tensione internazionale, soprattutto legata ai voli, è tutto un po' più, diciamo, cauto. Stiamo leggendo molto anche come si muoverà il mercato italiano, e quindi adesso secondo me avremo finalmente i dati alla mano, no? Con l'estate alle porte.
0: Dopo, possiamo dire, una piccola flessione negli ultimi anni dovuta anche al periodo post-Covid, il turista italiano è tornato a scegliere la Slovenia come meta turistica. Parlo anche della costa istriana qui sulla fascia costiera appunto della Slovenia. Alyosha, si nota, dicono anche gli operatori insomma locali, che questa inversione si sta notando.
2: Sì, assolutamente confermo. Dopo il Covid è stato davvero un importante lavoro svolto, ovviamente, con tutti gli operatori della Slovenia, di presentazione, di mantenimento della nostra presenza nel mercato italiano, con tanti eventi, con tante attività di promozione. E quindi finalmente nello scorso anno comunque abbiamo avuto risultati molto importanti. L'Italia è sempre secondo mercato a livello nazionale dopo la Germania. E c'è anche da dire che lo scorso anno abbiamo avuto tanti ponti, quindi tante possibilità di fare vacanze più lunghe in Slovenia. E ovviamente anche quello influisce, però i nostri mercati principali dall'Italia sono il Veneto, il Friuli, l'Emilia Romagna, la Lombardia, il nord Italia principalmente, ma anche Roma e Napoli, e quindi cerchiamo sempre di fare tante attività, soprattutto in questi grandi centri, per portare sempre più turismo verso la Slovenia, italiano verso la Slovenia. Però è sempre una grande sfida, non ci si ferma mai.
0: Non ci si ferma mai. Qualche progetto in cantiere, Alyosha Otta, per quest'estate? Probabilmente state lavorando anche già per l'autunno, grandi eventi?
2: Sì, certo, ovviamente si lavora in prospettiva. Adesso abbiamo chiuso un po' i primi 6 mesi di promozione, con ancora adesso a giugno abbiamo diversi eventi di presentazione, diciamo, per l'Italia, a Roma, Trieste. Abbiamo fatto adesso la serata slovena, è stata davvero forse l'evento più importante dell'anno per quanto riguarda, diciamo, una presentazione appunto ai giornalisti. Avremo poi delle produzioni in TV e poi a settembre invece ricomincia la stagione delle fiere, delle presentazioni, con tanti nostri eventi che faremo nel nord Italia, soprattutto Brescia, Padova, poi c'è la fiera di Rimini, che ogni anno siamo presenti, e quindi poi ottobre, novembre anche tanti, tanti altri eventi, insomma. E quindi devo dire che è sempre molto molto interessante, molto ricco, ci sono tanti spunti, tante possibilità ovviamente di promozione, cerchiamo di sfruttarle al massimo.
0: Alyosha, ecco, ti vediamo presente a tantissimi eventi anche in Slovenia, non solo a Milano, insomma, riesci a coprire questo territorio in maniera capillare, con appunto la tua presenza e la promozione che fai assieme all'ufficio di Milano.
2: Sì, certo, la tratta Milano-Slovenia, Milano insomma Capodistria o Ljubljana, è una tratta molto familiare, devo dire, molto molto spesso, però mi fa sempre molto piacere tornare in Slovenia, fare gli eventi in Slovenia, portare ovviamente grandi nomi, giornalisti, oppure le TV, ma anche tanti eventi. Abbiamo fatto ad esempio l'evento con gli agenti di viaggio, lo Slovenian Incoming Workshop a Portoroš. Ed è stato quest'anno anche davvero un evento importantissimo, abbiamo avuto tanti agenti anche dall'Italia, ovviamente il numero più alto, e quindi io credo che portare ovviamente questi grandi nomi o comunque grandi operatori e collaboratori in Slovenia sia diverso che fare eventi ovviamente sul mercato, perché una volta che si arriva in Slovenia lì si può davvero vivere di persona quello che è la nostra destinazione.
0: E Alyosha Otta riesce ad andare in ferie, sì, possiamo a ricaricare un po' le batterie.
2: Assolutamente, l'estate è anche dedicata a questo ovviamente, a ricominciare poi a settembre con tanti altri eventi, insomma, ci seguiamo l'estate.
0: grazie mille ad Alyosha Otta, direttore dell'Ente Sloveno per il Turismo in Italia, ospite di chiusura di questa stagione di Glocal, grazie per essere stato con noi. Allora noi ci diamo

0: Late Night Grooves, la musica serale di Radio Capodistria che ti cambia la notte. A cura di Samuel Simonovic.
1: Ben ritrovati a Late Night Grooves. Nei precedenti lavori Julia Holter ha esplorato la memoria e il futuro onirico, ma in questo nuovo album invece si concentra sulla presenza. C'è una maggiore attenzione alla corporeità, ispirata alla complessità e alla capacità di trasformarsi nei nostri corpi, dice l'artista. Gli ultimi anni hanno portato Julia Holter a concentrarsi sulla connessione umana, in mezzo ai cambiamenti sconvolgenti che si sono verificati con la morte di persone care, tra cui il suo giovane nipote, a cui l'album è dedicato, e la nascita di sua figlia. In Something in the Room She Moves, Julia Holter elabora in modo vivido la complessità, la gravità e lo stupore di questa confluenza di esperienze. L'artista definisce la musica sensuale, fluida e notturna, una testimonianza di come l'amore, con tutte le sue sfide, riorienti i percorsi neurali. C'è un'ulteriore ragione d'essere per Something in the Room She Moves, che va ricercata invece nella forse più banale ma reale difficoltà che Julia Holter ha affrontato nel periodo pandemico e post-pandemico. Come molti suoi colleghi, anche la Holter ha dovuto combattere con la stasi dell'ispirazione, non trovando conforto neppure nelle arti attigue come la letteratura, il cinema e la pittura. Per sconfiggere lo stallo emotivo e creativo, l'artista statunitense si è quindi concentrata sul presente, sull'immanente. Poter catturare l'attimo fuggente e la caducità dei sentimenti è stato il vero centro nodale di un disco ancora una volta poco allineato, un'esplorazione dell'anima e delle sue connessioni fisiche e sentimentali. Alla base del lavoro, segnatamente, c'è l'idea di un suono fluido simile all'acqua, qualcosa che evocasse un mondo sonoro all'interno del corpo, ma è la corporeità e il suo rapportarsi al mondo e dunque ad altri corpi l'oggetto più ampio dell'indagine. Vi rientrano sensualità, da citare l'art pop di Spinning, è un contesto immaginifico e floreale, pensato anche in Technicolor, un altro mondo abitato da una folcronica onirica che la tracklist contrappunta con momenti ritmati anche afosi e altri maggiormente evanescenti, quindi più temperati. Le prime tre canzoni in scaletta sono Spinning, This Morning e la title track Something in the Room She Moves.

Something in the Room She Moves di Julia Holter, un album che è quotidianità, una giornata che si dilata mano nella mano attraverso l'estensione di una voce calda e allo stesso tempo capace di accendere la nostra curiosità con contaminazioni e voglie primordiali. Partendo dagli estratti dell'album si ha la percezione che sia un risveglio a tutto tondo, un percorso, una presa di coscienza del proprio corpo che in punta di piedi ci trasporta nell'evoluzione, che è elemento cardine di quest'album. La trasformazione, la possibilità di cambiare idea in quel vortice di suoni che dà vita a Something in the Room She Move è spettro visivo dell'anima, si può dire. Teatralità con tanto di testo parlato e movimento che incalza l'esplorazione dell'io in una dimensione tutt'altro che intima, ma vera e propria scenografia di quante sfaccettature il suono e l'artista possono avere, sia per i fan più affezionati che quelli, ecco, per i nuovi arrivati, diciamo. Anche quando sembra che ci si dileggi con cliché avant-pop, si percepisce invece qualcosa di soprannaturale e magico. Accade così che la voce diventi a sua volta strumento, ad esempio nella splendida ballata jazz noir Materia, o che fluttui con inedita spiritualità e sensualità nella poetica e dolente Who Brings Me, sulle cui note finali si spegne l'album. E si spegne pure la nostra scaletta di oggi. Il termine caleidoscopico si addice perfettamente a quest'album, Something in the Room She Moves. Ognuna delle canzoni prende spunto dagli stessi elementi, creando immagini e suoni diversi. Un'eterogeneità che dona luce e sfumature al cupo romanticismo jazz folk di Evening Mood e brulica di richiami da Kate Bush a Mark Hollis a Björk, nella lenta combustione di jazz, prog e folk e anche neoclassica di Talking to the Whisper. Sono queste le ultime tre canzoni che ci ascoltiamo, anticipate da Materia, Mew, Sun Girl e Ocean. Julia Holter con Something in the Room She Moves, questa sera Late Night Grooves, album a cui questa sera abbiamo dedicato l'intera puntata. Late Night Grooves torna come sempre venerdì in replica e lunedì prossimo per nuove proposte di musica serale da parte di Radio Capodistria. Ciao!

Buon pomeriggio a tutti, buon lunedì. Oggi al microfono di Pio 4 ci sono io, Tilly, in sostituzione di Andrea F, che di conseguenza sarà in onda giovedì al mio posto. Abbiamo fatto questo piccolo scambio. Dunque, per le prossime due ore ci sarò io a farvi compagnia con tantissima musica. E cominciamo con le novità di questa settimana. Francesca Michelin trasforma uno dei giochi più riconoscibili dell'infanzia italiana in un singolo, perché appunto si intitola Strega Comanda, e il titolo richiama subito ovviamente una memoria condivisa, quello del gioco fatto di colori, rincorse e ordini gridati ad alta voce. Nel brano, però, quella memoria diventa una metafora dell'identità e della libertà di scegliere chi essere. E Francesca Michelin riprende proprio uno dei rituali più riconoscibili dell'infanzia e ribalta la figura della strega, però, liberandola, diciamo, da questo suo ruolo tradizionale, ovvero non più colei che assegna le regole del gioco, ma il simbolo di chi prende in mano la propria storia e sceglie i propri colori senza chiedere il permesso a nessuno. E torna Francesca Michelin con questo nuovo singolo, si intitola Strega Comanda.

Nuova musica anche per Ariana Grande, che torna con il singolo Hate That I Made You Love Me, il brano che anticipa anche il suo prossimo album Petal. La canzone mostra un lato particolarmente intimo e riflessivo dell'artista americana, con una produzione essenziale e un'atmosfera un po' malinconica. E Ariana Grande racconta di emozioni complesse legate ai rapporti umani, all'affetto e anche alle aspettative che spesso si creano tra le persone, inevitabilmente. Per questo nuovo progetto la cantante ha collaborato ancora una volta con il produttore Max Martin, appunto nome che ha contribuito ad alcuni dei suoi più grandi successi. Hate That I Made You Love Me rappresenta così il primo assaggio di Petal, il nuovo album di Ariana Grande, atteso nelle prossime settimane e già tra le uscite più attese di quest'estate musicale. Sentiamo Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande.

E adesso vi sblocco un altro ricordo. Già prima magari un po' con Strega Comanda vi ho portato all'infanzia, però adesso vi porto all'adolescenza. Allora immaginatevi sintonizzati su MTV con un giovane Alex Britti che chitarra e voce si esibisce sulle note di La Vasca, facendo scattare da subito il karaoke in tutti quanti noi millennial. Quante volte abbiamo cantato mi bagno, mi tuffo, mi giro e mi rilasso, e la cantiamo anche ancora adesso se arriva in radio, la canto tutta. Comunque oggi, 26 anni dopo, Benjamin Mescolo e Federico Rossi, ovvero Benji e Fede, prendono quell'immaginario super riconoscibile e lo ribaltano completamente con uno switch iperattuale. Da venerdì è arrivato in tutte le radio Viva la Vasca, il nuovo singolo di Benji e Fede e ovviamente con la collaborazione di Alex Britti. Vi faccio un piccolo spoiler, il ritornello è rimasto identico alla versione originale. Dunque tutti a cantare Viva la Vasca, Benji e Fede, Alex Britti. In questa

E adesso andiamo avanti, c'è un nuovo singolo anche per Noah Kahan, l'artista acclamato dalla critica e due volte nominato ai Grammy. Questo nuovo singolo arriva dal nuovo album The Great Divide, The Last of the Bugs, e torna adesso con questa canzone che si intitola Doors, questo brano che conferma la sua capacità di raccontare emozioni complesse attraverso una scrittura molto semplice, molto diretta e molto anche ovviamente personale. Negli ultimi anni lui, Noah Kahan, è passato dall'essere una promessa del folk pop americano a uno degli artisti più ascoltati della sua generazione. Il successo di album come Stick Season lo ha portato a conquistare classifiche internazionali, miliardi e miliardi di stream, ovviamente una crescente popolarità però anche fuori appunto dai confini degli Stati Uniti. Doors, il nuovo singolo, si inserisce perfettamente nel suo universo narrativo. La canzone utilizza l'immagine delle porte, appunto come dal titolo Doors, come metafora delle scelte, delle occasioni perse e dei cambiamenti che segnano il percorso di una persona. Ed è un brano che parla di crescita, di passaggi difficili e della necessità di trovare il coraggio per andare avanti, anche quando non si sa cosa ci aspetta dall'altra parte della porta. Ce lo canta Noah Kahan in Doors.

Dopo oltre 15 anni di carriera, Malika Ayane continua a occupare un posto speciale nella musica italiana grazie ad una voce immediatamente riconoscibile e uno stile che ha saputo attraversare pop, cantautorato e sperimentazione senza mai perdere la propria identità. Nel corso degli anni ha collezionato ovviamente partecipazioni al Festival di Sanremo, come sappiamo, importanti riconoscimenti dalla critica, canzoni diventate classici del suo repertorio. E arriva con questo nuovo singolo, si intitola Una possibilità. È una canzone che parla di seconde occasioni, di incontri che possono cambiare il corso delle cose e del coraggio necessario per rimettersi in gioco. Il brano affronta il tema della speranza non come certezza, ma come scelta, quella di continuare a credere nelle persone, nei sentimenti e nel futuro anche dopo una delusione. Con Una possibilità, Malika Ayane firma un brano intenso e delicato che invita ovviamente a guardare avanti senza dimenticare ciò che si è vissuto. Malika Ayane, nuovo singolo, Una possibilità.

E siamo in chiusura della prima parte del Pio 4 di oggi e parliamo adesso di due produttori. Allora, se io vi dico Per sempre sì di Sal Da Vinci, Amore disperato di Achille Lauro, Serenata di Serena Brancale e Alessandra Moroso, cosa hanno in comune alcune delle canzoni italiane più popolari degli ultimi anni? Che dietro c'è la firma di Itaca, ovvero il collettivo di producer guidato da Merck & Cremont, che ora si preparano a conquistare anche l'estate 2026 con un nuovo progetto. Partenope, singolo del duo formato da Federico Mercuri e Giordano Cremona, ovvero Merck & Cremont. A parte Giordano e Cremona è anche il figlio di Raul Cremona, ecco, così non so se lo sapevate. E che appunto in questo singolo fanno incontrare a Serena Brancale anche i The Colors. Un incontro che unisce tre universi artistici differenti e che punta a entrare nell'alta rotazione dello streaming estivo. Sarà ovviamente, con tutti questi nomi, una delle canzoni di quest'estate. E del resto gli ingredienti ci sono tutti: cassa dritta, basso funk, chitarre, italo disco e percussioni mediterranee, che hanno l'obiettivo di far muovere il pubblico fin dal primo ascolto. Partenope, Merck & Cremont, The Colors e Serena Brancale.

pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Seconda parte del Pio 4 di oggi, cominciamo con i Beatles e parliamo di loro perché il 25 giugno del 67 i Beatles entrarono nello studio 1 degli Abbey Road Studio di Londra e attraverso la loro esibizione di All You Need Is Love, proprio la canzone che abbiamo appena sentito, durante Our World della BBC, la prima trasmissione televisiva internazionale via satellite, inviarono così un messaggio al mondo. La performance raggiunse circa 400 milioni di persone e trasformò quel momento in un evento globale, condiviso e seguito contemporaneamente da spettatori in ogni parte del pianeta. Ecco, decenni dopo, nel 2009, una fan di lunga data dei The Beatles, Faith Cohen, ha deciso che quella giornata meritava di essere commemorata. E dunque da allora è nato il Global Beatles Day e si festeggia il 25 giugno. Ve lo dico con anticipo così vi preparate. Verso fine mese si festeggiano i Beatles, che hanno ispirato e continuano ad ispirare cantanti di tutte le generazioni. Tra questi c'è anche Taylor Swift. E Taylor Swift si riscopre anche influencer musicale, invitando i fan ad ascoltare, anzi streamare, il nuovo album di un suo collega. Però non è un artista della sua generazione, ma una leggenda della musica pop rock. Sto parlando di Paul McCartney. Perché? Cosa è successo? È successo che Taylor Swift, che ha ben 273 milioni di follower, ha condiviso tra le sue storie Instagram una, diciamo, call to action ad ascoltare The Boys of Dungeon Lane, ovvero l'album che lo scorso venerdì ha segnato il ritorno sulle scene di Paul McCartney, che ha solamente 5,1 milioni di follower su Instagram, ovvero un 53esimo di quello che ha Taylor Swift, ecco. E così, diciamo, Taylor Swift ha fatto un po' da influencer dei Beatles, ecco. Da quell'album che è uscito venerdì scorso, sentiamo Home to Us, Paul McCartney insieme a Ringo Starr.

E sempre a proposito di Taylor Swift, giovedì scorso vi avevo parlato del suo nuovo singolo per Toy Story 5. E finalmente è arrivato. Taylor Swift ha pubblicato I Knew It, I Knew You, una sua nuova canzone tratta proprio dalla colonna sonora del film Toy Story 5, che ha scritto e coprodotto insieme al suo frequente collaboratore Jack Antonoff. Dunque, scorsa settimana non ce l'avevamo ancora, ma oggi ve la posso far sentire. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: E adesso andiamo avanti, vi faccio, diciamo così, un piccolo regalino, ecco, a tutti i fan di Andrea F, così almeno sentite la sua voce. Ecco, anche oggi, come sapete, lui ogni settimana sceglie due canzoni, una italiana e una internazionale, da mettere, come dice lui, in promozione speciale e in rotazione, diciamo, più delle altre. E dunque, per a tutti quelli a cui manca la voce di Andrea F oggi, ecco, Andrea le ha già preparate nel weekend entrambe, sia la canzone della settimana che la sigla single, e allora ve le faccio sentire io. Canzone della settimana, Jovanotti Alfa, Buon Vento.
1: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
2: Viaggi, partenze e navigazione come metafora del cercare se stessi, sapendo che il maltempo passa sempre e comunque. Buon vento, Jovanotti e Alfa.

0: È bellissima questa collaborazione, mi sa che sarà la hit di quest'estate. Con la positività di Giovanotti Alfa, ovviamente, secondo me sarà molto molto molto amata come canzone. Ma andiamo avanti. Sentita la canzone della settimana, ora ci rimane ancora la sigla single, o il sigla single, come vorrebbe che lo dicessimo Andrea, però noi altri lo annunciamo ancora sempre con il la. Cioè, è inutile, non ci abitueremo mai, Andrea, scusa, ma comunque sentiamo sigla single di questa settimana, Man in the Arena, The Script.
1: Sigla single della settimana.
2: Il ritorno degli irlandesi The Script, con un brano che un'ode a chi si impegna in prima persona anziché starsene sugli spalti a guardare e criticare. Man in the Arena.

0: E abbiamo sentito la sigla single e la canzone della settimana di questa settimana, che come sapete le prepara sempre Andrea F, che sentirete giovedì al Pio 4 al posto mio. Comunque c'è area di cambiamento a Sanremo. Dopo l'addio di Carlo Conti, l'era targata Stefano De Martino è ufficialmente iniziata, almeno nelle retrovie, ecco, diciamo così. Con la comunicazione delle date del Festival di Sanremo, che sarà a febbraio dal 16 al 20, dunque non torna più nella prima settimana come era appunto prima delle Olimpiadi, ma comunque mantiene, diciamo, queste date un po' a metà febbraio, ecco, dal 16 al 20, dicevo, lo ha annunciato sui suoi profili social Stefano De Martino, che ovviamente la gestione del nuovo direttore artistico ha ufficialmente inizio. La prima grande novità potrebbe riguardare il regolamento, in particolare il rapporto tra Sanremo e l'Eurovision. Fino ad oggi il rappresentante italiano per l'Eurovision era quello che vinceva Sanremo, ovviamente. Questa cosa potrebbe cambiare se le indiscrezioni venissero confermate. Si pensa infatti a un giorno, ovvero il giovedì, in cui attuare, diciamo, una gara nella gara che sarà dedicata però solo all'Eurovision. Proprio come il modello della kermesse europea, infatti i cantanti in gara avrebbero la possibilità di presentare la propria canzone, però diciamo impacchettata in stile Eurosong, ovvero con live, con i ballerini, luci e quant'altro. Da questa serata poi si voterebbe quindi il rappresentante italiano. Le altre serate rimarrebbero invariate, i primi due giorni divisi a metà tra concorrenti in gara, poi giovedì ci sarebbe questa serata Eurovision, il venerdì le cover e poi il gran finale, la gran finale il sabato. E potrebbe essere un'idea questa di fare appunto una gara nella gara per chi rappresenta l'Italia all'Eurovision, perché anche quest'anno è andato Sal da Vinci, che ovviamente se l'è meritato, ha vinto lui Sanremo, però secondo me ci sarebbe stata meglio all'Eurovision qualcun altro, come ad esempio Dito nella piaga. Io la vedevo proprio lei lì con tutto il suo show con questa canzone, con Che fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Terza parte del Pio 4 di oggi, entriamo nel mondo del rock, perché scegliere i quattro assoli di chitarra più importanti della storia del rock è un'impresa quasi impossibile, che nessuno osa neanche iniziare a fare. Però il sito specializzato Ultimate Classic Rock ha provato a farlo, individuando un ipotetico, diciamo così, Big Four tra le migliaia di assoli che hanno segnato l'evoluzione della musica rock dagli anni 50 in poi. Ovviamente c'è... molto probabilmente tante persone non saranno d'accordo, però loro hanno stilato, diciamo, questa selezione, questa mini classifica dei quattro assoli rock più importanti della storia. La redazione però ha escluso i brani strumentali e le versioni dal vivo e dunque si è concentrata solo sui singoli presenti nelle registrazioni in studio. L'obiettivo non era premiare la velocità o il virtuosismo fino a se stesso, ma individuare quei momenti in cui tecnica, personalità, capacità espressiva si fondono al punto da elevare una canzone a qualcosa di più grande, dunque che c'è stato proprio anche un dopo, un qualcosa che è cambiato, una cosa importante, non solo appunto del virtuosismo dell'artista che suona la chitarra, ecco. Come primo nome è scelto quello di Chuck Berry con Johnny B. Goode. Secondo Ultimate Classic Rock, il chitarrista americano ha contribuito a definire il vocabolario stesso della chitarra rock. E il celebre riff iniziale e il breve ma incisivo assolo centrale sono diventati un punto di riferimento per generazioni di musicisti, da Keith Richards in avanti, contribuendo a fissare le coordinate di quello che sarebbe diventato il rock and roll moderno. Ma passiamo avanti adesso alla seconda scelta. La seconda scelta è Voodoo Child Slight Return della Jimi Hendrix Experience, che è pubblicata nel 68 all'interno dell'album Electric Ladyland. Qui Hendrix porta la chitarra elettrica in una dimensione completamente nuova, sfruttando appunto tutto quello che può dare, feedback, distorsione, improvvisazione, per creare un'esperienza sonora che ancora oggi viene studiata e analizzata. E sentiamo The Jimi Hendrix Experience con Voodoo Child Slight Return.

E in questa lista dei quattro migliori assoli di chitarra nella storia del rock trova spazio anche While My Guitar Gently Weeps dei Beatles. Ecco, riabbiamo di nuovo i Beatles che li avevamo già prima, brano contenuto nel celebre White Album. A rendere memorabile la canzone e soprattutto il contributo di Eric Clapton, che è stato invitato da George Harrison a registrare appunto questo assolo. E all'epoca Clapton era già considerato uno dei più grandi chitarristi del mondo e il suo intervento, caratterizzato poi da questo fraseggio elegante e profondamente emotivo, è diventato uno dei momenti più celebri dell'intera discografia dei Beatles. Un assolo capace poi di amplificare il senso di malinconia e vulnerabilità presente ovviamente nel brano. E sentiamocelo insieme, While My Guitar Gently Weeps, The Beatles.

E a completare questo quartetto è ovviamente Stairway to Heaven dei Led Zeppelin. Il solo di Jimmy Page, inserito nella parte finale della composizione pubblicata nel 71, rappresenta per molti il modello perfetto della solo rock. Nonostante decenni di ascolti, imitazioni, tentativi di riproduzione da parte di migliaia di chitarristi, continua ad essere considerato uno dei vertici assoluti della storia del rock. Come lo ammette lo stesso Ultimate Classic Rock, qualsiasi lista di questo tipo è ovviamente inevitabilmente destinata a generare discussioni. Sono rimasti fuori nomi enormi e soli altrettanto iconici, però queste quattro scelte individuate hanno un elemento in comune, ovvero non si limitano a impreziosire le rispettive canzoni, bensì hanno contribuito a cambiare il modo in cui poi la chitarra viene suonata, ascoltata e immaginata nella musica rock. Ecco, questa era la classifica dei quattro migliori assoli nel rock, secondo Ultimate Classic Rock, e non ci resta che sentire ancora il quarto, Stairway to Heaven, Led Zeppelin.

0: way to heaven.
1: E andiamo avanti, abbiamo Vasco Rossi che ha messo mano ai suoi canali social per annunciare un residency show a Roma il prossimo anno, che prevederà un evento in cui verranno coinvolte oltre 500.000 di persone. Questo è il messaggio appunto del rocker di Zocca. Dice: sarà Roma la prossima primavera ad aprire le porte delle sue location più prestigiose per quello che è già stato ribattezzato il Giubileo di Vasco, lo chiama lui. La capitale, la città eterna, sarà il cuore delle celebrazioni dedicate a questa carriera infinita che continua a unire generazioni. Tra gli appuntamenti in programma ci sarà anche un evento epocale che coinvolgerà appunto 500.000 persone. Una vera e propria festa nazionale fatta di musica, ricordi, emozioni e incontri che accompagnerà il pubblico per diversi mesi. Il gran finale arriverà poi a giugno, sempre del prossimo anno ovviamente, quando la festa si sposterà dove tutto prende vita davvero, ovvero sotto il palco con il tradizionale appuntamento live con Vasco. Vasco Rossi, ce lo sentiamo con Vado al massimo.

4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

quarta ed ultima parte del Pio 4 di oggi e festeggiamo alcuni compleanni. Festeggiamo il compleanno di una delle voci più riconoscibili della musica internazionale, Bonnie Tyler. L'abbiamo appena sentito con la sua Total Eclipse of the Heart. Nata l'8 giugno del 51 in Galles, Bonnie Tyler ha conquistato il pubblico di tutto il mondo grazie al suo timbro graffiante e inconfondibile, diventando una delle artiste più amate tra gli anni 70 e 80. Nel corso della sua carriera ha venduto ovviamente milioni e milioni di dischi e ha firmato alcuni dei brani più celebri della musica pop rock, come quello che abbiamo sentito in apertura. Con una carriera che attraversa oltre 5 decenni, Bonnie Tyler continua ad essere un punto di riferimento per diverse generazioni di appassionati di musica. Oltre a lei, però, festeggia il compleanno anche Mick Hucknall, una delle voci più riconoscibili del pop e del soul britannico negli ultimi decenni. Ha raggiunto il suo successo internazionale come leader dei Simply Red, ovviamente, formazione che dagli anni 80 ha conquistato le classifiche di tutto il mondo con uno stile che unisce un po' il pop, il soul, l'R&B e così. Noi ci risentiamo con Perfect Love, Simply Red.

E a parte Bonnie Tyler e Mick Hucknall, festeggia il compleanno oggi anche Nick Rhodes, tastierista, compositore, cofondatore di una delle band simbolo degli anni Ottanta, ovvero i Duran Duran. E appunto è stato lui uno degli artefici del successo della band, contribuendo a definire il loro stile grazie all'utilizzo innovativo di sintetizzatori e sonorità elettroniche. La sua visione artistica ha avuto un ruolo fondamentale nell'identità musicale e visiva della band. Ancora oggi continua a essere una figura di riferimento nel panorama pop internazionale. Noi ce li sentiamo i Duran Duran con Reach Up for Sunrise.

Abbiamo finito i compleanni e andiamo avanti con e parliamo di aste, perché è stata venduta all'asta la chitarra Leopoldi del 1975 dello scomparso Ace Frehley dei Kiss. È stata venduta all'asta, pensate, per $512,000. La chitarra è stata usata sul palco e in studio con i Kiss più di qualsiasi altra tra il 75 e il 79. E tra gli altri suoi oggetti venduti figurano anche un'altra chitarra, le Paul Custom del 97, suonata durante la cerimonia pre-partita del Super Bowl. Poi un'altra chitarra suonata durante il tour della reunion dei Kiss del 96. Poi un manichino a grandezza naturale con il costume Destroyer indossato sul palco e spartiti autografati per $51,000 circa, un po' più. Una chitarra acustica suonata durante l'apparizione dei Kiss all'MTV Unplugged del 95 è stata venduta per $28,800. Poi c'era una tuta regalata a lui da Arthur Kane dei New York Dolls per $11,000 e poi un bomber, una giacca bomber dell'epoca di Rock and Roll Over per $8,960. Ecco, questi sono i prezzi appunto dell'asta che riguarda Ace Frehley, appunto il scomparso musicista dei Kiss. I Kiss che ce li sentiamo con Rock and Roll All Night.

E a ben 43 anni dalla sua pubblicazione, il video di Victims dei Culture Club è approdato su YouTube. Il video riemerge in vista dell'uscita nelle sale cinematografiche il prossimo 9 giugno di Boy George and Culture Club, il nuovo documentario della regista Alison Elwood. Victims fu il secondo singolo tratto dal secondo album della band inglese dell'83, Color by Numbers, e la canzone aveva il difficile compito di eguagliare l'enorme successo riportato da Karma Chameleon. Tra l'altro era anche un brano totalmente differente da quello, appunto, perché Victims è, diciamo, un po' più una ballata, un po' più lento, ecco. Victims venne pubblicato solo in 5 paesi, tra cui la Gran Bretagna, dove raggiunse la terza posizione nella classifica. E noi ce lo sentiamo qui sulle frequenze di Radio Capodistria e Culture Club con Victims.

E le due ore sono volate e siamo già al momento dei saluti. Come ho detto in apertura, vi ricordo che giovedì ci sarà al mio posto Andrea F. Abbiamo fatto, diciamo, ecco, questo scambio di PO4 questa settimana. Dunque non perdetevi ovviamente l'appuntamento con giovedì, e io invece torno con voi venerdì con la Hot Hits insieme a Samuel e le 25 canzoni più programmate della settimana qui su Radio Capodistria. Un gran saluto da Tilly e buona settimana. Ciao!

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo. Il programma notturno di

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.